0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: would be the best. You can call back, all right? Bye.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Fiori da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia. Libera come noi.

0: ufficio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Le 6 si aprono i battenti del Rock Morning Daily con la Fra e Tobia. Dobbiamo fare un po' di svitol, così abbiamo un po' d'olio, perché insomma. E arriviamo così a metà della settimana, perché sì, mercoledì, e anche a metà del mese, perché sì, 15 luglio. Lug o Lio?
5: Allora, fino a ieri era Lug.
4: Adesso è 15 Lio. Sono dei linguaggi strani a cui vi dovete abituare almeno fino alle 10, perché lì sarà l'ora dove arriveremo e voi con noi.
5: A proposito di linguaggi strani, tra poco sì, l'appuntamento sarà con il Japan Time, quindi con il Nihonzitan, e aspettiamo come sempre le vostre sigle brevi ma creative che dicano Nihonzitan e una frase che volete voi in giapponese,
4: in qualsiasi lingua,
5: ma sì, che ironico. C'è Alice Cooper intanto, Hey Stupid.

0: Alle 6.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Terremoto sulla legge elettorale con i franchitiratori che affossano le preferenze. L'emendamento non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Almeno una trentina i voti mancanti. I vannacciani filmano il loro voto segreto per evitare l'accusa di essere franchitiratori, scatenando le proteste delle opposizioni. La seduta sospesa poco prima di mezzanotte riprenderà alle 9.30 di questa mattina.
1: Ed è caos dopo la bocciatura, le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. In ogni caso, la Russa ricorda, si potrà giocare un secondo tempo e modificare quanto votato alla Camera.
0: Nuove norme anti-Maranza nel DDL sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale il potere di effettuare il primo fermo preventivo, ovvero con l'ok del PM. Il ministro dell'interno Piantedosi sottolinea che il cosiddetto fermo di prevenzione è esteso anche ai minorenni.
1: Donald Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz. Ho parlato con il leader del Golfo, ho deciso di sostituirla con accordi commerciali che stipuleranno con noi, così dice il presidente americano.
0: Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran ad un'ora dall'entrata in vigore del blocco dei porti iraniani. Ieri al 22 ora italiana nuove esplosioni sono state avvertite ad Avaz.
1: Mi dispiace per Martina, chiedo scusa, così Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio della 14enne Martina Carbonaro. Ha aperto il processo a Napoli, il 20enne ha sostenuto di non aver mai voluto minacciare l'ex fidanzata, spiegando il significato di alcuni messaggi inviati prima del delitto.
0: E siamo al calcio, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica, eliminando 2-0 la Francia. Domenica New York sfiderà per il titolo iridato la vincente di Inghilterra Argentina. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora.
2: Radio Freccia meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di mercoledì con l'anticiclone africano su tutta Italia, una giornata bollente al centro-sud, anche fino a 38-39 gradi, possibili 42 gradi in Sardegna. Al nord sole caldo afoso, ma verso sera forti temporali dalle montagne raggiungeranno la pianura padana, c'è il rischio anche di grandi nubi. Rimanete aggiornati sull'app gratuita Trabimeteo.

0: Better to you, il boss su Freccia alle 6:11 minuti di questo mercoledì 15 luglio 2026. Anche oggi è arrivato il momento.
1: Nihonzitan.
2: Japan time.
3: Sì.
2: Japan suni.
3: Suona male.
2: Nihonzito.
4: Ohayou gozaimasu. Nihonzito.
5: Sodomayo.
3: Oh, con la litata mattutina che comunque sia riporta serenità. Andiamo in Giappone, che ne dici?
0: Sì, dai,
3: diamo
0: dai.
3: Spazio alla voce originale.
1: Kanfu robot.
0: Cos'è?
3: Però riprovo, eh.
1: Kanfu robot.
0: Sembra tedesco.
3: Il Kanfu robot.
0: Sì.
3: È un'invenzione utilissima.
0: Sarebbe
3: i robot che fanno kung fu.
0: Ah, beh, certo.
3: Eh sì, cioè, che vuoi non averlo,
0: vuoi
3: in casa? Certo, sì. È questa nuova generazione di androidi, praticamente, sì. Che come ben sappiamo ormai li stanno cercando di applicare un po' in tutti i campi.
0: Sì.
3: Ne avevano un 100.000 unità così a non far niente. Ho detto, perché non insegniamo a questi androidi a eseguire,
0: certo,
3: sequenze di kung fu? Metti la cera, togli la cera, quella roba lì. Salti controllati, atterraggi perfetti.
0: Scusa, ma non è karate quello che metti la cera, togli la cera?
3: Quella
0: no,
3: roba
0: perché
3: lì.
0: Sono gli esperti di arti marziali.
3: Ah, ecco, dici
0: alle
3: che 6, poi
0: 12 minuti
3: che sono cintura nera di qualcosa.
0: Esatto.
3: Va bene, comunque tanto se fanno kung fu fanno anche karate, adesso non rompete le va. Ecco, e soprattutto perché li vogliono sperimentare, perché il corpo umano abbia un equilibrio perfetto anche in situazioni abbastanza, come dire, importanti.
0: Sì.
3: Una stronza, vabbè.
0: Però
3: raramente commentiamo, ma sto giro ci
0: vuole. Visto che fanno kung fu, se non hanno voglia di fare qualcosa non possono mettere la scusa, scusami non posso, o judo.
3: Esatto, perché o kung fu, che regge meno rispetto
0: o judo sarebbe stato.
3: Certo, ovviamente non c'è un prezzo di acquisto perché al momento sono in fase di sperimentazione,
0: sì.
3: Però saranno fondamentali per andare in giro in Giappone.
1: Kung fu robot.

0: accompagno, ti aspetto. Ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena.
1: A forza di dire ti, ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
5: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
6: Radio Freccia. Walk Talk.
7: 16:17, papà. Assonnato, inumidito e accaldatissimo.
8: Mamma
7: del rock and roll.
8: Tutto. Eternamente docciato, soprattutto.
7: Sì.
8: I livelli di consumo d'acqua purtroppo sono altissimi. Ma buongiorno, e voi e tu contro chi e contro cosa stai combattendo? Ce lo dici, per favore?
7: 366-663-4466 per raccontarcelo in pochissime righe scritte oppure in pochi secondi di audio. Insomma, vi aspettiamo da tutta Italia, perché a volte i nostri amici del sud Italia sono un po' latitanti.
8: Sì,
7: aspettiamo anche isole comprese, come si dice.
8: Ma magari anche all'estero, magari in posti sperduti, grazie alla nostra app
7: RTL 102.5 Play. Se non ce l'avete, scaricate, scaricatela. Ci sono gli Aerosmith, intanto questa è Angel.

0: Come erano giovani gli Aerosmith in questa Angel, sì, su Radio Freccia alle 6.23, mercoledì 15 luglio 2026. Contro cose e contro chi lottate stamattina?
1: Luca!
2: Ciao sfrecciati. Ciao. Io sto combattendo con questa Volkswagen baracca, qualcosa che non va avanti davanti a me. Vai.
1: È un po' sì, il classicone, il traffico, qualcuno che
0: però,
1: è in ombra.
0: Sono le 6.23.
1: Dai, ma tutta sta fretta, ma andate.
0: Quanta fretta?
1: Ma dove corri? Poi ovviamente c'è qualcuno che giustamente approfitta di questo momento per sottolineare un po' dei disagi della propria esistenza.
3: Buongiorno sfrecciati, buongiorno. Massimo da Roma. Contro chi o cosa sto combattendo? Contro me stesso. Perché è un periodo di stanchezza, di frustrazione dipendente dal lavoro, da tanti agenti, dall'eccesso magari di sentirsi responsabile per ogni cosa, e quindi ti riporti tutte questi malumori in casa, non hai spazio per te, diventi più irascibile, più scattoso, sì, meno razionale, e si discute in casa e mi dispiace tanto.
1: È giusto, quindi poi diventa anche...
3: c'è anche un piccolo what the fuck sempre nei miei confronti.
1: Ecco. A posto.
3: Grazie per la bella musica.
1: Figurati, ha conquistato anche il weekend.
0: Le cose sono due.
1: Sì.
0: A è luglio. Quindi insomma, cioè, sono stanca.
1: Sei stanchezza.
0: B fa caldo. E questo
1: non aiuta.
0: Contribuisce, no, ad aumentare il senso di nervosismo. Ecco,
1: è vero. Però comunque sia, se questa formula ti può essere d'aiuto anche nel weekend insieme alle nostre colleghe, va benissimo. E noi ospitiamo anche persone che approfittano di questo momento. Siamo una seduta psicologica.
0: Sì, però insomma, diciamo che in alcuni casi sarebbe meglio farne una vera.
1: Una più
0: intanto per il benessere personale, ma anche per il benessere delle persone che gravitano attorno.
1: E siccome ci hai ringraziato per la buona musica, te ne diamo ancora un po'.
0: Ex Ambassadors, Your Town.

0: Oh, ciao, ex ambassador su Radio Freccia alle 6.29.
1: Bella,
0: molto, molto, molto bella. Sì, contro cose, contro chi lo tratta stamattina?
1: Se mi fai di sottofondo, fammi di sottofondo. Gabriele, come ogni mattina, pomeriggio, sera, notte, io sto combattendo con mia moglie perché lascia sempre le luci accese in ogni stanza e poi se ne va. È la bolletta.
0: La bolletta si impenna.
1: Cioè lei fa il giro della casa e accende ogni qualvolta.
0: Di solito ma... è il contrario, no? Sono le donne.
1: Sì, siamo
0: le
1: noi
0: che
1: molliamo.
0: Che vanno.
1: È la donna a seguire che spegne.
0: Esatto.
1: Oppure magari sono quei sensori, oramai la domotica, dove tu passi e si accende. Però una volta che è passato si spegne.
0: Certo,
1: invece
0: sono
1: in quel
0: le fotocellule.
1: Caso, ci sono le fotocellule, sì. Invece in questo caso no. Buongiorno.
2: Buongiorno Sfrecciati, buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: Io stamattina sto combattendo. Anzi, in realtà da diverse mattine ho bisogno anche di un consiglio.
1: Prego.
2: Contro il gallo.
0: Il gallo.
2: Stranamente inizia a cantare 4.
0: Stranamente.
2: Ma non c'è il sistema per rimettere la sveglia del gallo.
1: Non lo puoi riprogrammare.
2: Oppure devo fare come il ragazzo di campagna.
1: No.
2: Buona giornata da Gianni.
1: Ma è giusto alle 4 perché sta quasi per fare alba, manca un'oretta abbondante e il gallo già si.
0: Però bisogna dire, se il gallo non è il suo, il gallo è del vicino, capisci che insomma. C'era stata tra l'altro in una città italiana una diatriba bella strong sul canto del gallo e l'avevano trasferito da un'altra parte perché c'erano persone intorno che non riuscivano più a dormire. Sto gallo era impazzito e cantava tutta la notte.
1: Vabbè, avrà confuso la notte con il giorno quella roba lì.
0: Ho capito, esatto. Però la gente dovrebbe andare a lavorare, capisci che di notte il riposo è sacrosanto.
1: Facendo un riepilogo dei minuti precedenti c'era qualcuno che approfittava di questo momento per dire che davanti a lui c'era una persona con un'auto che andava molto ma molto lenta e quindi si lamentava.
3: Buongiorno signori, che per favore fate presente a questo signore qui dietro che mi lampeggia a me e alla mia Volkswagen che mi dà fastidio. Molto.
1: Molto.
0: Ci sono gli Stones, questo è Jealous Lover.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 6:35 siete nel momento in cui vi potete lamentare. Contro chi o contro cosa? Perché noi siamo lì che vi ascoltiamo. Però siate chiari, perché
2: io combatto, ma più che combatto mi difendo con i 7 zeppi che mi inseguono da 54 anni, da quando hanno deciso di chiamarmi Andrea.
3: Non è che non ho capito.
1: Niente.
3: Magari è una citazione, adesso magari cerchiamo di capire.
1: Ci informiamo. Si sette zeppi, 54 anni da quando si chiama Andrea.
3: Boh,
1: vabbè. Ma noi siamo abbastanza studiati, diciamo, ma non ci arriviamo.
3: Continuiamo tra poco a leggervi, ad ascoltarvi e anche a capirvi. intanto ci sono i Beach Boys, questa è Good Vibrations.

0: I Beach Boys, Good Vibrations su Radio Freccia 6:39. Ne approfittiamo per fare tanti auguri a colui che nel 2016 ha dato il nome al programma che viene dopo di noi, per tanti anni l'ha condotto, e quindi il nostro Big G, Guido Monti.
1: Sì,
0: tantissimi auguri, Guido. Mua, ti vogliamo tanto bene, un abbraccio.
1: E finalmente siamo riusciti a risalire al perché c'erano queste sette zeppe, Andrea, che è perseguitato da ben 54 anni. È una filastrocca, giusto?
0: È una filastrocca.
1: Che ha delle versioni anche un filo hard.
0: No, è solo quella roba lì.
1: Ah, non c'è un'alternativa.
0: È solo quella roba lì ed è parente del cetriolo che finisce in quel posto lì dell'ortolano. È quella roba lì. L'avevo completamente rimossa, e effettivamente quando ero più piccina è una filastrocca che i bambini cantavano a chi si chiamava Andrea. E quindi bisogna dire tutta la solidarietà, perché gliel'avranno cantata per anni questa roba.
1: E credo che tuttora, nonostante l'età, lì. Per quello sottolineava.
0: Sì,
1: buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Radio Freccia.
0: Ciao.
2: Io protesto con l'estate e la gente stressata ai supermercati d'estate.
0: Esatto.
2: E con questo non aggiungo altro.
1: No,
2: Alice bene. Dalla Toscana.
0: E dire che all'interno del supermercato c'è l'aria condizionata.
1: Ecco, immaginiamoci senza, a che livello si può arrivare.
0: Un po' più tranquilli.
1: E invece sì, no.
0: Sì. Buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati, Alessandro da Torino.
1: Ciao.
3: Io stamattina ho lottato, poi non, giudicate voi, contro quello che ha il garage esattamente sotto la finestra della camera da letto, che sono 3-4 mattine che si diverte a rispondere alle cornacchie, e le cornacchie gli rispondono. Il problema è che poi rispondono poi anche cornacchia
1: di loro,
3: e io mi sveglio e non dormo più.
1: Ecco, cioè, c'è uno che risponde alla cornacchia facendo il verso.
0: Poi in piena notte.
1: Ma dico io.
0: Ma come state? Tutto bene.
1: Fa caldo, non riescono a dormire, devono impiegare il tempo.
0: Devono rompere l'anima ai vicini. Poi insomma, se qualcuno si fa girare le cornacchie, dici che poi non va a finire benissimo. Tra poco ancora i vostri messaggi, intanto già partiti, Green Day.

0: Green Day, Killed the DJ, e speriamo con questa canzone di aver serenato questo ascoltatore qui, eh.
1: Buongiorno speciati. Io questa mattina sto lottando per tenere a bada i miei istinti alla Hannibal Lecter, perché fra poco partirò per una trasferta e devo portare due squadre sportive. Questi con le casse Bluetooth stanno ascoltando quella trap di merda, quel rumore fastidioso che non è definibile come musica.
0: Hai ragione.
1: Mi sa che stasera finisco sul giornale.
2: No. Auricolari, le tue cuffie tua musica preferita o magari con Radio Freccia.
0: Per quello ti abbiamo messo i Green Day, ma adesso te li mettiamo dell'altra in maniera tale che calmi un po' i tuoi istinti. Staccagli le casse, è un gesto più semplice.
3: Alessio D'Anguilla Sabazia, buongiorno, 21 gradi. Io da qualche settimana combatto col mistero di Via Flaminia, che non è un romanzo giallo, ma è quello che succede da qualche tempo a questa parte, nel tratto che va dal raccordo fino al centro di Via Flaminia, che nonostante le scuole siano chiuse, il traffico è diminuito, la gente sta in vacanza, qui da qualche settimana c'è più traffico che in inverno in una giornata di pioggia. Perché? Qualcuno lo sa?
0: È come le code in autostrada che poi all'improvviso svaniscono, un po' quei luoghi comuni.
4: Buongiorno Freccia da Stagnan, sto lottando contro il tempo, nel senso che è ancora troppo presto per telefonare in ufficio o addirittura al capo e dire che oggi l'hanno fatta proprio fuori dalla tazza. Io capisco che le cose da fare sono tante, ma non me ne puoi dare per due persone. Io sono uno e quindi che vi faccio.
0: Combatti, il capo lo farebbe di chiamarti alle 6 del mattino, ma tu
2: anche perché insomma non si fa, bisogna far rispettare anche i propri diritti oltre che i propri doveri
0: e mi sembra corretto, al buio?
2: Dai.
5: Buongiorno sfrecciati, buongiorno Fra, buongiorno Tobia.
2: Ciao.
5: Io questa mattina combatto contro la mia intolleranza alle persone.
2: Perché?
5: Non le sopporto più. Buongiorno a tutti.
2: È sempre il caldo, c'è Paul McCartney.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:50, concludiamo questo spazio contro chi e contro cosa state combattendo con una certa positività.
2: Buongiorno Fra, buongiorno Tobia. Io lotto, io lotto.
1: Contro?
2: Io lotto. Contro? Vado in ferie.
1: Basta, non ci dici dove per farci soffrire fino in fondo.
3: Non soffrire, noi saremmo già, noi l'avremmo già fatte lotto le ferie.
1: Lotto, lotto, l'avremmo già fatte le ferie.
3: Eh sì,
1: sì, è vero, è vero.
3: Noi andiamo prima.
1: Mannaggia, ma poi torniamo e ci assentiamo un paio di settimane, ma poi ritorniamo.
3: Solo un paio di settimane ci assentiamo.
1: Solo un paio di settimane.
3: Stavolta lo dico io, mannaggia.
1: Vedi.
3: Vabbè. E l'appuntamento con il contro cosa e contro chi torna domani. Intanto ci sono i Blur.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026.

0: dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: Sono le 12.
3: Oh, e allora sì, è quasi ora di mangiare. Dai, adesso
2: può darsi.
3: Bisogna preparare il sugo.
2: Sì, sì, il sugo. Siamo ad Asino.
3: Dov'è che siamo?
2: Asino. Siamo in quella della Russia. Sì. Siamo nella Russia siberiana.
3: Ah, sì.
2: Quindi, insomma, fa un po' freschino da quelle parti, anche se è mezzogiorno e anche se è il 15 di luglio.
3: Sì.
2: Prima si chiamava Ksenievski. Ha detto, aspetta, è un po' complicato che Ksenievski.
3: No, però nella loro lingua potrebbe essere
2: potrebbe
3: capito.
2: Potrebbe ci spostare. Certo. Chiamiamola Asino, che mi sembra più lineare.
3: Va bene.
2: Eccetera. E quindi cosa fanno in questa cittadina?
3: Cosa fanno?
2: Allevano suini.
3: Veramente?
2: Sì,
3: ma non è. Però vedi che magari asino in russo significa un'altra cosa.
2: Magari significa un'altra cosa.
3: Che ne so.
2: Vabbè, comunque lì fa freschino anche se è mezzogiorno.

0: 7.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. La Camera ha bocciato a voto segreto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze nella nuova legge elettorale. Il testo non è passato per un solo voto, almeno una trentina quelli mancanti. I vacciniani si sono filmati per evitare l'accusa di essere franchi tiratori, scatenando le proteste delle opposizioni. La seduta riprenderà in mattinata.
1: Esultano le opposizioni che chiedono le dimissioni del governo. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la Palude, ha scritto Giorgia Meloni, pur riconoscendo che nella maggioranza sono mancati diversi voti, ma il presidente del Senato La Russa ha sottolineato che a Palazzo Madama non è previsto il voto segreto e c'è ancora quindi la possibilità di modificare quanto votato alla Camera.
0: Resta chiuso di fatto Hormuz e Teheran fa sapere che rimarrà tale fino alla fine di quelli che definisce atti di aggressione statunitensi. Intanto Trump fa marcia indietro sull'idea di mettere un pedaggio del 20% nello stretto. Ho deciso di sostituire la tassa con accordi di investimento che i vari stati del Golfo effettueranno negli Stati Uniti, ha scritto il tycoon.
1: Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Sono i contenuti della nuova stretta antimaranza del governo.
0: E siamo allo sport. La Spagna batte 2-0 la Francia e si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Stasera l'altra semifinale Inghilterra-Argentina, fischio d'inizio a partire dalle 21, e tutti gli aggiornamenti nello show Noi Dire Mondiali su RTL 102.5.
1: Siamo ancora al calcio. Il presidente federale Giovanni Malagò ha fatto sapere che in questi giorni si entrerà nel vivo della questione per quanto riguarda il commissario tecnico della nazionale. In pole position i nomi che sono venuti fuori sono quelli di Roberto Mancini e probabilmente anche Andrea Pirlo. Per quanto riguarda l'appuntamento con l'informazione qui su Radio Freccia è tutto, l'appuntamento è fra un'ora. Adesso la linea va al meteo.
2: Radio Freccia meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di mercoledì con l'anticiclone africano su tutta Italia, una giornata bollente al centro-sud, anche fino a 38-39 gradi, possibili 42 gradi in Sardegna. Al nord sole caldo afoso, ma verso sera forti temporali dalle montagne raggiungeranno la pianura padana, c'è il rischio anche di grandi in alto. Rimanete aggiornati sull'app gratuita Trabimeteo.

0: Thinking About You, Sting. 10 anni fa usciva questo pezzo ed è stato uno dei primi top 20 dell'allora neonata Radio Freccia nell'autunno del 2016. 7:10 di questo mercoledì 15 luglio 2026. Ciao a tutti. Siamo la Frettobia con voi fino alle 10.
1: Bene.
0: Oggi, tra l'altro, essendo seconda parte del mese, non è più Lug, ma è Lio.
1: È il 15 Lio.
0: Manca un mese a Ferragosto. Intanto a Natale quanti?
1: A Natale non so, devo andare a cercare.
0: Dopo.
1: Comunque pochi,
0: Eh sì, pochi, ormai abbiamo scavallato di gran lunga la metà dell'anno. Mentre tu cerchi, vi ricordo che siamo sul 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, ci sono i nostri socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, che diventa fondamentale veramente per portarci ovunque, anche in vacanza, rivedere le puntate, rivedere le interviste, vincere cose in special in contest, acquistare il nostro merchandising ufficiale sul nostro store. Quindi ne mancano
1: 162
0: giorni.
1: 7 ore e 48 minuti, per essere precisi.
0: Allora, sono dei compleanni da festeggiare. Hai fatto i tuoi regali, non di Natale, ma di compleanno?
1: Eh sì, oramai li ho messi insieme.
0: Sono 44 per Laura Chiatti.
1: Vabbè, tanti auguri. Ci auguriamo tanti. Ciak.
0: Sì, 46 per comico e cantante Andrea Perroni.
1: Andrea Perroni.
0: La radio, le imitazioni.
1: Ho capito chi è. Sì.
0: Sono 63 anni per Brigitte Nielsen.
1: Tanti Rocky.
0: Tanti
1: Rocky.
0: Sono 76 oggi per Tony Esposito.
1: No, è proprio quello lì.
0: Quello lì. Lui.
1: Un po'.
0: L'hanno coverizzato, non abbiamo più tempo altrimenti, e tant'è vero, non facciamo in tempo a dire tutti i compleanni. 70 anni per Joe Satriani, uno dei più grandi chitarristi del mondo, oggi avrebbe compiuto 70 anni Ian Curtis, che ci ha lasciato il 18 maggio del 1980. Sto 18 maggio per i suicidi è una data un po' tremenda, visto che poi anni dopo anche Chris Cornell aveva scelto lo stesso giorno. Quindi Joy Division, Love We Tear Us Apart.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Le 7:17, arriviamo al momento dedicato all'approfondimento. Parliamo di mondo del lavoro, parliamo di professioni, soprattutto di professioni sanitarie, dove il lavoro, secondo le ultime ricerche, è praticamente assicurato. Si è subito occupati su 9 laureati su 10, soprattutto podologi, igienisti dentali e fisioterapisti, che sono al top di queste richieste nell'immediato. Poi ovviamente ci sono altre posizioni lavorative sempre in ambito sanitario.
8: E d'altra parte c'è carenza di personale sanitario in Italia, soprattutto in estate, quando poi alcuni ovviamente vanno in ferie e non c'è ricambio. Parliamone insieme, 366-663-4466, con pochi secondi di audio, poche righe scritte. Intanto già partiti Soundgarden, Black Hole Sun.

0: Nel momento dedicato all'attualità stiamo parlando di professioni sanitarie. È stato battuto un record che resisteva da 18 anni, questo secondo gli ultimi dati, ossia su quasi 19.000 laureati di primo livello nelle 22 diverse professioni sanitarie, il tasso degli occupati è arrivato quasi al 90%, quindi un tasso altissimo, soprattutto se si fa il confronto con gli altri laureati in altri ambiti, dove sì e no si arriva al 50%. Quindi le professioni sanitarie sono sempre molto richieste, soprattutto perché c'è in maniera molto stretta carenza di personale.
1: E adesso vediamo insieme quanta carenza. In Italia mancano all'appello circa 65.000 infermieri per garantire i livelli essenziali di assistenza e le stime dei sindacati salgono fino a 175.000 unità se si vuole colmare il divario con gli standard europei. Nel nostro paese si contano 6,5-6,9 infermieri ogni 1.000 abitanti a fronte di una media europea di 8,4, e questo comporta comunque anche lunghe code al pronto soccorso, un servizio sanitario pubblico sicuramente meno efficiente rispetto agli standard europei. Eppure le figure professionali sono particolarmente richieste, tant'è che appunto, come dice questa ricerca, poi i laureati trovano subito posto nelle strutture. Bisogna capire se strutture pubbliche o strutture private, però laddove le strutture pubbliche restano praticamente vuote, le strutture private, che non sono comunque infinite, non hanno comunque posto per tutti. E allora qual è l'effetto di questa carenza di personale, soprattutto in estate, quando poi il personale impiegato va in ferie? Parliamone insieme, magari l'avete visto sulla vostra pelle. Al 366-663-4466 con pochi secondi di audio pertinenti, vi preghiamo, oppure qualche riga scritta, e tra poco cominciamo a leggervi e ad ascoltarvi. Intanto magari ci piacerebbe anche sentire il parere di qualche
0: diretto,
1: esatto, sì, di qualche infermiere o comunque operatore sanitario. I Bastille, questa è Pompei.

0: Basti Pompei su Radio Freccia alle 7.28 di questo mercoledì 15 luglio 2026. Stiamo parlando quest'oggi delle professioni sanitarie che comunque trovano occupazione subito. Sì. 9 neolaureati su 10 e soprattutto in alcuni ambiti sanitari trovano facilmente lavoro a fronte di una carenza del personale sanitario che in Italia è importante, molto più rispetto alla media europea.
1: Podologi al primo posto, igienisti dentali a seguire, tecnici di radiologia, i terapisti di vari settori, anche i tecnici di neurofisiopatologia, ci sono gli educatori professionali a seguire, i tecnici della prevenzione, i dietisti un po' meno, però comunque sia in questa classifica, in questa top 10, sono professioni sanitarie tutte molto richieste. Non c'è la specifica esatta se sia struttura pubblica o struttura privata, però comunque se per caso siete già su quella strada lì, sappiate che queste sono quelle più richieste.
0: Bisogna dire che camminiamo molto e abbiamo le gengive distrutte, ecco perché insomma tra podologi e igienisti dentali assolutamente
1: trovano lavoro velocissimamente, 90% di loro. Buongiorno.
2: Ciao Sfrecciati. Buongiorno. La mia fidanzata lavora in ambito sanitario, igiene mentale, ed è vero, nel senso, i concorsi ce ne sono un sacco, quando vuole cambiare trova, ma è anche vero che capisco perché spesso vanno deserti, perché manca personale, perché fa turni massacranti, turni infernali per 4 soldi, prende veramente poco per un lavoro di responsabilità che sei a contatto con persone che hanno bisogno. Quindi capisco che c'è tanta richiesta, ma capisco anche perché questa richiesta non viene soddisfatta. Ciao a tutti, Daniele da Triuggio.
0: D'altra parte, quando lavori in ambito ospedaliero c'è da coprire le 24 ore, per cui chiaramente ci sono persone che fanno anche il turno notturno, ma il problema non è tanto la turnazione, perché bene o male poi insomma sono lavori che la prevedono, quanto lo stipendio troppo basso rispetto all'impegno. Continuiamo a parlarne anche attraverso le vostre esperienze personali, proprio di personale sanitario. Raccontateci se avete trovato subito lavoro e in che ambito, e della carenza eventuale del personale nella vostra struttura ospedaliera. 366 663 4466. Intanto ci sono i Black Keys.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.35, stiamo parlando di professioni sanitarie che trovano immediatamente occupazione, lavoro e tantissimi messaggi da parte vostra. Ad esempio:
2: buongiorno Radio Freccia. Io sono un'infermiera, sto andando adesso al lavoro e questo lavoro io lo amo molto, ma questa carenza di personale ci sta un po' uccidendo. Sono sincera, e adesso che ci sono le ferie estive, per riuscire ad andare in ferie facciamo i salti mortali tra colleghi, però almeno tra di noi cerchiamo sempre di aiutarci. Una buona giornata a tutti.
3: E questo è fondamentale, lavorare in un ambiente collaborativo, insomma, lo rende certamente meno pesante nonostante i turni massacranti. C'è Tom Petty su Freccia, Learning to Fly.

0: professioni sanitarie le figure più ambite, o meglio quello che subito trovano occupazione. C'è anche un fattore geografico in tutto questo: il nord traina, il sud segue a ruota, però comunque al vertice ad esempio troviamo la Liguria con quasi il 95% di immediata occupazione, poi c'è Friuli Venezia Giulia, il Piemonte, la Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Marche e poi a seguire. Ma indipendentemente dalla zona geografica sono tutte professioni, quelle che prima vi abbiamo elencate, a iniziare dai podologi o i igienisti dentali, che comunque trovano, secondo i dati, immediatamente occupazione anche per situazioni connesse di cui vi abbiamo parlato e abbiamo ascoltato direttamente dalle voci di alcuni di voi, come ad esempio Simone.
1: Buongiorno Freccia, sono Simone D'Ariccione, sono un infermiere, fiero della mia professione, appassionato della mia professione. Lavoro in emergenza dal 1998. Una volta, quando ho cominciato, la professione era rispettata, era ben pagata, e mentre adesso siamo sottopagati, siamo demansionati e non ci rispetta veramente più nessuno. Quando mi capita di lavorare al triage del pronto soccorso, vedo veramente mancanza di rispetto, atteggiamenti arroganti. Gli unici che ti rispettano ancora sono le persone anziane.
0: E parliamo di un posto dove c'è una necessaria assistenza immediata, continuativa, molta attenzione, eccetera. Invece questa è una delle voci.
2: Di questo abbiamo spesso e volentieri parlato, sì. Di come le persone spazientite dalle lunghe attese tendano poi ad avere nei confronti del personale sanitario, in maniera assolutamente ingiustificata, un atteggiamento molto aggressivo e a volte anche violento, motivo per cui alcuni proprio si rifiutano di avere a che fare col pubblico, e se possono andare in strutture private, tanto meglio. Tra poco continuiamo a parlarne insieme attraverso i vostri messaggi brevi. Intanto, Baltasar.

0: Siamo alle battute finali per quanto riguarda questo momento dedicato all'attualità. Parliamo di professioni sanitarie, dei posti che immediatamente vengono occupati perché c'è grandissime richieste. Tanta è la vostra partecipazione, soprattutto voi del settore, come Paolo, sì. Un infermiere. Da anni si è aumentata solo la responsabilità degli infermieri, raccontandoci la favoletta della crescita professionale. Ma prima di tutto si dovrebbe equiparare lo stipendio a quello degli altri stati europei. Soltanto così si dà dignità, ma anche si attirano i giovani che purtroppo per questo settore scappano all'estero, e l'Italia è una fra gli ultimi posti in Europa in questo campo.
1: Eh sì, ne abbiamo parlato, quindi turni massacranti, proprio che diventano massacranti per via della carenza del personale, stipendi che sono troppo bassi rispetto all'impegno, se poi ci metti anche l'essere esposti all'aggressività e alla violenza verbale e a volte anche fisica delle persone che in pronto soccorso diventano irascibili, insomma fanno media, dico sai che se, ma chi me lo fa fare, vado da un'altra parte. Hello.
2: Buongiorno ragazzi, sono Ketty, chiamo dal Piemonte in provincia di Novara.
1: Sì.
2: E sono un'operatrice sanitaria da 21 anni, sì. Ho lavorato per moltissimi anni in una struttura che era il fiore all'occhiello, tanto che abbiamo preso un premio durante il Covid perché da noi non era entrato il Covid.
1: Ok.
2: E ora lavoro a domicilio in Lombardia, in provincia di Varese. E quella struttura ormai è invasa da personale straniero, anche perché durante il Covid si era talmente disperati che hanno assunto anche persone senza attestato. Questa la vedo anche un po' come mancanza di rispetto per noi che ci siamo veramente fatti il mazzo per prendere questo attestato. Buona giornata.
0: E quella era una situazione particolare.
1: Però quella era una situazione
0: non giustifica
1: di emergenza,
0: più di tanto, però comunque poi diceva...
1: richiamarono anche i medici in pensione, insomma era una situazione molto molto particolare e di piena emergenza. Torneremo come sempre a monitorare la situazione, intanto grazie per essere stati
0: grazie.
1: In tante anche oggi, l'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Walk. Le 7:51, oh popolo! Sì. Ritardatario del rock and roll, aia! È quello però che fa male.
2: No, incomincia a perdere un po' l'abitudine.
1: Questo è Rock Morning Daily, sì. Radio Freccia. Siamo alla Freddo Via con voi fino alle 10. È tardi. Bisogna andare al lavoro. Prima bisogna portare i vostri bimbi da chi ve li terrà fino al vostro rientro. E allora, bimbi, aspettiamo anche oggi le vostre sveglie brevi ma creative al 366-663-4466. Alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock roll. Intanto ritroviamo Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Sono le 8, buon mercoledì 15 luglio 2026, bimbi, sveglia!
6: Buongiorno sprecciati, siamo Ale e Leo.
5: No, ragazzi!
6: Questa sera andiamo al concerto dei Pancras!
5: Oh, yeah! Bello ritrovare Ale e Leo, che insomma non li sentivamo da un pochino, insomma siamo molto,
7: sì,
5: molto contenti.
7: Sì, erano tutti nella stessa macchina, magari se vi distribuite in più macchine così così qua arrivano più messaggi, così ognuno va a vedere. Metti, secondo me Pancras uno dei due voleva andarla a vedere, l'altro diceva
5: ciao, siamo alla Fretobia con voi fino alle 10, tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione. Intanto
7: è un modo per niente, non so,
5: sono i White Stripes con quella canzone lì,
7: no.
5: Seven Nation Army.

0: Alle 8.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. La Camera ha bocciato a voto segreto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze della nuova legge elettorale. Il testo non è passato per un solo voto, almeno una trentina quelli mancanti. La seduta riprenderà in mattinata.
1: Esultano le opposizioni che chiedono le dimissioni del governo, le elezioni anticipate, ha vinto di nuovo la Palude, ha scritto Giorgia Meloni, pur riconoscendo che nella maggioranza sono mancati diversi voti, ma il presidente del Senato La Russa ha sottolineato che a Palazzo Madama non è previsto il voto segreto e c'è ancora quindi la possibilità di modificare quanto votato alla Camera.
0: Resta chiuso di fatto Hormuz e Teheran fa sapere che rimarrà tale fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Intanto Trump fa marcia indietro sull'idea di mettere un pedaggio del 20% nello stretto. Ho deciso di sostituire la tassa con investimenti che i vari stati del Golfo effettueranno negli Stati Uniti, ha scritto il tycoon.
1: Ancora scambio di colpi nella notte tra Stati Uniti e Iran. Missili americani hanno colpito il sud del paese e diverse esplosioni sono state segnalate. Il Kuwait ha intercettato alcuni droni iraniani, mentre Teheran fa sapere di aver colpito delle strutture della quinta flotta statunitense in Bahrain.
0: Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. A Odessa un raid russo ha provocato 3 morti e 3 feriti. 3 persone sono rimaste ferite invece in attacchi ucraini sulla regione russa di Belgorod.
1: Siamo in Italia, fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni, multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Questi sono i contenuti della nuova stretta antimaranza del governo.
0: E siamo allo sport e il calcio. La Spagna batte 2-0 la Francia e si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Stasera l'altra semifinale Inghilterra-Argentina, fischio d'inizio alle 21, tutti gli aggiornamenti nello show di RTL 102.5, noi dire mondiali.
1: A chiudere ancora il calcio, il presidente federale Giovanni Malagò ha fatto sapere che in questi giorni si entrerà nel vivo della questione sul commissario tecnico della nazionale in pole position Mancini e Pirlo. È tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di mercoledì con l'anticiclone africano su tutta Italia, una giornata bollente al centro-sud, anche fino a 38-39 gradi, possibili 42 gradi in Sardegna. Al nord sole caldo afoso, ma verso sera forti temporali dalle montagne raggiungeranno la pianura padana, c'è il rischio anche di grandi navi. Rimanete aggiornati sull'app gratuita Trabimeteo.

0: già qui fa caldo, no? Poi mi metti anche i bush con lui tutto nudo. Si può fare questa
1: come,
0: cosa?
1: Si è spostata l'attenzione da Lenny Kravitz a Gavin.
0: Scusa, anche Gavin Rosdell.
1: Ah, tanta roba, signora mia.
0: Un pezzo di gnocco, abbi pazienza. La cotanta ex moglie aveva scelto bene, no? Ai tempi.
1: Ci aveva visto lungo.
0: Ci aveva visto lungo, assolutamente. Ciao a tutti, siamo la Fraitobia con voi fino alle 10. Com'è che dicevano nel meteo i temporali di calore?
1: Ti ha stravolto questa cosa.
0: Fa molto caldo.
1: Sei anche seduta, pensa.
0: D'altra parte stiamo affrontando quella che è la settimana più calda,
1: più focosa
0: dell'estate, più hot dell'estate 2026, tutti col ventaglio.
1: Certo.
0: Effettivamente è tornato un oggetto di gran moda. Siamo alla Fraitobia con voi fino alle 10. Siamo anche in TV sul 258, il digitale terrestre, il 738 di Sky. Ci sono i nostri social e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per portarci con voi in questa calda estate 2026. In ogni luogo, anche dall'altra parte del mondo, vi seguiamo sempre. Tutti i giorni a quest'ora. E magari andate in viaggio con lo zainetto di Radio Freccia. Lo trovate sul nostro store.
1: E con tanto altro.
0: Esatto. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco. Il mercoledì apriamo lo scrigno un po' impolverato e cigolante del rock and roll.
1: Devo dire
0: che questo pezzo ha 28 anni, perché è un pezzo del 1998, fa parte della discografia più recente di Simple Minds, visto che poi insomma non hanno prodotto tantissimo negli ultimi anni, però questo pezzo è il singolo che di più aveva avuto successo dell'album Neapolis, uscito per l'appunto nel 1998. Era anche i tempi in cui Jim Kerr aveva avuto una collaborazione con Pino Daniele, sì. Il pezzo era bellissimo, si chiamava Senza Peccato, ma loro sono i Simple Minds di Glitterball.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Radio Freccia.
5: Sono le 8:18 e a momenti, rimanendo in Italia, affronteremo la nuova rubrica, quella delle rapine ridicole. Sì, siamo all'incirca nel centro Italia, non vi dico nient'altro, però merita moltissimo, quasi the winner is, perché comunque...
6: Che siamo al mare, lo possiamo dire.
5: Sì, per fortuna una rapina che non ha avuto conseguenze importanti, però chi l'ha commessa è veramente il genio sceso in terra.
6: Va bene, dai. Allora, troppo poco ce ne andiamo appunto a scoprire, sì. Intanto popolo imbottigliato del rock and roll, che questa insomma ha, nonostante molte persone in ferie, è ancora l'ora di punta, ma insomma vi teniamo compagnia. Ci sono i Three Doors Down, questa è la loro Kryptonite.

0: Doors Down su Radio Freccia alle 8.23 di questo mercoledì 15 luglio 2026. Quindi siamo arrivati alle rapine ridicole. La location di oggi è... Salutiamo i nostri amici di Ancona.
1: Sì, più che la regina del mare, proprio la città dei geni assoluti.
0: Adesso
1: per
0: uno salutiamo i nostri amici anconetani.
1: È arrivato il momento della rapina ridicola. È recente questa notizia da una persona, un 39enne, non facciamo nomi, un 39enne che ha deciso di andare in banca e effettuare una rapina.
0: Una rapina.
1: Ha chiesto gentilmente 6.000 euro, cifra precisa.
0: Buongiorno. Avrei bisogno
1: gentilmente, sì, puntando un coltello, sì, di 6.000 euro che gli sono stati prontamente consegnati,
0: sì,
1: ma uscito dalla banca incredibilmente si è trovato i carabinieri davanti. Ops, succede.
0: Che efficienza i carabinieri di Ancona.
1: Eppure lui ha chiesto in banca, mi raccomando, non premete nessun pulsante,
0: non dite niente
1: perché questa è una rapina, come si dice in questi casi. Ma perché ha trovato i carabinieri?
0: Perché
1: lui poco prima aveva pubblicato su TikTok un video dove diceva ai suoi concittadini anconetani, presentatevi alle ore tot in banca perché distribuirò dei soldi.
0: Ma cos'è? Peter Pan? Robin Hood.
1: E inoltre aveva previsto in questo video, dopo la banca sarebbe andato in un negozio di ottica a prendersi delle montature costose che avrebbe distribuito. Ma lui l'ha detto tutto nel video, orario, luogo, giorno, tutto. E quindi ovviamente

0: carabinieri che già lo osservavano.
1: Le montature costose degli occhiali?
0: Non lo so, beh, perché fai un video dove annunci la tua rapina, poi sei meravigliato. Ha trovato i carabinieri e ha detto, come mai?
1: Mai qui?
0: E hanno detto, è una rapina? No, ho solo prelevato 6.000 euro.
1: Sì, certo.
0: Chissà come mai l'hanno portato in carcere.

0: One-way ticket in darkness.
1: Dai, non è carino, si prende in giro le persone che volevano fare beneficenza e volevano aiutare la popolazione.
2: Sì, pronto, centrale?
0: Sì.
2: Sì, salve, buongiorno. Senta, io volevo andare a fare una rapina in banca, è possibile?
1: Certo.
2: Sì, sì, guardi, è alle 15.30. Sì, sì, grazie,
1: buco.
2: Non mancate, Arrivederci.
1: C'è un buco alle 15.30,
0: come
1: se si vuole
0: dice
1: presentare.
0: Adesso, ho uno slot disponibile.
1: Ho uno slot disponibile. Ma è stato carino lui, cioè, sì. Perché me la prende? Inoltre, io aggiungerei, se cercate nelle notizie di cronaca, perché è vera questa notizia, di farvi vedere la persona che ha fatto questa rapina, insomma, come l'ha messa, ecco, anche esteticamente.
0: Devo
1: sì.
0: dire, anche esteticamente. No,
1: un
0: però,
1: po' Sandokan.
0: Un po' Sandokan. Però immagina lì a distribuire, se non fossero arrivati i carabinieri, avrebbe distribuito le banconote. Poi chissà se se le fatti dare in taglio da 100 euro.
1: Ah, perché
0: euro,
1: si richiede
0: no?
1: anche il taglio preciso.
0: Sì, certo. Non è che dice, sai, prendo quel che c'è, no, perché poi i 500 euro come li distribuisci? Allora un taglio
1: esatto.
0: da 100 magari,
1: magari
0: meglio se
1: comodo.
0: Di 50 così puoi distribuire ai concittadini, sì. Tieni amore, compra il gelato.
1: Sì, sì, ma
0: il
1: principio
0: là.
1: Che lui portato agli arresti ovviamente non ha risposto sul perché poi voleva andare in questo negozio di ottica e comprare delle montature costose, quello è ancora da svelare, magari vi aggiorneremo su questo.
0: Voleva i suoi concittadini un po' più fashion.
1: Hai ragione, si però voleva rendere la città
0: con
1: più...
0: gli occhi protetti dai raggiovini. Sai,

0: si va al mare
1: o anche
0: ancora,
1: dalla sua bellezza, insomma,
0: sua bellezza. Comunque, quindi occhiali a specchio,
1: occhiali a specchio, sì sì, anche perché lui ha tatuato qui l'occhio, quello della, in fronte ce l'aveva qui appena sotto il mento, no?
0: Sai che a me il tatuaggio sul collo mette,
1: fa impressione,
0: mi dà un senso di soffocamento, ma è un'illusione ottica ovviamente, però certo, quando vedo l'idea di soffocamento,
1: no, anche perché si può arrivare Massimo Filì, per ipotesi, in faccia non è possibile tatuare, ma fino al collo,
0: come no?
1: Compresa,
0: scherzi,
1: sì, adesso si può anche fare,
0: certo, Ale, che si può fare, va bene. Allora, molti di voi già in vacanza, sì, oppure nel ricordo di viaggi trascorsi anni fa, Lost in Translation, ah, torna un grande classico dell'estate, quando avete in tutti i modi cercato di farvi capire in una lingua che non vi apparteneva, mm, e poi sono accadute inevitabilmente cose tragicomiche.
1: Noi volevamo savoire
0: l'indirizzo, quella era meglio. 366-663-4466, audio di Massimo, 30 secondi, sì, poche righe scritte, arrivano anche Doors, vi aspettiamo.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a €14,99 e da giovedì, cuscino memory rinfrescante a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21,950. Vai su Ford.it.
4: Radio Freccia.
5: 8:35, la fermi tutti.
6: No, aspetta, non me la fate incazzare, cioè, perché poi me la sorbisco io. Allora, quando lei dice...
5: Io ho finito di dire il tempo della pubblicità, cos'era? 2 minuti fa.
6: Mi
5: raccomando, massimo 30 secondi. Sì. Tra gli audio arrivati 1 minuto e 30, 1 minuto e 29, 1 minuto e 40. Ma veramente fate? Ma
6: è
5: veramente?
6: Così, è così.
7: Ciao, sono Massimo, sì. Massimo di 30 secondi e questo è il mio massaggio vocale. Ciao.
6: Ma Massimo di 30 secondi è una città o Massimo di nome,
5: Lost
6: 30 secondi
5: in
6: di
5: translation. Noi volevamo savoir l'indirizzo 366-663-4466.
6: Ripetilo. Massimo?
5: Massimo 30 secondi.

0: Nothing compares to you, Sinead O'Connor su Radio Freccia alle 8.40. Vedi che con le buone si ottiene tutto.
1: Ma insomma, prima un accenno ancora alla rapina ridicola, perché c'è Fabrizio che ci scrive: scusate, ma la password di sicurezza del Louvre è sempre Louvre, perché verso le 14.30 faccio un salto al museo. Così volevo preannunciare la cosa. Chiudiamo le rapine ridicole, ma ci spostiamo appunto sulla questione. Noi volevamo savoir.
2: Ciao Lisa da Roma.
1: Sì,
2: allora. Lingua portoghese.
0: Sì.
2: In Brasile, allora dovete sapere che c'è una sostanziale differenza tra pau, che significa palo, ma può anche significare membro maschile,
1: okay,
2: e pão, che significa pane.
0: Ok, benissimo.
2: Più o meno pronunciato così. Allora, fila in pateria, mi dai per favore 3 pau? Ilarità collettiva. Ovviamente la situazione è migliorata nel frattempo.
0: Ale,
1: erano un po' troppi i 3.
0: L'abbondanza.
1: Vabbè, ma non si deve sprecare.
3: Vacanza in Vietnam, ristorante, c'è scritto traduzione Jolly Fish. Io non so cosa sia il Jolly Fish, mi fido. In realtà era Jellyfish, che neanche quello sapevo che cosa fosse.
1: Dopo,
3: doppio errore, è una cosa che secondo me ai tempi era immangiabile, non mangerò mai più. 21 secondi, 22 secondi, ce l'ho fatta! Ciao
0: Speciale!
1: Sì, sì, hai messo l'ansia a mezza popolazione italiana.
0: Applausi. Sì, però almeno riusciamo a mandarli in onda e non ti sento dire basta, mi hai annoiato dopo 10 secondi, perché chiude e passa avanti.
1: Ma no, perché fanno i nostri ascoltatori delle premesse lunghissime e senza motivo.
2: Francia, arrivo alla cassa di un supermercato, la commessa molto carina e gentile mi chiede, giustamente in francese, se ho delle monete, e io la guardo, sorrido e le dico no, grazie. Niente, mi ha dato le monete di resto lei.
1: Neanche il francese, niente da fare.
0: Niente da fare, va bene, aspettiamo i vostri Lost in Translation. 30 secondi. 366-663-4466, intanto già partiti i Killers.

0: These Things That I've Done, sono i Killers su Radio Freccia, 8:46 di questo mercoledì, Lost in Translation, attraverso i vostri messaggi. Sentiamo.
1: Ciao, io ricordo che anni fa mio cugino aveva una ragazza francese e mio zio le parlava utilizzando il dialetto varesotto, usando poi la U alla fine di ogni parola. Facendo discorsi anche articolati, lei lo guardava sempre allibita perché ovviamente non significava
0: niente.
1: Nulla.
0: Ciao,
1: Raffaele da Varese.
2: Torniamo seri, va. I miei suoceri vanno in Francia, vanno a Parigi, centro di Parigi, entrano nell'albergo, per favore, due stanze. La persona lì all'ingresso li guarda come due stanze. Hotel de Ville, comune, era il municipio di Parigi.
3: Certo.
0: Allora, molto bene.
3: Francese e inglese non mi
0: è proprio
3: differenza.
0: No, io volevo un savoir l'indirizzo.
3: Sì, sì. Eppure cioè, noi il lunedì quando vi come certo. Dico, vi facciamo studiare il francese, non avete capito un cazzo.
0: Era prima del nostro
3: avvento. Ah, ok, niente.
4: Ciao sfrecciati, un anno in vacanza studio alle medie, quindi eravamo piccolissime. Una mia compagna di classe chiede alla signora che ci ospitava in casa: Can I borrow your hairdresser? Oh. E quindi posso prendere in prestito il tuo parrucchiere invece che hair dryer, che l'asciugacapelli. Abbiamo riso moltissimo. Ciao a tutti.
0: Lei avrà capito lo stesso e ti ha passato il phon, quello che da noi si chiama phon, mentre hair dryer
3: è molto più pratico.
0: Hair dryer.
5: Anno 1996, sì. In vacanza con i miei genitori.
3: Sì.
5: Mio padre mi chiede: vai dentro a prendere una cosa. Ok. Quindi comment, combien, ne pas touché. Vado dentro, ripeto, ho guardato malissimo e tutto. Fuori mio padre che ride. Scopro che gli avevo chiesto quanto costava non toccare. Fine.
3: Fine.
0: Ci sono YouTube, Street of Dreams.

0: Radio Freccia.
1: Alle 8.51 il vostro inglese, francese, tedesco, tutto maccheronico.
2: Ciao, abitato in Inghilterra per un po', ho scoperto delle specie di paninetti particolari che adoravo. La mia collega va in Inghilterra e le dico, per cortesia vai nel supermercato, mi prendi questi paninetti, si chiamano crumpets. Lei entra, chiede dei crumpets, torna indietro in Italia inferocita perché mi ha detto, ma tu lo sapevi che crumpets ha un doppio senso veramente volgare? E lì sono scoppiata a ridere perché quando lei me l'ha detto io me lo sono ricordata, ma prima no.
1: Ecco.
2: Però i crumpets sono buonissimi,
1: Anche, anche l'altro crumpets, volendo, è buonissimo.
3: Ah sì?
1: Sì.
3: Vabbè, i vostri Lost in Translation anche nella prossima ora. Intanto c'è Bryan Adams, questa è Heaven.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Le 9.
3: Oh, siamo in Italia qui.

0: Sì.
1: Dove siamo?
0: Il Matto.
1: Ah, il Matto?
0: Sì.
1: Bello,
0: il Matto.
1: Il Matto.
0: È una frazione del comune di Arezzo, quindi siamo in Toscana, numero di abitanti non pervenuto.
1: Il Matto!
0: Sì, il Matto. Numero non pervenuto.
1: Siamo
0: perché,
1: un po' tutti i cittadini di questa località.
0: Esatto,
1: dai.
0: Secondo me o è sovraffollato oppure non ci sono, oppure ci sono ma dicono che non sono in quel posto, perché ovviamente dove abiti?
1: È un po' come ti ci hanno mai mandato a quel paese, non immagini la gente che ci sta, no? Diceva Alberto Sordi.
0: Sì. Quindi ovviamente anche in questo caso, anche se la risposta può essere semplice, ma non è semplice, vogliamo sapere come si chiamano gli abitanti de Il Matto.
1: Ma cosa c'è di bello da vedere?
0: Eh?
1: Vabbè, va. C'è Bob Dylan.

0: Alle 9.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. La Camera ha bocciato a voto segreto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze della nuova legge elettorale. Il testo non è passato per un solo voto, almeno una trentina quelli mancanti. La seduta riprenderà questa mattina. L'iter della legge elettorale continua, ha detto in No Stop News il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi.
1: Esultano le opposizioni che chiedono le dimissioni del governo e le elezioni anticipate. Ieri si è fratturata la maggioranza, se si votasse adesso saremmo pronti, così ha detto la segretaria del PD, Elish Lane.
0: Resta chiuso di fatto Hormuz e Teheran fa sapere che rimarrà tale fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Intanto Trump fa marcia indietro sull'idea di mettere un pedaggio del 20% nello stretto. Ha deciso di sostituire la tassa con investimenti che i vari stati del Golfo effettueranno negli Stati Uniti, ha scritto il Tycoon.
1: Ancora scambi di colpi nella notte tra Stati Uniti e Iran. Missili americani hanno colpito il sud del paese, diverse esplosioni sono state segnalate, il Kuwait ha intercettato alcuni droni iraniani, mentre Teheran fa sapere di aver colpito delle strutture della quinta flotta statunitense in Bahrain.
0: Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, Odessa, un raid russo ha provocato 3 morti e 3 feriti, 3 persone sono rimaste ferite invece in attacchi ucraini sulla regione russa del Belgorod.
1: Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni, multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito, sono i contenuti della nuova stretta antimaranza del governo.
0: E siamo allo sport e il calcio. La Spagna batte 2-0 la Francia e si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Stasera l'altra semifinale Inghilterra-Argentina, fischio d'inizio alle 21, tutti gli aggiornamenti nello show di RTL 102.5. Noi dire mondiali.
1: Ancora calcio, il presidente federale Giovanni Malagò ha fatto sapere che in questi giorni si entrerà nel vivo della questione del commissario tecnico della nazionale, Mancini e Pirlo tra i nominativi. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di mercoledì con l'anticiclone africano su tutta Italia, una giornata bollente al centro sud, anche fino a 38-39 gradi, possibili 42 gradi in Sardegna. Al nord sole caldo afoso, ma verso sera forti temporali dalle montagne raggiungeranno la pianura padana, c'è il rischio anche di grandi Napoli. Rimanete aggiornati sull'app gratuita Travimeteo.

0: Taylor Black, Eyes Blue su Radio Freccia, 9:12 di questo mercoledì 15. Abbiamo detto, visto che siamo nella seconda parte del mese, 20-26, la Fred Tobia con voi fino alle 10. Due le domande che vi abbiamo posto. La prima ce la stiamo portando dietro da un po', cioè i vostri racconti di Lost in Translation.
1: Sì.
0: E poi come si chiamano gli abitanti di Matto.
1: Un paio di opzioni, 10 di denari perché si identificano soprattutto, oppure Joker, perché sono quelli che possono essere in pole position, ma i vostri stafalcioni, come dire, linguistici non conoscono confini. Mm-hmm. Buongiorno, in Portogallo conosco una ragazza inglese.
0: Okay.
1: Usciamo, si crea una bella frequentazione.
0: Sì.
1: Fino a quando una sera, per darle la buonanotte, le scrivo.
0: Mm.
1: You are my moon. Bello.
0: Sì.
1: My favorite bitch.
0: Sì.
1: Ma ha scritto male bitch.
0: No.
1: E quindi ovviamente chissà perché le dice non mi ha più scritto, non ci siamo né più sentiti. Ma valla a capire, so. Magari se usavi il portoghese dicevi Pao era peggio, come ha detto la nostra ascoltatora, ascoltatrice.
0: Una, sì, il mare è Beach e l'altro è con la B-I-T-C, quindi significa un'altra cosa.
1: Vabbè, sottigliezze.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Sedute ad un ristorante, mio marito vuole chiamare lui il cameriere, allora mi dice com'è che si dice? Io faccio l'addition, s'il vous plaît. Allora lui continua a ripetersi l'addition s'il vous plaît, l'addition s'il vous plaît, l'addition s'il vous plaît. Niente, arriva, riesce a chiamare finalmente il cameriere. Garçon, l'addition, por favor.
1: Niente, siamo incapaci, bisogna dirlo, siamo incapaci.
0: Una cosa, te avevo chiesto.
1: Esatto. Alla fine va sempre così.
0: Fuori onda con Erika, la nostra educatrice cinofila, commentavamo una roba. Una cosa, uno chiede di fare, niente.
1: Niente, non c'è niente da fare. Aspettiamo gli altri strafalcioni, magari anche in lingue che sono molto lontani da voi, ma purtroppo, o in paesi dove l'inglese non si mastica più di tanto. E lì le prove sono proprio lì.
0: E allora, i vostri Lost in Translation 366-663-4466, intanto The Black Modes.

0: mamma.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
3: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Radio Freccia.
10: 19, sì. Oh popolo, vabbè, va, play.
11: Sì, meglio, sì. Play si dice.
12: Ciao ragazzi, allora io ero all'estero, si parlava del più del meno e dovevo dire una roba del tipo my reaction time is too long e invece mi è uscito un my erection time is too long. Silenzio dei presenti, certo. Sguardi sconcertati. Vabbè, ma bella lì dal Davide,
11: a quel
12: ciao.
11: Punto dovevi accompagnarla anche con un sorriso compiaciuto.
10: Quella della serie Papa Pero Moment.
11: roba per dire sapeste.
10: Tra poco ancora i vostri Lost in Translation, intanto c'è che questa è Strange World.

0: direttamente dalla mia adolescenza, è vero, Strange World Key. Su Radio Freccia alle 9.23 ci prendiamo la responsabilità.
1: Sì, ma
0: dai,
1: soprattutto
0: perché ambasciatore non porta
1: sì,
0: pena.
1: Ma soprattutto
0: dai,
1: basta dai, con questa esterofilia, non c'è bisogno di andare all'estero per fare delle figure con la lingua.
0: Si può rimanere in Italia.
1: Si può rimanere in Italia, sì. Siamo nella zona di Siniscola, siamo in Sardegna, un tecnico va in casa per un controllo, c'è un signore gentile e accogliente che dice, mentre il tecnico sta concludendo un lavoro, gli chiede: vuole un pompinello?
0: Prego.
1: E ovviamente il tecnico prende un primo arnese per dire: ma allora? E lui invece tira fuori la bottiglia del pompinello, che è un amaro, un liquore fatto dalla pompia. E quindi quindi è una cosa che rientra assolutamente nella nella normalità.
0: Però
1: ecco,
0: capisci che se lo servono in un locale il giro lo offre la casa.
1: Esatto.
0: Cioè non è bella questa cosa.
1: No, perché io immagino a fine cena un pompinello.
0: No, perché ti portano al vassoio con i liquori, cioè laddove c'è il limoncello c'è anche la
1: bottiglia. Ma magari se vanno lì con delle bottiglie già puoi camuffare, ma se vai senza alla fine dice: beh, allora un bel giro di pompinello per tutti.
0: Esatto.
1: Ecco, questo suona un po' così.
0: La gente si alza, non paga e se ne va. Quella roba. Quella roba lì, va bene.
1: Ah, la meraviglia della lingua. Ma non è l'unico, l'unico,
2: Sì. Giorno Sfrecciati, Lima da Novara. Primi anni 2000, esperienze di lavoro in Inghilterra. Vado in una steakhouse e dico: can I have a stick? La cameriera è arrivata con un deodorante sotto la scena.
0: Ma come?
2: Oh, boia Faust. Sì. Buona giornata a tutti.
1: Ne aveva bisogno.
0: Ho capito,
1: sì. Vabbè. Vuoi insistere? Insistiamo, proviamo.
2: Sfrecciati.
1: Sì.
2: Vacanza Sharm el Sheikh. Io che ho la confidenza con l'inglese come Alberto Sordi, vengo chiamato a tradurre a tutta la barca dell'escursione quello che diceva la guida.
1: Certo.
2: Guida che io per tutto il tempo ho chiamato Habibi, che in egiziano
1: amore
2: vuol dire
1: mio.
2: Amore mio, anziché Hakim.

0: Ogni volta che io lo chiamavo, tutto l'equipaggio rideva come un matto.
1: Certo.
0: Me l'ho detto solo alla fine della gita. Non vi dico le mie figlie come mi hanno preso per il culo per tutto il resto della vacanza.
2: Applausi.
0: Buona giornata, ragazzi.
2: Ci sono i per Jam.
0: Ciao.

0: La magia di Pearl Jam, Unthought Knows, su Radio Freccia alle 9.29 di questo mercoledì 15 luglio 2020.
1: Frustami per favore, frustami. Pompia, scusate, non sapevo se dicesse così, ecco, a Pompinello ci arrivavo, ma a Pompia.
0: No, vabbè, giustamente, insomma, se diciamo una cosa inesatta ci correggete.
1: No, certo,
0: capite
1: certo,
0: anche che in 4 ore.
1: Come dire, fra un po' chissà cosa possiamo dire, dai. Invece lo facciamo dire.
2: Buongiorno, Stracciati.
1: Sì.
2: Niente, in quel di Leeds negli anni 90, due amici che vanno in un pub molto affollato, molto chiassoso, uno dei due fa l'errore, per farsi capire che voleva due pinte, di mostrargli le due dita, l'indice e il medio, al gestore del pub. Che molto gentilmente lo afferra per il bavero e siamo dovuti intervenire noi molto diplomaticamente a spiegare che non era molto sano di mente per riuscire a evitare una rissa colossale.
1: L'ha offeso pesantemente.
0: L'ha offeso pesantemente.
1: Neanche con i gesti ce l'ha capito.

0: lavoriamo all'estero.
1: No. Buongiorno. Sì. Viaggio in Giappone 2008, ristorante. Sì. Arriva un piatto buono. Io faccio un gesto, penso che se pensavo fosse internazionale, il dito sulla guancia per bambini, dire al cameriere, quando arriva vicino al tavolo, questo piatto era buono, col dito sulla guancia, girando, buono, no? Dopo manco due minuti arriva di nuovo, porta i stecchini. E faccio, ma che c'è porta i stecchini? Poi dopo abbiamo collegato che lui aveva portato i stecchini, perché ho fatto col dito così, pensando che avessi qualcosa tra i denti. Ci stare una risata tra tutti i camerieri, chef. Dice, ma che devo fare? E poi vi dico tutto il giorno a parlare solo di questa cosa, sulla guancia. Parlo da Napoli, ciao.
2: Però è vero, no? Noi siamo convinti che alcuni gesti siano internazionali, e invece laddove in Italia vuol dire una cosa, l'unico gesto che è internazionale è pollice su, ok, e quello.
0: E lì non ci si sbaglia.
2: E quello non ci si sbaglia. Sì, tra poco arriva la nostra Elisa Morini, la spettinata. State lì intanto, Big Truck.

0: Radio Freccia.
1: 9:34, quasi 35 di questo mercoledì 15 luglio 2026, la Fray Tobia, siamo in attesa di collegarci con la nostra Elisa Morini aspettinata per il consiglio letterario del giorno e intanto insomma tantissimi messaggi arrivati al 366-663-4466 per i vostri Lost in Translation, è sempre un gran classicone. Angela.
2: Buongiorno sfrecciati. Buongiorno, cara sorella. La mia frati devo correggere, ecco. In Cina pollice in su non è un buon gesto, non ho ancora capito cosa significa, ma per fare ok devi proprio fare indice pollice uniti, quindi il classico ok con indice pollice uniti, ma non pollice in su perché credo che significhi qualcosa di non particolarmente piacevole.
3: Come siete istruiti?
1: Quindi prima di andare in Cina mi devo un po' aggiornare sulla gestualità mondiale.
3: Sì, sì. Va bene.

0: Buongiorno di Freccia, 9.39 di questo mercoledì 15 luglio 2026. La Fra e Tobia ci ha raggiunto la nostra Elisa Morini, la spettinata.
1: Eccola,
0: buongiorno.
1: Qui, buongiorno.
2: Ma buongiorno, avevate paura che non mi connettessi stamattina?
0: Perché l'ultima volta avevi avuto un'emergenza, niente male. Ecco. E quindi insomma, le gatte tutto a posto.
2: Sì, sì. Gatte a posto, controllo sempre l'asciugatrice. Beh, adesso esatto. Perché ho il disturbo da stress post-traumatico, come si chiama.
1: Va bene. Quindi non eravamo preoccupate per te quanto per i gatti.
0: Per le bici, per le bici.
2: Giustamente, giustamente.
0: Che libro ci racconti oggi?
2: Oggi parliamo di vichinghi e sassoni, quindi il titolo del libro è L'ultimo re di Bernard Cornwell,
0: okay.
2: Da cui ho fatto una serie TV.
0: E tra poco iniziamo ad entrare nella trama, però come sempre ti chiediamo di pagare pegno, e visto che il tema ultralight di oggi riguarda gli episodi di Lost in Translation, il famoso Noi volevamo savoir l'indirizzo, un episodio in cui ti sei trovata in una lingua che non era la tua a chiedere una roba e insomma magari hanno capito un'altra cosa.
1: O anche se sei pratica di inglese viaggiando spesso, magari per parlare velocemente hai commesso un errore, ecco, che ha creato...
2: Ma diciamo che di errori non è che ne faccio così tanti, più che altro è la pronuncia che mi frega. Se parlo in francese mi dicono che sembro che parlo in dialetto parmigiano, perché si assomigliano molto. Okay. Quindi è un po' un noi volevamo savoir, ma il francese, ragazzi, avevo 5 a scuola, quindi questo è rimasto. Invece...

0: L'inglese me la cavo già meglio, diciamo che più che altro non capisco mai, a volte se parlano troppo stretto io dico non ho capito, cioè gli faccio proprio così in italiano e poi mi giro e dico ma insomma non ho capito. E loro basiti perché non è che ti vengano molto incontro gli inglesi quando
1: No.
0: vedono che non sai parlare, però ovviamente avendo fatto un esame di inglese apposta per fare l'accompagnatrice turistica diciamo che di grossi problemi non ne ho.
1: Vabbè,
0: Dai,
1: sei
0: sì,
1: andata
0: dai.
1: bene, dai, sei
0: Dai.
1: andata bene,
0: Cioè,
1: dai,
0: io
1: dai.
0: noiosa ragazzi anche quando viaggio.
2: Va, dai,
0: Te lo
2: tra
0: dico
2: poco il libro
0: sempre.
2: della settimana. Intanto c'è il boss.
3: When I look into your eyes, there's just devils in dust.

0: Davison Dust, Bruce Springsteen su Radio Freccia 9.46. Siamo con Elisa Morini, la nostra spettinata per il consiglio letterario della settimana. Ricordiamo titolo autore.
1: Il titolo è L'ultimo re di Bernard Cornwell.
2: Vai. Che dicevi?
1: È il primo libro. Esattamente, che è bellissima, che si chiama The Last Kingdom, quindi sicuramente qualcuno dei nostri ascoltatori l'avrà vista con molto gaudio, perché è una serie praticamente sui vichinghi e sui sassoni, richiama un po' Vikings come serie TV. Okay. E questa saga nasce da una saga di libri che si chiama Le cronache dei Sassoni, di cui L'ultimo re, che io prendo come primo libro, ambienta il tutto nell'866 d.C., quando ancora l'Inghilterra non esiste ancora. Ci sono 7 regni anglosassoni che sono tutti divisi l'uno dall'altro, ma combattono anche con quella che è l'invasione da parte dei vichinghi, che poi lì sono chiamati danesi. L'unico grande personaggio che resiste è il re Alfredo il Grande, che è effettivamente esistito. Quindi Bernard Cornwell prende un po' di persone inventate in un contesto storico reale, quindi ci sono molti personaggi storici e fatti storici realmente accaduti. La storia segue quello di Uhtred, che è il figlio di un nobile sassone, che durante una battaglia viene catturato da un capo vichingo, Ragnar, quindi viene portato in Danimarca e quindi lui nasce come sassone ma viene educato come vichingo, e questa cosa è molto interessante perché lui se la porterà dietro per tutta la vita e riuscirà a instaurare anche un rapporto con questo Alfredo il Grande nel processo di unificazione dei 7 regni in cui era divisa l'Inghilterra. Quindi è una storia molto molto bella, soprattutto a livello di personaggi di un certo spessore, e è anche piena di battaglie. Quindi se vi piacciono i vichinghi, i sassoni, la storia, e lui poi è particolarmente molto molto figo, questo lo devo dire.
0: Grazie Elisa, ci sentiamo mercoledì prossimo per l'ultima puntata di stagione. Ciao
1: ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.51 in orario a cui vi abbiamo abituato, ma noi non ci abituiamo ai vostri strafalcioni. Hello. Per chiudere.
2: Buongiorno a tutti. Qualche anno prima di sposarci andiamo in Francia, io e mia moglie. Lei parla francese, io invece so meglio l'inglese. Dopo due minuti che lei parla in francese, per qualche strano motivo le parlano in inglese, al che subentro io e a me rispondono in francese. Siamo andati avanti 5 minuti così.
3: Allora.
2: E sapete dove eravamo?
1: No.
2: La biglietteria del Louvre.
1: Tutto torna.
3: Direi che possiamo andare. Esatto. Ce ne possiamo.
1: L'appuntamento con Louvre è il prossimo lunedì, invece con noi è direttamente domani alle ore 6.
3: E allora smile, stay up and rock on. Sonny Cars, questa è Drive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ma che bel castello, Marcondiron di Rondello.
2: Guardi, lei mi è talmente fresco stamane.
1: Ha visto?
2: Che è fantastico.
1: Sembra un playboy in pensione. Ma...
2: mi sembra di capire che è andata bene l'operazione di ieri.
1: L'operazione montaggio. Condizionatore? Guarda, voglio ringraziarvi pubblicamente perché sono arrivati decine di ascoltatori a aiutarmi e quindi in un quarto d'ora abbiamo fatto tutto.
2: No, questa cosa me la sono persa.
1: Eh sì, perché sono arrivati in 14 e quindi praticamente uno ha preso la macchina, ha fatto il buco, uno ha sistemato il tubo, eccetera.
2: Allora ragazzi, io ho bisogno di
1: grazie dottor Mann.
2: Beh, ci mancherebbe. A questo punto colgo l'occasione in maniera assolutamente opportunistica,
1: sì.
2: Assolutamente egoistica,
1: sì.
2: Assolutamente pigra.
1: Sì, di offrire sigarette e alcol.
2: Quelle le offro io, non c'è problema, e devo ristrutturare un appartamento.
1: Ah,
2: andiamo,
1: okay.
2: Avanti sotto, 366-66344.
1: Impresa 66. Radio Freccia.
2: Andiamo, impresa Radio Freccia. Presto e bene, finalmente.
1: Raro viene, però...
2: Presto e bene, finalmente assieme.
1: Oh,
2: lo slogan di questa
1: bravo,
2: agenzia
1: bravo,
2: di traslochi.

Le 10 e 5 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. La Camera ha bocciato a voto segreto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze della nuova legge elettorale. Il testo non è passato per un solo voto, almeno una trentina quelli mancanti. La seduta riprenderà in mattinata. L'iter della legge elettorale continua, ha detto su RTL 102.5 il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Mentre esultano le opposizioni che chiedono le dimissioni del governo ed elezioni anticipate, ieri si è fratturata la maggioranza. Se si votasse adesso saremmo pronti, ha detto sempre su RTL 102.5 la segretaria del PD, Elly Schlein. E resta chiuso di fatto Hormuz e Teheran fa sapere che rimarrà tale fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Intanto Trump fa marcia indietro sull'idea di mettere un pedaggio del 20% nello stretto. Ho deciso di sostituire la tassa con investimenti che i vari stati del Golfo effettueranno negli Stati Uniti, ha scritto il tycoon. Intanto ancora scambio di colpi nella notte tra Stati Uniti e Iran. Missili americani hanno colpito il sud del paese diversi

0: Esplosioni sono state segnalate anche sull'isola di Kesm. Il Kuwait ha intercettato alcuni droni iraniani, mentre Teheran fa sapere di aver colpito delle strutture della quinta flotta statunitense in Bahrain. E poi gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. A Odessa un raid russo ha provocato 3 morti e 3 feriti. 3 persone sono rimaste ferite invece in attacchi ucraini sulla regione russa di Belgorod. E la cronaca: il cantante e conduttore Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in cui ha perso la vita un uomo di 41 anni, Alessandro Magnani. L'artista procedeva a bordo della sua bicicletta quando si sarebbe scontrato con il pedone. A riportare la notizia il Resto del Carlino. I fatti risalgono a lunedì scorso. La dinamica è da accertare, ferito lievemente anche Belli. Intanto aumenta l'afa sull'Italia, ieri sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città in bollino rosso che dalle 7 di oggi passeranno a 15. È tutto.
1: Radio Freccia.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora gran caldo in tutta Italia, temperature elevate anche oggi e fino a sabato ci sarà da sudare parecchio. Domenica rinfresca al nord e settimana prossima anche al centro-sud. Però per oggi vi segnalo anche dei temporali che si formeranno su Alpi e Prealpi, ma tra tardo pomeriggio e sera raggiungono anche la pianura padana. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Perché a noi piacciono le tradizioni, ci piacciono, e noi riapriamo come sempre il sipario con Ivana Faccioli per quanto riguarda il mondo del cinema.
2: Ma buongiorno. Allora, ultimo cinema prima ultimo della cinema. Pausa estiva, ma è un cinema di altissima qualità oggi. Oh. Però ci tenevo all'inizio a ricordare e a salutare anche noi Sam Neill, che ci ha lasciato. Tra l'altro aveva annunciato pochi mesi fa di aver sconfitto un cancro e purtroppo è morto poi improvvisamente. So che per molti resterà il dottor Grant di Jurassic Park, ma per ricordarlo rivediamo anche altri film meravigliosi a cui ha partecipato, come Lezioni di piano, Caccia a Ottobre Rosso e il thriller Ore 10 Calma Piatta.

0: Ok, Eric Clapton alle 10.19, Cinema Show con Ivana Faccioli. Cosa esce? Cosa esce?
1: Ci siamo. Aspettavamo questa odissea da anni, da quando hanno iniziato a pensarla. Finalmente domani arriverà l'odissea di Christopher Nolan. Christopher Nolan, lo sapete, è uno dei registi più amati, più visionari, più metafisici del nostro tempo. È un regista di madre americana e papà irlandese, nato a Windsor in Gran Bretagna, anche la cittadinanza, scusate, a Westminster, a Windsor, anche la cittadinanza americana, quindi Hollywood l'ha conquistato subito. È un uomo che ha fatto film già all'inizio come Insonnia e Memento, film eccezionali, e poi sono arrivati grandi capolavori, quindi Interstellar, quindi Inception, quindi Oppenheimer, meraviglioso, Tenet, scusate, non l'ho capito, quindi mi fermo qua su Tenet. E adesso arriva questa odissea, la storia di Ulisse, che è Matt Damon, con la sua Penelope, che è Anne Hathaway, e poi abbiamo anche due attori molto amati come Tom Holland e Robert Pattinson. E quindi vedremo Circe, vedremo i proci, vedremo le sirene, vedremo questo viaggio epico verso Itaca. 3 ore, quindi preparatevi a vedere davvero qualcosa di epico e di straordinario. C'è poco altro, vi volevo però segnalare un documentario che si chiama Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità, che racconta in maniera, secondo me, davvero straordinaria il fatto che nel Bhutan ogni anno vengono incaricate delle persone per fare un censimento e per capire il livello di felicità della popolazione. Come se fosse un prodotto interno lordo di felicità, loro lo chiamano appunto fattore di felicità. È un documentario che ci fa capire lo scopo di questa ricerca, ma ci fa poi capire anche le contraddizioni di una società che è molto particolare, no? Sapete, il Bhutan, le tradizioni antiche. Insomma, per chi proprio non vuol vedere l'Odissea, questo è carino.

0: deal with that. Give me a call back, all right? Bye.
1: Ti preparo qualcosa? Ti do una mano. Ti aggiorno appena.
2: A forza di dire ti, ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: Radio Freccia. Walk Talk.
6: 10:31 nuovamente.

0: Con Ivana Faccioli, qual novità?
1: Allora, cosa vi avevo detto io? Di andare a vedere Obsession, perché non era il solito horror, era una cosa
0: seguita,
1: era diverso. E infatti cosa ha fatto adesso?
0: Che è successo?
1: Nella storia è il film fatto con meno di $1 milione che ha incassato di più, ha incassato ad oggi $400 milioni nel mondo. Ragazzi, avranno speso €800.000, hanno incassato $400 milioni. Beh, cioè, vi rendete conto? Chapeau della genia.
0: Sì.
1: Dai, andatelo a vedere, però, perché è bellissimo Obsession.

0: le corde vocali di Iggy Pop, eh?
1: Mamma mia.
0: Patrimonio dell'umanità. Allora, prima di andare sulla segnalazione, qualcuno ci scrive chiedendo di che film parla.

0: stavamo parlando, che è costato poco, che ha incassato 400 milioni.
1: Obsession. Mi raccomando, non perdetelo, anche tu Marco che hai scritto, mettilo in lista. Allora, come consiglio vi volevo parlare di due film che ho visto questo weekend al cinema. Volevo iniziare con La casa, il rogo del male, che è un horror estivo fatto molto bene. La casa deriva da quella trilogia di tanti tanti anni fa di Sam Raimi, è stato ripreso un paio d'anni fa con La casa, il ritorno del male, che era un pochino meglio come trama. Questo è un bel horror, si basa molto sulle scene d'azione, quindi insomma meno trama a discapito del movimento della camera da presa. Comunque, per chi ama l'horror va bene. Poi invece vi volevo consigliare, siccome è un film italiano e c'è in corso la promozione estiva e vi costa peraltro solo 3,50 euro,
0: come tutti i film italiani europei quest'estate,
1: esatto,
0: giusto?
1: Quindi sì. Andate al cinema in 2,7 euro, meraviglioso. Vi volevo consigliare L'Action Day di Giorgio Amato con Angela Finocchiaro, Giulio Tirabassi, Antonio Gerardi. Sostanzialmente è un film di impianto quasi teatrale, perché è ambientato tutto in una casa stupenda di un onorevole la notte dei risultati delle elezioni. L'onorevole Angela Finocchiaro, impredicato di diventare ministro dell'istruzione, in diretta TV, mentre sta raccontando che ha speranze di vittoria, le viene detto che il suo compagno, giornalista di calcio famoso, ha litigato con un calciatore nero, lo ha chiamato negro, ne è sorta una colluttazione, e quindi per lei, che ha idee progressiste eccetera, diventa quella notte un grosso problema da risolvere, e non sarà l'unico. Insomma, è come vedere una pièce teatrale in cui succedono tante cose nell'arco di una sola notte. È un film davvero carino per passare una serata estiva.
0: Ivana, grazie e buone vacanze.
1: Anche a voi,
2: buone,
1: ciao.
2: Estate. For another round of whatever you like. Here's to the end, here's to the fight. Love is

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come hamburger di

0: Vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro. E anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Radio Freccia.
3: 10.47 di questo mercoledì.
4: Calmati
3: 15
4: però.
3: Luglio 2026. Cinema Show abbiamo salutato con Ivana Faccioli, però settimana prossima coinvolgiamo Mario Vai, perché ci sono un sacco di film che si possono vedere nei cinema estivi.
4: Ma certo.
3: Ci sono un sacco di film che escono anche d'estate, per cui Mario. E poi ci sono anche le indiscrezioni su Venezia.
5: Di già.
3: Certo, è settembre.
5: Di già.
3: Sì.
5: Com'è? È già settembre?
3: No, è luglio. Ah, però okay. Settembre arriva presto.
5: Di già.
3: Sai che un attimo, come diceva...
5: Sai che
3: Paola Turci,
5: bravissimo. Vedi, che salutiamo. Ciao Paola.
3: Certo, che ci ascolta sempre, una volta era in onda da noi, quindi figurati.
5: Esatto. Adesso cosa succede?
3: Eagle Eye Cherry.
5: E poi?
3: E poi arriva una roba nuova.
5: Ecco.
3: Abbiamo una sorpresina.
5: Bene.
3: State all'ascolto, che vi piace, sono sicuro.
5: Su, avanti.
3: Dagados.

Little Eye Cherry, Save the Eye. Allora, dicevamo poc'anzi, insieme al signor zio Eddie Bernie, che fa i trucchi, fa le magie, lui vedi appare e scompare, ma non è un problema assolutamente, in realtà aveva proprio ragione, perché c'è una sorpresa, ovvero i Queens of the Stone Age mi ritornano, cari miei, con un nuovo singolo intitolato Easy Street, è stato presentato niente po' di meno che dal vivo durante

0: durante il Catacombs Tour, e poi naturalmente con tutta l'impazienza tipica dei fans, è il primo brano inedito della band dopo il 2023 con In Times New Roman.
1: Sì.
0: Ebbene, è una canzone, la nuova musica secondo me è molto sincera, è molto schietta, sì. Tanto che al suo interno ci butta e ci lascia con coscienza, naturalmente, quindi con volontarietà, tutta una serie di piccoli errorucci che in fase di registrazione uno farebbe, sì, vabbè, qua c'è una cosa distorta, qui non funziona,
1: lascia. Errore.
0: E invece l'ha voluta proprio specificare Josh Homme.
2: Hai già detto che c'è Nikki Lane alla voce, no, assieme a Josh Homme.
0: Ci stava arrivando, infatti.
2: Allora, Nikki Lane è una cantante country che ha molte aderenze con rock and roll.
0: Certo.
2: È stata prodotta dai Black Keys, ha lavorato con Josh Homme, che ha collaborato e ha prodotto dei suoi dischi, e mette la sua voce ruvida e dolce all'interno del brano, dove canta ovviamente anche Josh, che è la voce storica dei Queens of the Stone Age.
0: E poi c'è anche Lavanda.
2: Lavanda?
0: C'è Lavanda, non la Lavanda, ma sì, la Vanda Jackson, che lei di fatto, insomma, è lì proprio per in realtà fare un punto di rottura, cioè mettere in contrasto la sua voce con quella più un pochettino più morbidina di Josh Homme.
2: Allora, diventerà top 20 a partire da lunedì, l'ascoltiamo adesso in anteprima. Prima c'è il saluto della band a Radio Freccia.
3: Ciao Italia, this is John from Queens of the Stone Age, and you are listening to Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia. Walk time.
2: Sono giunte le ore 11.
3: Uè.
2: In questa giornata del mercoledì 15 luglio.
3: Amen. Amen. No.
2: Vuoi mettercelo?
3: No, beh, ci sta.
2: C'è funzionata.
3: L'indonazione era quella.
2: L'indonazione, okay. Cari me. Sì. Allora, prima di lanciare la grande richiesta, vorrei anche ricordare che al momento i Queens of the Stone Age, di cui abbiamo sentito appunto il nuovo singolo, sì, che debutterà all'interno della Top 20 di Radio Freccia
3: lunedì
2: prossimo, non hanno comunicato la data di uscita del nuovo disco.
3: Simpatiche canaglie.
2: Si fanno così un po', attendere. Poco male. Allora, cari miei, 366-6634466 per la vostra grande richiesta di domani.
3: Sì.
2: Quindi fateci sapere le vostre preferenze,
3: sì,
2: di ciò che non ascoltiamo mai
3: a Radio Freccia.
2: Sì.
3: Mi raccomando, rock e internazionale. Non chiedete a Raul Casadei perché non possiamo metterlo.
2: Peccato.
3: Lo so, e neanche suo nonno e neanche suo figlio.
2: Peccato.
3: Niente.

0: Le 11:04 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. La Camera ha bocciato a voto segreto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze nella nuova legge elettorale. Il testo non è passato per un solo voto, almeno una trentina quelli mancanti. La seduta riprenderà in mattinata. L'iter della legge elettorale continua, ha detto su RTL 102.5 il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Mentre esultano le opposizioni che chiedono le dimissioni del governo ed elezioni anticipate, ieri si è fratturata la maggioranza. Se si votasse adesso saremmo pronti, ha detto sempre su RTL 102.5 la segretaria del PD, Elie Schlein. E l'Iran ha fatto sapere che Hormuz resterà chiuso fino alla fine dell'aggressione statunitense. Intanto Trump fa marcia indietro sull'idea di mettere un pedaggio del 20% nello stretto. Ho deciso di sostituire la tassa con investimenti che i vari stati del Golfo effettueranno negli Stati Uniti, ha scritto il tycoon. Intanto ancora scambio di colpi nella notte tra Stati Uniti e Iran. Un portavoce del governo di Teheran ha scritto che gli ultimi raid sul sud del paese avrebbero ucciso più di 30 civili. La cronaca: Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in cui ha perso la vita un uomo di 41 anni. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, l'artista era a bordo della sua bici nelle campagne di Reggio Emilia quando si sarebbe scontrato con il pedone Alessandro Magnani. L'uomo è stato portato in ospedale dove è morto il giorno dopo. Anche Belli è rimasto ferito, seppur lievemente. I fatti risalgono a lunedì scorso. È intanto attesa per oggi la decisione della Cassazione sulla sentenza che in appello ha condannato a 14 anni e 9 mesi il gioielliere Mario Roggero per l'omicidio di due rapinatori che nel 2021 assaltarono il suo negozio nel Cuneese. Forza Roggero, so cosa significa aspettare sentenze per anni, ha commentato Matteo Salvini. In chiusura il calcio: la Spagna batte 2-0 la Francia e si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Stasera l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina, fischio d'inizio alle 21, tutto nel nostro show Noi Dire Mondiali.
1: Radio Freccia.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora gran caldo in tutta Italia, temperature elevate anche oggi e fino a sabato ci sarà da sudare parecchio. Domenica rinfresca al nord e settimana prossima anche al centro-sud. Però per oggi vi segnalo anche dei temporali che si formeranno su Alpi e Prealpi, ma tra tardo pomeriggio e sera raggiungono anche la pianura padana. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo. Yeah.

0: Radio Freccia.
1: Si parla di musica, si dice di musica, sì? Si racconta di musica,
2: sì?
1: E si sceglie la musica. Bravi, continuate a al 366.
2: In questo momento Jimmy ha urtato il microfono.
1: Mi sono fatto malissimo!
2: Malissimo, perché ama la musica.
1: E quindi ho preso proprio l'angolo dell'asta del microfono. Vabbè, chi se ne frega. Allora, la cosa importante invece è questo. Continuate a mandarci le vostre grandi richieste per domani. 366-6734-466. Come sempre lo ricordo, anche perché c'è sempre qualcuno che ancora dice: sai, non lo dici mai il numero. Pensa, caro mio o cara mia, che c'è chi ancora dice: ma dove posso comunicare con voi?
2: Ecco, perché c'è sempre gente nuova che ci toccona. Cioè,
1: senti,
2: non è
1: qua,
2: che...
1: senti qua.
2: Vai.
1: Un incubo claustrofobico. Un uomo insegue una ragazza invisibile. Sente la sua voce, ma non c'è nessuno.
2: Sì.
1: Resta solo, perso tra gli alberi.
2: Era uno dell'Agenzia delle Entrate.

0: Simon Gallup.
1: E che pochi sanno, collabora con l'Agenzia delle Entrate.
2: Sì, sì, sì.
1: Italiana.
2: Che ti viene a bussare con il basso, esatto. Quella linea di basso ipnotica, esatto, come in questo, cioè, caso. Grandissimo!
1: Guarda, la sua dichiarazione nel 2024 non è a posto. Budu.
2: Che meraviglia, vabbè.
1: 366-663-4466 per la grande richiesta di oggi. Stiamo valutando le vostre meravigliose proposte. Senti come sono paraculo. Ci sono cose meravigliose. Senti
2: tipo?
1: Come sono ancora
2: tipo?
1: Più paraculo.
2: Tipo?
1: Non
2: tipo?
1: Le posso dire, se no poi uno dice: ma dai, questo.
2: Ah,
1: dai.
2: Sulle richieste.
1: Esatto.
2: No, sì, perché sì. Non spoilerare niente.
1: Non
2: comunque, bravo Luca. Allora, bella canzone. Senti un attimo, non Mica. Hai fatto alcuna menzione, e da te non me lo aspettavo, dirti
1: sì.
2: La verità,
1: sì.
2: Caro zio Eddie Benny,
1: sì.
2: Sui mondiali. Sei allora. Contento o sei dispiaciuto della sconfitta dei francesi?
1: Vuoi la versione paracula o la versione sincera?
2: No, quella sincera, noi qui siamo dritti, schietti.
1: Contentissimo.
2: Anch'io. Benissimo, cambiamo argomento, adesso stasera vedremo.
1: Vieni sul 2-0, riempiti sul divano.
2: Io non l'ho vista, ma quando mi sono svegliato ho avuto la notifica del passaggio della Spagna. Senti,
1: e stasera invece?
2: Stasera c'è
1: Argentina-Inghilterra.
2: Sai che sono indeciso.
1: Sì.
2: Allora, non provo simpatia né per l'uno né per l'altro, calcisticamente
1: sì,
2: parlando.
1: Sì, certo,
2: è chiaro.
1: Sì.
2: Va da sé. Però se potessi vedere l'Inghilterra... vorrei vedere la sconfitta dalla Spagna.
1: Ah, ok, per quello dici.
2: Sì.
1: Voglio che vinca così poi.

0: verde.
1: Sì.
0: Ok. No, beh, io avendo Lautaro in squadra, essendo interista, avendo il capitano dell'Inter nella...
1: Ma
0: va
1: che
0: hai! Vabbè, è così. Oh, cioè, vuoi la verità? È questa, cioè, non è che mi faccia impazzire l'Argentina, meno l'Inghilterra comunque, quindi se proprio devo scegliere, scelgo Argentina.
1: Ok, quindi, e poi il finalone?
0: Finalone...
1: Chi vorresti vittorioso?
0: Mi sa Spagna, sai.

0: sia hummus no a chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
3: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Radio Freccia.
8: Cosa vuoi che sia? Cosa vuoi che sia? Cosa vuoi che sia?
9: Cosa vuoi che sia?
8: Cosa vuoi che sia?
9: Alice chiede: Jimmy, perché vuoi che perda la Spagna? No.
8: Ma non hai capito. Ho detto proprio il contrario.
9: Esatto, cioè.
8: Io, guarda, in questo nostro totale distacco emotivo, sì, di partecipazione proprio di bandiera per quanto riguarda il calcio, che guardo con un certo tipo di distacco, no? Sì. In maniera assolutamente goliardica, lo dico.
9: Sì, certo.
8: Sia chiaro, quindi c'ho un tono scherzoso e leggero a confronto. Io spero vinca la Spagna.
9: Certo, sì,
8: tra,
9: sì, sì,
8: tra quelle che sono rimaste.
9: Certo, sì, sì, sì. Tra, ecco, l'altro, ho prenotato per vedere la finale all'aperto. Ho detto, ma non la facciamo all'aperto. Ma come? Non la guarda nessuno.
8: All'aperto dove?
9: Qua a Milano sono posti che fanno la finale con grande schermo all'aperto.
8: Ah, ok. Perché fa caldo?
9: No, perché non se la fila nessuno la finale.
8: Si gasa, ma per forza non ci siamo.
9: Ho capito, cioè, ma la finale dei mondiali.
8: Ma che cosa gliene frega la gente? Ancora tu stai ancora a credere a sta cosa?
9: Uffa.

0: La comodità di questa canzone. Chiunque si chiami P, potete dedicargliela.
1: Faccia da P. Niente.
0: Friends of P. Per me è Pantula.
1: Faccia da P.
0: Pantula.
1: Va bene.
0: Oppure
1: testa di P.
0: Testa di P, testa, testa di P è bello.
1: Genio di P.
0: Genio di P.
1: Va bene.
0: Invece il nostro ascoltatore sì. non so se si chiama P, ma ha un problema serio. Senti qua.
2: Ma vi rendete conto che io domani parto per Londra e se domenica l'Inghilterra giocasse la finale? Aiuto.
0: Devi chiuderti in un pub prenotandolo se possibile.
1: Esatto, da un certo punto di vista è un grande divertimento in realtà, sì, proprio perché c'è il paese in festa.
0: Esatto.
1: Che vinca o che... No, se perde non quella, è festa.
0: Lo so, però quell'atmosfera, quell'atmosfera da finale, ragazzi.
1: Quel pre lì partita, durante.
0: Divertente, dai.
1: Il burdel, sì, sì. Yeah. Poi,
0: chiaro che se vai là e non vuoi tifare Inghilterra con l'Inghilterra in finale, ti conviene stare in albergo.
1: No, no, ecco. No, vai in un pub con la maglia della Spagna. È vero, se vai in finale.
0: Pensa che ero in Spagna tanti anni fa, prima partita nel campionato europeo, Italia-Spagna, quando noi andammo in finale poi le prendemmo 5-0 dalla Spagna, però quando la incontrammo la prima volta io ero in vacanza, non mi ricordo esattamente dove, ma comunque
1: hai detto l'anno?
0: Credo fosse 2014 credo, okay. E segnò l'Italia ed ero io e mia moglie unici italiani in un tavolone, cioè in un posto con almeno 300 spagnoli,
1: magari catalani,
0: no. Erano catalani, erano spagnoli. Allora praticamente ha segnato l'Italia. Beh. E io mi ero trattenuto, non facevo capire che ero italiano. Quando ha segnato Di Natale mi sono alzato in piedi, ho fatto silenzio. La gente mi ha guardato, non ha detto niente, carini, gentili, eccetera. Quando la Spagna ha pareggiato, ci sono stati 200 che mi hanno fatto
1: certo.
0: Guardandomi tutti, però ridendo, devo dire. È stato molto
1: inversamente divertente. Non sarebbe stato uguale o peggio.
0: Però devo dire, gli spagnoli a questo punto di vista sono dimostrati quelli che sono, delle persone straordinariamente gioviali.

0: Radio Freccia.
1: Le 12:15 di questo mercoledì 15 luglio 2026 è di bene al microfono per la rubrica dedicata al blues, le Blues Vibrations. Oggi sentiamo due cover, perché la cover spesso è un metodo di giudizio molto interessante per capire come lavora un artista, come reinterpreta un brano, come lo fa diventare suo e come lo fa diventare blues. E è il caso di due maestri della chitarra, Eric Clapton e Jeff Beck, che nel 2023 pubblicarono, in realtà lo pubblicò Eric Clapton in omaggio a Jeff Beck, che era scomparso da poche settimane, visto che Beck ha lasciato la vita terrena il 10 gennaio 2023. Insomma, insieme qualche anno prima interpretarono Moon River, pezzo storico da colazione da Tiffany, e questo è il risultato.

Una meravigliosa e malinconica versione di Moon River, Eric Clapton e Jeff Beck nell'angolo dedicato al blues, le Blues Vibrations. Dicevo, un brano uscito dopo la scomparsa di Jeff Beck nel 2023. Clapton aveva registrato questa versione e ha mandato i nastri a Jeff Beck, che aveva subito fatto le sue parti di chitarra, e pare che Clapton e i suoi collaboratori rimasero stupitissimi della eccezionale sonorità, eccezionale qualità chitarristica di Jeff Beck. Detto da Eric Clapton, fa abbastanza impressione. Moon River, brano scritto da Johnny Mercer e Henry Mancini nel 1961, che divenne premio Oscar come colonna sonora di Colazione da Tiffany. Fu una canzone scritta apposta per Audrey Hepburn, e la che la cantava pure, eccetera eccetera. Poi insomma alla fine il testo fu anche modificato e via dicendo. Si parlava prima di cover, e il prossimo brano è una cover di un brano originale invece dei Rolling Stones, che incisero e scrissero Under My Thumb nel 1966, canzone molto discussa, molto criticata per il suo testo misogino, anche se in realtà poi Jagger ha detto: ma ragazzi, è una caricatura, io prendevo in giro una ragazza che voleva essere molto autoritaria con me in quel periodo, e io gli scrissi una canzone che faceva esattamente l'opposto. Solo che le parole poi restano, le canzoni restano, e quindi alla fine questa canzone è stata criticata moltissimo, anche se poi gli Stones l'hanno rifatta parecchio anche dal vivo. La versione che ci ascoltiamo è di Lucky Patterson, un bluesman scomparso nel 2020, quindi molto giovane, a 55 anni, che ebbe una storia particolare perché fu sostanzialmente adottato dal punto di vista musicale da Willie Dixon, che lo vide suonare a 5 anni, perché era il padre di Patterson, era un bluesman che possedeva un locale notturno a Buffalo, e quindi il figlio ogni tanto andava a suonare. Willie Dixon disse: questo è bravo, lo faccio incidere, cerco di farlo suonare, e andò in

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Alle ore 12 di questo mercoledì 15 luglio 2026 sono veramente lieto di dare il benvenuto al dottor Mann, che da oggi chiamerò il dottor Bonus, perché lui è l'esperto di tutti gli sconti che puoi fare nei lavori edilizi, eccetera. L'ho scoperto quando ieri gli ascoltatori sono venuti a aiutarmi per mettere il condizionatore. Tutti conoscono la fama del dottor Mann e tutti mi hanno parlato di tutti gli inghippi e i sottorfugi che è in grado di gestire questo uomo.
2: Ma che inghippi? Ma qual... l'Italia ha tirato un paese... Sì, un paese. Ha tirato... Vedi che mi hai fatto confondere perché, parlando di inghippi, invece volevo dire che il paese ha tirato un sospiro di sollievo dopo 24 ore di angoscia, di trepidazione per il tuo cacchio di condizionatore. File e file di tecnici fuori di casa tua, massimo ribasso, non erano inghippi, hanno mandato in lì
1: dalla ciabatta. 14.
2: Lo so, ma hanno fatto bene.
1: Quarto d'ora pure... ho fatto tutto, guarda. Sono andato in piscina.
2: Sei fresco adesso?
3: Quindi in un quarto d'ora hai fatto tutto, come mai non eri allora in onda?
2: Esatto. Pancazzista.

0: Le 12.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in cui ha perso la vita un uomo di 41 anni. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, l'artista era a bordo della sua bici nelle campagne di Reggio Emilia quando si sarebbe scontrato con il pedone Alessandro Magnani. L'uomo è stato portato in ospedale dove è morto il giorno dopo. Anche Belli è rimasto ferito, seppur lievemente. I fatti risalgono a lunedì scorso. Diventano definitive le condanne per i familiari di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Definitivo l'ergastolo per i genitori e i due cugini della giovane, la condanna a 22 anni per lo zio. La decisione è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati. Secondo l'accusa, la giovane fu assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato. Ancora scambio di colpi nella notte tra Stati Uniti e Iran. Un portavoce del governo di Teheran ha scritto che gli ultimi raid sul sud del paese avrebbero ucciso più di 30 civili. Torniamo in Italia. In aula alla Camera continua l'esame della riforma della legge elettorale dopo che ieri con voto segreto è stato bocciato l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. Il testo non è passato per un solo voto. Ieri si è fratturata la maggioranza. Se si votasse adesso saremmo pronti, ha detto la segretaria del PD Elly Schlein intervenendo in Non Stop News. È attesa per oggi la decisione della Cassazione sulla sentenza che in appello ha condannato a 14 anni e 9 mesi il gioielliere Mario Roggero per l'omicidio di due rapinatori che nel 2021 assaltarono il suo negozio di Grinzane Cavour nel Cuneese. Forza Roggero, so cosa significa aspettare sentenze per anni, ha commentato Matteo Salvini. Il culmine della terza ondata di calore è previsto entro venerdì con 15 città da bollino rosso, ma non mancheranno i temporali. Un'ondata di forte maltempo con violente raffiche di vento e grandinate ha investito l'Alto Adige. Infine il calcio. Questa sera la semifinale Inghilterra-Argentina alle ore 21. Per il momento è tutto, ora è il meteo.
1: Radio Freccia.
2: Bentrovati meteo. Da Paolo Corazzon di Trebi Meteo, ancora gran caldo in tutta Italia, temperature elevate anche oggi e fino a sabato ci sarà da sudare parecchio, domenica rinfresca al nord e settimana prossima anche al centro-sud. Però per oggi vi segnalo anche dei temporali che si formeranno su Alpi e Prealpi, ma tra tardo pomeriggio e sera raggiungono anche la pianura padana. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Alle 12:13 di questo mercoledì 15 luglio 2026 uso questo tono pacato perché so che ci sono delle voci che hanno a che fare con la mia ristrutturazione di casa, con il fatto che abbia messo il condizionatore, che impediscono fondamentalmente di capire come sono andate veramente le cose. Ho un contributo audio che però
2: sentiamo un RVM.
1: Tengo per la dopo il brano dei Rolling Stones, perché secondo me è importante.
2: No, ma fa come te pare, casa tua. No, per carità, l'abbiamo anche ristrutturato.
3: Abbiamo messo il VAR, non ho capito.
2: Ma io non ho, ma io, quest'uomo fa da padrone tutto. Capisco che è l'amministratore delegato, il CEO della CHAPS, però anche meno, no? Mica sei Mick.
1: Rolling Stones.

0: Genius Love Rolling Stones alle 12.18 di questo mercoledì 15 luglio 2020.
1: È fresco.
0: Allora, sono fresco perché con l'aria condizionata si sta più freschi.
2: Ma sai che mi ricordi? Mi ricordi un pornostar un po' acrilico e censurabile.
0: Molto bene, grazie.
1: Esatto, acrilico soprattutto.
0: Grazie per queste belle parole. Questa lucidino. È seta, non è lucida. Oh, sì, piano. Sì, allora, sì. Sentiamo due messaggi che sono arrivati che lamentano qualcosa. Non ho capito bene cosa.
3: Ecco, lo vedi cosa vuol dire essere famosi? Tutti subito, subito che ti aiutano. E io che non mi caga nessuno perché sono solo la moglie del sultano. Va. La celebrità. Mannaggia se aiuta.
1: C'è ragione Laura.
3: Il fatto della carotatrice, ribadisco, sì. In quello mi serviva un aiuto, ma non sono famosa.
0: Qual è successo?
1: Allora faccio un riassuntino. Ma lascia fare il sultano, adesso non ti... Certo, il sultano ci avrebbe due spicci per comprare una carotatrice da 12 in pietra, ma è il fatto che lei lamenta ed ha ragione, Laura da Savona, che tu e di Berni Stefano, essendo famoso, c'hai avuto la fila di persone che ti facevano gli sconti, perché qui
0: voi, siete voi,
1: teniamolo fresco.
0: Siete voi che mi avete facilitato. Però abbiamo una testimonianza invece che dice che sei diverso.
1: Lei no.
4: Jimmy, io verrei ad aiutarti volentieri a ristrutturare casa, ma dopo l'esperienza di ieri non lo faccio più, basta. Mania d'Anforetta, ci ha ricevuto Mania d'Anforetta. Su, muovetevi. Sai la carotatrice che cercavi? Ne sono arrivate 7. Non ne è voluta neanche una perché faceva rumore per i vicini. Abbiamo fatto un buco grande come un oblò per passare un tubo grande come una, poco più grande di una cannuccia. Fatto il buco grande come un oblò con uno scalpellino da scultore. Ritappato dopo con una cazzolina da pittore. No, non te lo dico. Finito alle 11:30 di notte. No, incredibile.
2: A me non sarebbe
1: l'Italia che lavora.
4: Sto calendo.
1: Marco. Ciao. L'Italia che lavora, l'Italia che produce.
0: L'Italia che fa buchi.
1: L'Italia che fa buchi poi.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noie, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 12.26, questa è l'edizione delle Good Vibrations in trio. C'è l'aria condizionata sia nello studio di Roma che in quello di Milano. Pur tuttavia, uno di noi tre, immaginate chi, è arrivato fresco come un merluzzo stamattina, perché ieri lo hanno proprio incellofanato e messo a
4: non ha scadenza. Una chiazza.
5: Esatto.
3: È veramente un uomo ancora più, come dire, affascinante.
4: Chiamatemi Capitan Findus.
3: Ma veramente? No, Capitan Findus, nonno Trinchetto, insomma, adesso, non esagera. Però ci sta.
5: Il cappellino d'ammiraglio.
3: E la pipa.
6: Anche. Sì, starebbe bene, però la divisina. Ce l'hai la
5: barba, ce l'ho.
6: Ce l'hai. Ci voglio proprio vedere, guarda, col cappelletto, la pipa. E poi però mi tirerà fuori la scatola.
5: La scatola?
6: Eccola. Niente, lascia stare, capitano. Lascia stare.
3: Lascia stare.

0: When I come around, dice il tecnico a Eddie Berni, perché insomma è chiaro che il condizionatore installato sia poi una, quella che nella capitale si chiama una romanella, gli hanno messo una cosa che tra un paio di mesi fa e lui richiama il tecnico e fa: scusi, ma sto sibilo, ah vabbè, ma non ci abbiamo messo il pezzo, lei mi ha detto il generico, non quello di marca. Sì, un po' sì, però che c'entra? Adesso questo era un passaggio. C'è anche chi mi chiede, Anto, dice: Doc, ma tu il condizionatore non ce l'hai? No, non ce l'ho, perché non voglio contribuire all'inquinamento, al surriscaldamento, all'effetto serra. Già c'ho un motorino che va a carbone, perché il bauletto è un tender.
1: Io parecchio allora l'effetto serra.
0: Io a ogni semaforo, tanto sono 5-6 minuti, apro il bauletto e con la pala metto il carbone nel...
2: Ha rinunciato al motore precedente, che andava con la cavietta che andava a corsa per lo sfruttamento animale, ha rinunciato.
0: Bravo, è così. Ma il nostro idolo assoluto nazionale, e anche in questo momento di difficoltà, insomma, voglio dire, a livello istituzionale abbiamo bisogno di figure come lui, è Eddie, senti qua.
3: Jimmy, dottor Mann, credo che sia una cosa più che normale che Eddie arrivi senza una pezza. D'altronde, adesso che c'ha il condizionatore in casa, è Ti Berni!
0: È incredibile, mamma veramente mia. Ormai sei oggetto di satira, capisci? Faranno le vignette tra mattina.
1: Ho un'idea
0: siti.
1: Per fare una collana di condizionatori firmati.
2: Adesso, una collana. Adesso scrivo a Vauro.
1: A Vauro? Beh, se fa una vignetta su di me, io sono molto contento. Oh,
0: ci possiamo parlare. Tu sei una figura talmente famosa che travalichi anche i confini patrii con due I. E quindi.
1: Dottor Mann, devo raccontare cosa fai nell'altra parte della tua vita?
0: Perché ad esempio queste le vedete le minacce del potere vero quali sono? Cercano di silenziarmi, vogliono mettermi la mordacchia.
1: La mordacchia.
0: Con la schiena dritta, io Ciccio, hai capito male?
2: Se me lo ingabbi, bravo. Lui non si esprime. Non me lo ingabbiare.
1: Berni, di darti nel valzer dei direttori dei giornali?
0: Assolutamente no.
1: Secondo me andresti bene a dirigere.
0: Berni, vai dai tuoi ciambellani, che sono lì pronti per riceverti.
1: Ciambellano.
0: Ho capito, quelli sono.
2: Attacca con la mazurka, va.

0: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
3: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Radio Freccia. Walk time.
7: 12:43. Già poiché siamo quasi alla fine di questa ora, bisogna pur fare un passaggino su una cosa che potrebbe immalinconire Di Berni, ancorché fresco, tonico, determinato e privo di sudore.
8: Dai. Me lo vuoi buttare giù così?
7: No, potrebbe immalinconirlo perché, insomma, all'età giusta per capire quello che ha detto il più famoso degli attori dei film per adulti italiano, il quale ha detto io ancora lavoro, però non è come quando avevo 30 anni, ce n'ho 61 e quando vado a letto c'ho un mal di schiena terrificante, non si può fare sta cosa. E quindi spiace.
9: Che notizia è?
7: È una notizia vera, vai a vedere l'intervista del signore e capirai che anche per te il crepuscolo si avvicina.
8: Tu palle.

0: Shout, Tears for Fears, nell'interpretazione di Jimmy D, che è notoriamente l'uomo che fa tournée al posto di Tears for Fears, sì, nel senso fa tutto lui.
1: Da. Una versione, cioè, tutti i cantanti fanno shout, ma perché ha ragione Jimmy, anche i Tears for Fears sono vecchiati, giustamente, quando cantavano questa canzone in la versione disco, sì, erano 40 anni fa, ma non puoi fare ancora il satiro all'età, cioè Eddie, pure te, insomma, che sei rappresentante di una generazione che ci ha dato, adesso devi dare l'esempio invece della continenza. Della rinunzia,
0: del
1: sacrificio.
2: No, ha citato il satiro.
0: Ha citato il satiro. Benissimo.
2: Sì. Citiamo anche le precauno.
1: È il leprecauno,
0: è Pugliese?
1: No, andare dall'altra parte. Però non fa niente. Come se avessimo accettato. Eddie, sì, contiamo in te. Perché tu sia l'epigono, l'emulo, quello che te male.
2: Non è un nano.
1: Del nostro attore più famoso che ha deciso di denunziare anche lui.
0: Allora, la stessa età dell'attore famoso, che tra l'altro sarà Rocco Siffredi, sì, immagino, no?
1: Sì, penso perché
0: ma no, perché
1: così,
0: se l'ha detto,
2: è appena scomodato.
0: Se l'ha detto, come
2: adesso
0: dire.
2: Gli fai incontrare.
1: Allora, lui c'ha un tanto. Comunque. Allora, tu c'ha tanto mal di schiena, esatto, perché non è più come quando c'aveva 30 anni. Tu, Eddie?
0: Io, no, il mal di schiena mi è passato ultimamente.
1: Te credo, col condizionatore.
0: Ma no, l'ho messo ieri. No, se mai col condizionatore torna il mal di schiena, questo potrebbe essere.
2: Cervicale, giusto?
0: No, infatti, ho smesso di dormire in canottiera, dormo in maglietta.
1: Però il turgore del corpo.
2: Sì, fa freddo.
0: Vabbè, ma io volevo fare il Capitan Findus, se mai con la giacca blu, quella da marinaio. Sì,
1: andate via, fatemi questo piacere, perché veramente sono...
2: Va bene, qui da reparto surgelati la salutiamo.
0: Esatto, mi raccomando, non consumate surgelati...
2: A cazzo. Va bene.
1: No,
0: e non fate come Woody Allen che li succhiava.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 13 passate da 38 secondi, eccoci alla turbolenta quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Manna e voi cari sfrecciati, invitati tutti alla tavolata da 1.000.000 e passa di sfrecciati, appunto di ascoltatori di questa stazione, dove discutiamo di attualità, molto spesso accapigliandoci. Conto più che mai oggi sulla vostra civiltà, perché se parliamo di attualità non possiamo che tener conto di quanto di clamoroso accaduto ieri a Montecitorio, con la maggioranza andata sotto seppur per un voto, ma ci sono almeno 30 franchi tiratori sulla votazione, sull'emendamento, sulla legge elettorale. Cosa dovrebbe fare ora la Meloni? Dimettersi e andare quindi a elezioni anticipate, oppure proseguire il lavoro a Palazzo Chigi fino alla scadenza del mandato? La situazione è molto complessa, al di là dei trionfalismi di parte, è in piena evoluzione. Dunque, qual è la cosa migliore per questo paese adesso? 366-663-4466 per le vostre voci.

0: Le 13.04 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in cui ha perso la vita un uomo di 41 anni. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, l'artista era a bordo della sua bici nelle campagne di Reggio Emilia quando si sarebbe scontrato con il pedone Alessandro Magnani. L'uomo è stato portato in ospedale dove è morto il giorno dopo. Anche Belli è rimasto ferito, seppur lievemente, e i fatti risalgono a lunedì scorso. Diventano definitive le condanne per i familiari di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellaro nel Reggiano nel 2021. Definitivo l'ergastolo per i genitori e i due cugini della giovane e la condanna a 22 anni per lo zio. La decisione è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati. Secondo l'accusa, la giovane fu assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato. Ancora scambio di colpi nella notte tra Stati Uniti e Iran. Un portavoce del governo di Teheran ha scritto che gli ultimi raid sul sud del paese avrebbero ucciso più di 30 civili. In aula alla Camera continua l'esame della riforma della legge elettorale dopo che ieri con voto segreto è stato bocciato l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. Il testo non è passato per un solo voto. Ieri si è fratturata la maggioranza. Se si votasse adesso saremmo pronti, ha detto la segretaria del PD Elly Schlein intervenendo in Non Stop News. È attesa per oggi la decisione della Cassazione sulla sentenza che in appello ha condannato a 14 anni e 9 mesi il gioielliere Mario Roggero per l'omicidio di due rapinatori che nel 2021 assaltarono il suo negozio di Grinzane Cavour nel Cuneese. Forza Roggero, so cosa significa aspettare sentenze per anni, ha commentato Matteo Salvini. Il culmine della terza ondata di calore è previsto entro venerdì con 15 città da bollino rosso, ma non mancheranno i temporali. Un'ondata di forte maltempo con violente raffiche di vento e grandinate ha già investito l'Alto Adige. Infine il calcio, questa sera Inghilterra-Argentina alle ore 21. Per il momento è tutto.
1: Radio Freccia.
2: Bentrovati meteo. Da Paolo Corazzon di Trebi Meteo, ancora gran caldo in tutta Italia, temperature elevate anche oggi e fino a sabato ci sarà da sudare parecchio, domenica rinfresca al nord e settimana prossima anche al centro-sud. Però per oggi vi segnalo anche dei temporali che si formeranno su Alpi e Prealpi, ma tra tardo pomeriggio e sera raggiungono anche la pianura padana. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

time.

13:11, allora cosa dovrebbe fare la Meloni dopo lo smacco di ieri sull'emendamento relativo alle preferenze della riforma della legge elettorale? Ieri a Montecitorio un voto contrario, ma insomma questo significa che ci sono stati almeno 30 franchi tiratori all'interno della maggioranza. I Vannacciani, che sapevano di essere nel mirino, si sono filmati per dire: guarda, non siamo noi i traditori di questo voto. E allora c'è un problema all'interno della coalizione, ma questo si sapeva. C'è un problema di leadership all'interno della Lega, c'è un problema di sostanza e di immagine della Meloni, sia sul piano internazionale, lo sappiamo, sia su quello interno, perché gli ultimi sondaggi la danno come gradimento degli italiani al 35%, praticamente il suo partito e poco più. Ma in tutto questo c'è una situazione estremamente complessa. Ecco perché vi dico che forse la Presidente del Consiglio potrebbe pensare ad elezioni anticipate in autunno. Per non saperne leggere né scrivere, intanto al Quirinale hanno ordinato centinaia di migliaia di matite copiative e di inchiostro per le schede. Oppure arrivare alla fine del mandato naturale del governo a primavera. Certo è che questo, dopo la botta sulla legge sul premierato e il referendum sulla giustizia, è la terza volta che in qualche modo c'è uno scricchiolio importante. Ma la sinistra non può esultare, non si possono vedere queste scene da stadio come se avesse vinto i mondiali, perché intanto il campo largo è ancora una simpatica boutade, vanno a cena, si fanno fischiare ai comizi dagli stessi militanti di sinistra, non c'è uno straccio di programma. E nel frattempo però cresce la truppa vannacciana, è al 6,4 dicono gli ultimi rilevamenti, ben più della Lega. E quindi forse andare alle urne potrebbe convenire prima che la situazione degeneri ancora per il centrodestra?

0: io. Ti aspetto, ti leggo ancora una storia dopo.
1: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. TH
2: Resorts. Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia. Rock Time.
4: 13:46, la Meloni dovrebbe dimettersi oppure no dopo il voto di ieri alla Camera. 366-63-4466.
5: Buongiorno sfrecciati, Alessandro da Torino. Ma secondo me sì, si dovrebbe dimettere. Il problema cos'è? Che dall'altra parte secondo me ancora non sono state fatte coalizioni forti per cui si possa poi pensare a un governo. Di conseguenza fare elezioni anticipate per rischiare che poi si forma un nuovo governo che non dura nemmeno un anno, cade di nuovo il governo e ci ritroviamo poi con i famosi tecnici. No, per cui secondo me ha senso ormai arrivare fino al 2027 e andare a votare poi appunto nel 2027.

0: Ciao dottor Manzo.
1: Ciao.
0: Di sicuro non si dimetterà perché ci sono state cose ben più gravi accadute a questo governo e hanno fatto finta di niente, per cui questo di sicuro non comporterà niente, non porterà a niente. Poi il Presidente del Senato ha già fatto presente che al Senato, alla votazione al Senato, non ci sarà il voto segreto. È un po' come minacciare velatamente i franchi tiratori del scopriremo chi siete. Per cui cosa ci vuoi fare? Si figurati se fa un'elezione anticipata.
1: Ma guardate che il problema delle elezioni anticipate è dato da una mossa strategica alla quale la Meloni sta pensando, l'ho anche detto ieri, il momento delle riflessioni, poi dopo vedrà se conviene la cautela, conviene spingere sul pedale dell'operatività del governo, per esempio sul piano della sicurezza si sta spendendo molto in queste ore, oppure vedere quello che vediamo tutti, cioè che all'interno della maggioranza stessa si è creato un blob, un convitato di pietra che sta lì, che si sta mangiando i voti della Lega, che impone la Meloni l'alternativa, ma stiamo con Forza Italia, con i moderati, o ci riappattumiamo, cioè ci intruppiamo con i Vannacciani un po' più a destra, come è anche da natura di un certo tipo di coalizione. C'è questo tipo di problema. Prima si fa e prima la sinistra, che in questo momento è veramente evanescente, cioè io sono indignato, lo dico apertamente, insomma, dal campo largo che parla di primarie, di cose, senza dire uno straccio di cosa sulle priorità che servono nel programma che vogliono proporre agli italiani, e già sbandierano vittoria dall'aula di Montecitorio. Questo non si può fare, veramente ragazzi, cerchiamo di concentrarci su tutti, sul lavoro da fare.

0: La cover strepitosa di Wild Horses dei Rolling Stones, eseguita da un grande eroe del country rock e del rock stesso, scomparso prematuramente tanti anni fa, quasi 27 anni, sapete la data cruciale delle morti famose del rock. Lui era Gram Parsons, era da con i suoi Flying Burrito Brothers con Wild Horses. Era il mio regalo musicale di oggi. Noi parliamo, il tema è: dopo il voto di ieri alla Camera, la Meloni dovrebbe pensare di dimettersi oppure no?
1: Ma certo che sì, ma il punto purtroppo non è quello, è che tanto questi sono imbullonati alla poltrona, non hanno fatto niente per 4 anni. Riforme? Zero. C'è un italiano onesto che paga le tasse che può dire che la sua situazione sociale, economica sia migliorata? No. Però andiamo avanti così.
0: Oppure...
2: Ma condivido con il pensiero della ragazza di Torino che poco fa ha mandato anche lui un messaggio audio, che è inutile che affidiamo l'Italia a un governo di sinistra che non è assolutamente pronto ad affrontare nessun tema politico, perché sono degli emeriti scappati di casa. Quindi piena fiducia al governo Meloni, portiamo avanti questo mandato e poi la scadenza se ne riparlerà, ma corremo il rischio veramente di trovarsi con governi tecnici o fanfaroni di sinistra che non sanno barcamenarsi da nessuna parte.
0: Oppure ancora.
3: Buongiorno sfrecciati. Allora, secondo me la Meloni qui deve decidere due cose. Se si dimette ha dei vantaggi sicuri, perché dall'altra parte non sono pronti, la coalizione non è fatta. Se invece non si dimette è perché tiene all'Italia, perché un governo stabile comunque ci ha dato tanti vantaggi. Quindi qui si vede se è opportunista oppure no. Adriano da Brescia.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13.36, farebbe bene la Meloni a pensare alle dimissioni per cogliere in contropiede la sinistra e lo stesso Vannacci?
2: Ciao Gianni da Castelvecchio Superbo. Ma quelli che parlano di quelli di sinistra di scappati di casa, che sono d'accordo anch'io a volte, ma si rendono conto di quelli che stanno governando che cosa sono? Oppure quello che ha detto che fino adesso il governo con 4 anni di stabilità ha dato garanzie, ha dato cose buone agli italiani, ma lui forse vende le armi, non lo so, lavora con qualche fabbrica di armi, perché per il resto gli altri tutti questi vantaggi non li hanno trovati. Io non so da che cosa questi filosofi, dove riescono a prendere queste notizie.
1: Situazione molto complessa, voi come la pensate? 366 663 4466.

0: il problema non è la Meloni che sbaglia il referendum o sbaglia questa votazione, cioè il problema è qual è l'alternativa. Togli la Meloni, togli la destra, cosa fai? Metti il governo da sinistra, ok, va bene. E chi comanda? Cosa, che idee hanno? Cosa, cioè, tra destra e sinistra si continuano a dire no, tu hai sbagliato, no, tu sbagli, no, tu sbagli, no, tu sbagli, tutto così. Io ho votato destra e sono sincero, non sono felicissimo, perché continuano a dire no, io ho fatto questo, tu invece hai sbagliato, io ho dovuto rimediare i tuoi errori, ma tu hai sbagliato, cioè, tutto così, è tutto così, ed è per questo che Vannacci sta prendendo piede, perché sembra da parole l'unico che vuole fare qualcosa di concreto. Poi dopo, ovviamente, a dire fare c'è di mezzo il mare, ma che poi nella politica è un oceano, non è un mare, quindi staremo a vedere. Però il problema è l'alternativa a questo governo qual è?
1: Sì, la domanda è lecita, ovviamente, perché la sinistra sembra completamente impreparata, almeno nei tempi e nei modi e nelle figure da portare a Palazzo Chigi, almeno a questo momento. A destra c'è chi è più a destra di quella destra sbiancata che abbiamo visto fino adesso. Ma che Vannacci voglia fare qualcosa di concreto, la cosa mi fa oggettivamente rabbrividire, perché in questo momento è riuscito anche a smarcarsi da quell'azione di violenza che c'è stata, se non sbaglio, a San Benedetto del Tronto, dove un immigrato che non ci stava particolarmente con la testa continuava a stare in mezzo alla strada, questo militante di Futuro Nazionale lo ha picchiato, dopodiché Vannacci ha detto io sono contro la violenza, perché quella non era difesa. Vannacci in questo momento si sta mangiando letteralmente la maggioranza, e come nota qualcuno di voi, dice io ho paura di un paese che un domani potrà essere governato da un Meloni più Vannacci al 50% o giù di lì o 60%. Guardate che nella legge elettorale che si va a riformare, se passerà nella sua interezza, c'è un premio di maggioranza. Se la coalizione che vince va al 42%, si prende un premio di 70 deputati e 30 senatori, pari al 55% totale. Capite che cosa sta per accadere? Questo è il punto. When everyone you thought you knew deserts your fight, I'll go with you. You're facing down a dark hall.

0: destra, sinistra, bianchi, rossi, verdi, ma rendetevi conto che questo argomento in questo paese non ha senso parlarne, perché trovatemi uno lì dentro sano di testa che possa governare un paese e che possa fare qualcosa per il nostro popolo e per la nostra gente. Non ce n'è uno. Tutti guardano i loro interessi e anche se ve ne parlano, che poi quando saranno al governo aiuteranno questi, aiuteranno quegli altri. Guardate gli ultimi 20 anni, è mai successo qualcosa? Appena entrano lì dentro si fanno i loro interessi e finito, ciao. Quindi cambiate argomento che è meglio, va?
1: E quindi che facciamo? Lasciamo, loro sono i nostri rappresentanti, non ne siamo contenti né di qua né di là, né al centro né sopra né sotto né a destra né a sinistra. Dobbiamo però fare qualcosa che sia civile, democratico, costituzionale, per spingere questi signori che vanno a prendersi un laudo stipendio mensile, il vitalizio e quello che volete, a fare i nostri interessi. Chiunque sia, i nostri interessi, senza sbandierare poi chissà quale concretezze che non esistono in questo momento né da una parte né dall'altra. Qualcuno dice, nel 2026 sentir parlare ancora di destra e sinistra mi fa un po' specie. Finché il popolo italiano non capirà che qualsiasi deputato o senatore non cura gli interessi dei cittadini italiani, bensì quelli di poteri sovranazionali legati al mondo dell'alta finanza, rimarremo sempre a fare le lotte tra poveri, mentre chi comanda davvero il mondo ci fotte. E allora, se smascheriamo, se individuiamo quali sono i poteri forti, un po' lo sappiamo tutti, non stiamo qui a fare il gregge, perché poi dopo ci tosano e noi rimaniamo senza niente, senza neanche il nostro bello, per così dire. Il vero problema è che abbiamo una classe politica inadeguata, quindi pur non essendo assolutamente per Meloni, Salvini, Vannacci e Tajani, non c'è un'alternativa in grado di vincere le elezioni, dice qualcuno. Di quali, e questa invece è Eliana, di quali vantaggi parla l'ascoltatore prima che è, come dire, fedele alla coalizione di governo? 2 euro in più ai pensionati per le donne, 0, tolto anche l'opzione donna, siamo sempre più poveri.

0: Radio Freccia.
1: 13:51, le vostre voci ancora.
2: Ma veramente c'è ancora gente che pensa che andare a votare possa cambiare qualcosa? Ma veramente? È un teatrino!
1: Sì.
2: Cosa volete votare?
1: Sì, però è questa disillusione che poi crea il teatrino e ci lascia che loro mangino sulle nostre teste con tutto il piatto e il tovagliolo, mentre noi siamo qui a dire che non cambierà mai niente con le armi, ripeto, della civiltà e della democrazia, perché poi se si fa la rivoluzione le cose si complicano un bel po'.
3: Difficile che si vada a elezioni anticipate, perché è palese che alla Meloni non sta governando, alla Meloni non piace governare, alla Meloni piace comandare, quindi difficilmente cederà il comando senza piantare le unghie, secondo me, almeno da quello che si vede, dalle risposte che dà, che sono sempre molto aggressive a tutti gli oppositori.
1: Bisogna vedere chi le resta intorno della maggioranza attuale.
4: Buongiorno Sfrecciati, secondo me la Meloni fa bene a non dimettersi, anzi dovrebbe sfruttare questo periodo di tempo per stanare i tiratori franchi.
1: I franchi tiratori.
4: Per stanare quelli che chiamo io infami, quelli che utilizzano il voto segreto per andare contro la propria coalizione di governo. Se non hai il coraggio di dissentire il tuo leader, stai a casa. Se sei un codardo, stai a casa, ti dimetti, non voti contro il tuo governo. Buona giornata da Fabio.
1: Ma questa è una congiura, diciamo, di quelle standard nella politica italiana, ci sono state anche di molto peggiori. Luca scrive: in un paese normale e civile, un governo che va sotto anche di un solo voto, quindi minoranza, dovrebbe perlomeno aprire una crisi e rimettere il mandato nelle mani del presidente. Ma come ho detto in altre volte nei messaggi, l'Italia non è e non lo è mai stato un paese normale e civile. E allora, cari tutti, dobbiamo cercare di tornare ad esserlo. Buona giornata a tutti dal dottor Manno.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 2 in punto, it's 2 o'clock, quindi cosa si dice alle 2 in punto? Si dice buon pomeriggio, si dice ah sei già rientrato dalla pausa pranzo, che bravo, ma soprattutto si dice hello rockers and welcome, diamo inizio alle nostre 3 ore insieme di questo mercoledì 15 di luglio. Questo spazio si chiama appunto Electric Ladyland, fino alle 17 speriamo con la miglior musica che possiate trovare in circolazione, da cose sconosciute e nuove, navigando verso grandi classici che ci hanno permesso di costruire la nostra cultura musicale. Iniziamo subito con i Detroit Cobras, questa è Cha-Cha Twist.

Detroit Cobras con Ciaccia Twist alle 14.03 minuti ad aprire così le nostre tre ore insieme. Vi ricordo come sempre che abbiamo un numero all'attivo attraverso cui vi potete raccontare, ovvero il 366-663-4466, numero valido per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Ovviamente se avete delle storie da condividere, anche che riguardino, insomma, che riguardino momenti non facilissimi, magari perché il mercoledì è un po' quel giorno nel mezzo che non sempre piace. Io non do mai una chance a nessun giorno fino al mercoledì, poi il giovedì mi sembra tutto straordinario. Comunque, fatemelo sapere. Fra pochissimo, nel frattempo, dalla nostra Top 20 Fiddlehead con Baby I'll Change, quindi Top 20 le 20 canzoni più suonate all'interno della nostra programmazione, che si dividono in grandi ritorni, graditi ritorni, band che amiamo e che conosciamo e che ci regalano nuovi dischi, come nel caso ad esempio di ieri dal nostro Song to Song dedicato ai Muse, e dall'altra parte il nuovo che avanza. Ora la versione live di Love in Memory, gli Alter Bridge. You've done. I missed you for

0: deal. That's, you can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Allora, siamo fortunati perché sono scoccate in questo momento le 14:14, quindi quando ore e minuti sono coincidenti, ve l'ho sempre detto, dovreste esprimere un desiderio. Ne avete uno in particolare? Uno che arriva davanti ai vostri occhi in maniera chiara, potente e magari anche molto efficace? Bene, rimaneteci con quel pensiero per ancora una trentina di secondi mentre vi traghetto verso un brano che secondo me è perfetto proprio per questo tipo ora di pensiero, firmato Pearl Jam. 14:14 è anche un buon modo per ricordarvi che siamo ancora all'inizio di questo pomeriggio, ma che ce la faremo anche oggi ad arrivare al cuore pulsante del pomeriggio.

Pearl Jam con Wishlist alle 14:18 minuti. C'è chi dice: ciao Cécile, sono in tour per la Grecia, un saluto da Simo. Beh, buon giro della Grecia, ma in tour perché hai la fortuna di portare in giro la tua arte, la tua musica, o sei in tour perché ti sei preso delle belle vacanze intelligenti a luglio senza il pienone di agosto e sei a goderti uno dei paesi più belli che ci siano in Europa? Io ho un debole per la Grecia, ogni volta che arrivo in Grecia faccio queste scenate come se fosse la prima volta. Un abbraccio a chi sta lavorando, un abbraccio a chi si sta riposando. Noi diamo il benvenuto a tutti, senza mai giudicare e senza invidia.

0: accompagno, ti aspetto. Ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena.
1: A forza di dire ti, ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
6: Radio Freccia.
7: Sono le 14 e 27 minuti in questo momento in diretta con la vostra Cecil B in Electric Ladyland. Prima abbiamo ascoltato gli Alter Bridge, una versione live meravigliosa. Non avevo visto il messaggio di Emiliano che diceva: non sto piangendo, mi è solo entrato un Miles Kennedy in un occhio, anzi dritto al cuore. Ma poi le versioni live di alcuni brani loro, quando passiamo anche Watch Over You, io delle volte non riesco a ascoltarla, se no poi rientro dalla diretta che sono un po' con la voce rotta e le lacrime agli occhi, quindi capisco. E mi sappi che empatici del mondo, un giorno ci uniremo per andare in un posto e piangere tutti assieme ascoltando Jeff Buckley perché se ti piacciono gli Alter Bridge, secondo me ti piace pure Jeff Buckley, o sbaglio?

For Your Love, The Yardbirds, alle 14 e 30 minuti, sempre con la vostra Cecil. C'è chi mi dice: ciao Cecil, ben ritrovato, ho potuto vedere il film Evento The Doors, un trip di 2 ore e mezzo, wow, saluti figlio, non ho avuto modo di andare a vederlo, però insomma parliamo ovviamente di una storia, quella di Jim Morrison, che ha sempre affascinato tutti, in generale la storia dei Doors, la musica dei Doors, i testi, però purtroppo, come spesso avviene quando c'è una presenza così forte, così carismatica come uno, che può succedere solo una volta nella storia, uno su 1000 come Jim Morrison, tende poi ogni tanto a oscurare anche la storia complessiva del gruppo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:39 minuti. È capitato almeno una volta, penso a tutti, di ascoltare il brano che sta per arrivare proprio nel momento perfetto. Posizionati su un'automobile dove non state guidando, ok? Non siete the driver. E potete quindi, come nelle scene toccanti di un film, volgere lo sguardo fuori dal finestrino senza preoccuparvi ovviamente della guida e dire a voi stesso: I am the passenger. Adoro. Spero che siate tutti in macchina e fate come ho detto, cioè guardate fuori e poi rimettete lo sguardo sulla strada, soprattutto se state guidando e siete da soli.

Passenger con il nostro Iggy Pop sulle frequenze di Electric Ladyland, soprattutto di Radio Freccia, 14:44. Per essere sempre con noi in qualsiasi punto del globo terracqueo voi vi troviate, sapete che potete ovviamente scaricare la nostra app gratuita. Magari anzi no, non lo sapete, allora ve lo dico io: scaricate la nostra app gratuita RTL 105 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. Fra poco gli Electric Cowboy assieme agli Offspring, ora ritroviamo gli Inhaler. It will always be like that.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:52 minuti, siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme. But don't you worry about a thing. Cosa c'è? Ti sei un attimo spaventato nel vedere tutti i cablaggi visibili? Vero? È arrivato il nostro Nobody e c'è in questo momento, così giusto per ringraziare Michael Triverio che sistema le telecamere, le cose della radiovisione, solo che quando un oggetto tecnologico non funziona, poi bisogna aprirlo, bisogna spostare i cavi. Per me, che non sono proprio avvezza a tutto questo, cioè io di recente ho appeso un chiodo al muro, ho guardato mio padre e ho fatto... Ho appeso un chiodo al muro e lui si è letteralmente girato dall'altra parte e tutto questo mi spaventa. Una volta mi era saltata la cinghia del che fa girare il giradischi, no? Quella che c'è sotto all'ingranaggio. E semplicemente dovevo tipo rimetterla, cioè non era niente. Quando ho sollevato il piatto, per me è stato come immaginare un'operazione a cuore aperto. Questa cosa l'ho presa da Bjork. Avete presente quel video? L'ho guardato tantissime volte, dove lei parla così come parla Bjork e dove le danno un computer. Io non ho idea, probabilmente era un video dei primi anni 2000. Immaginatevi anche il budget che c'era. Oggi andremo da Bjork nella sua casa, che ne so, New York, apriamo un computer e le chiediamo di toccare l'interno del computer e i suoi ingranaggi paragonandoli al corpo umano. E questo è un video reale, l'ho guardato tantissime volte in realtà per farmi del rage bait da sola. Cioè, guardavo questo video arrabbiandomi, vedendo Bjork che faceva una cosa a caso, ma rendendomi conto di quando questo video mi stesse creando dipendenza. Adesso andate a cercarlo e poi mi fate sapere che cosa avete provato. It's a bittersweet symphony, that's life, secondo me. Però anche questa mi è venuta così, me la segno che potrebbe essere forte.

0: possibile dei tuoi desideri.
1: Radio Freccia.
2: Alle 3 in punto, it's 3 o'clock. Hello rockers and welcome. Ho fatto una pausa, aspetta, sono le 3, che cosa succede? Inizia la seconda ora insieme di Electric Ladyland, lo show di cui non avevate bisogno, ma questo c'è, questo vi tenete, perché in fin dei conti è questo che vi meritate. Quindi meditate, gente, meditate. Mi chiamo Cecil B, da ora, in realtà è già da un'ora, cioè io dico da ora perché magari ti sei sintonizzato adesso, Francesco, ma perché ti sintonizzi solo alle 3? Ti perdi la prima parte, ti perdi il riscaldamento muscolare, quello dove a un certo punto dici wow, ma forse riesco a toccarmi le punte dei piedi senza piegare il ginocchio, e invece la risposta è no, sei rigido come un tronco.

Dreams con gli Eurythmics. Apriamo la nostra seconda ora insieme. Diamo letteralmente un kickstart. Oddio, spero che non mi stiate seguendo in radiovisione. Ho fatto una cosa perché prima stavo vedendo questo video di una drag queen che ballava su un palco con un corpo bello formoso e lanciava questa gamba praticamente dietro l'orecchio. Mi sono detta, posso farlo anch'io? No. Serve il riscaldamento, che è l'ora precedente, che è quella che vi siete persi magari, o che invece avete seguito assiduamente appunto.

nel corso di questo mercoledì 15 di luglio. Vi ricordo il nostro numero 366-663-4466. Fatemi sapere come state, dove siete diretti. Arriva Sam Fender.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15 e 13 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 15 luglio 2026. Allora, è da ieri che si parla di una notizia che mi ha fatto emozionare tantissimo, no? Di questo vecchio rullino che è stato trovato in montagna a Frassassi, che ha permesso, no, a questa signora di ritrovare delle foto di suo marito che era venuto a mancare alla fine degli anni 90, foto che risalivano a 40 anni fa, con l'ausilio delle AI, con l'aiuto soprattutto delle persone, degli esperti, dei professionisti. E questa cosa ha acceso in me un ricordo, no? Il fatto di aver trovato nella mia vita a caso un oggetto di cui non conosco la storia e che non è altrettanto facile da scoprire. Mi spiego meglio subito dopo Crying degli Aerosmith. 15 e 14 minuti.

Ed erano gli Aerosmith con Crying, 15 e 18 minuti. Allora, questa storia bellissima, no? Di questo vecchio rullino trovato in montagna ha acceso in me un ricordo di una volta che stavo aiutando una mia amica a traslocare. Lei stava lasciando casa, mentre svuotavamo gli armadi, sul fondo dell'armadio troviamo una gigantografia del bacio di Doineau. Avete presente, no? L'iconica fotografia del fotografo francese, di questi due amanti dall'aspetto incredibile con tutta Parigi dietro che si muove, l'Hôtel de Ville, no? Perfetto. Incorniciato. Cioè, immaginatevi questa gigantografia. Scriviamo alla proprietaria di casa, questa ci dice che assolutamente il quadro non era suo, che potevamo tenerlo. Alla mia amica non interessava, me lo sono portata a casa io. E questo quadro vive con me, questo quadro, questa stampa, questa foto stampata su larga scala vive con me da tanti anni e non ho mai saputo l'origine e la storia che c'è dietro questo

0: io. Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
1: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Scopri il tuo hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Radio Freccia.
7: Quindi c'è 27 minuti di chi il pezzo?
8: Dei Barritas di Benito Urbu.
7: Ah, ok, ok, perché non conosco Gambale Twist. E c'è il buon...
8: Non ti mandare i messaggi dalla Sardegna che te la canta.
7: Mi mandate i messaggi dalla Sardegna dove cantate Gambale Twist, per favore, grazie. Grazie, grazie, 366-663-4436. Però me la intoni?
8: Ma non la so, io non dico cose a caso, però vorrei essere offensivo, cioè penso corre di cantare, è una roba così tipo però okay, tu okay, okay. Balla, cioè credo che sia corri a cantare per ballare il twist.
7: Adoro corri a cantare per ballare il twist. Grazie, God bless Sardegna.

Gli Scorpions con Rocky Like a Hurricane, 15:32 minuti. Chi è andato a vedere gli Scorpions lo scorso weekend? Volevo sapere com'era andata. Vabbè, però di questo possiamo parlare anche in un altro momento, perché oggi, partendo, no, da questa notizia di questo vecchio rullino trovato in montagna a Frasassi, grazie al quale poi si è riuscito a ritrovare delle foto del marito scomparso di questa signora che non aveva mai avuto modo di poter accedere, no, a questi ricordi. Ho aperto il cassetto dei ricordi mio per rendermi conto di quella volta che ho trovato un oggetto per caso che apparteneva a qualcun altro, dove magari non è sempre facile riuscire poi a ricostruirne la storia, come nel caso ovviamente di questo rullino che incredibilmente era riuscito a mantenere, a tal punto che con l'ausilio dell'intelligenza artificiale poi le foto sono state praticamente tutte recuperate. Però vi è mai capitato, non lo so, magari di comprare un vinile usato, un CD usato, di entrare a vivere in affitto a casa di qualcuno dove c'era stato qualcun altro e di trovare un oggetto affascinante la cui storia magari è rimasta avvolta nel mistero e che oggi fa parte della vostra storia?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:39 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. Oggi parliamo di oggetti che avete trovato lungo il vostro percorso, di persone che magari hanno vissuto nella vostra casa prima di voi, o che magari nel momento in cui avete acquistato, non so, una giacca di seconda mano, avete trovato dentro un bigliettino la cui origine non siete mai riusciti effettivamente a scoprire, ma che avete poi conservato per un ricordo, per scaramanzia, perché poi è una bella storia da raccontare. Ho fatto l'esempio della giacca perché un nostro ascoltatore, in un audio molto lungo, diceva: una volta ho comprato questo giubbotto di seconda mano e all'interno c'erano un sacco di liste della spesa scritte a mano, tantissime, che ho conservato proprio per l'idea, no, di questa persona che aveva l'abitudine di portarsi dietro la lista della spesa e poi di non buttarla, tanto da avere una tasca interna piena, il che è un'immagine secondo me super romantica.

Radiohead con No Surprises alle 15:43 minuti, sempre qui con la vostra Cecil B. C'è chi dice: ciao Cecil, una volta io ho acquistato un vinile usato dei Madonei. Tempo dopo mi sono accorto che la copertina era firmata con il pennarello proprio dai componenti del gruppo. In questo caso non hai trovato un oggetto la cui storia era misteriosa, oppure non hai trovato, come dire, i ricordi di qualcuno, però hai trovato comunque un vinile il cui valore sicuramente era più alto di quello che magari lo hai pagato, e questo è un grande vanto, questo è un colpo di fortuna. Anche a me, cioè, mi piacerebbe capitasse una cosa del genere.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:50 minuti, siamo arrivati alla fine di questa nostra seconda ora insieme e sono molto molto contenta oggi, insomma, delle storie che vi state raccontando di oggetti che avete trovato lungo il percorso, che non erano vostri, che poi in una qualche maniera si sono legati alla vostra vita. C'è chi mi ha detto: ciao Cecile, allora non è esattamente un oggetto che apparteneva a una persona a me sconosciuta, ma comunque è una storia interessante. In una mia giacca ho ritrovato degli orecchini di una mia ex fidanzata. Sai come c'erano finiti? Magari, sai, quei momenti, vabbè, a me è capitato ogni tanto di togliermi gli orecchini durante una serata perché iniziavano a darmi fastidio, perché magari erano pesanti, magari lei te li aveva dati, tu te li hai rimessi in tasca. Comunque erano degli orecchini di grande valore, li ho venduti e successivamente sono andato a cena senza nessun altro, da solo, concedendomi tutto quello che mi andava di mangiare, utilizzando proprio il denaro guadagnato dalla vendita dei suddetti orecchini. Poesia, perché immagino che questa non fosse una ex con cui sei rimasto proprio in ottimi rapporti. Magari una volta te l'ha anche chiesto: ma i miei orecchini? Non lo so, non li ho mai visti, ma poi cosa ne so io dei tuoi orecchini. Bene, oggi magari lo chiedevo anche a Gigi Riccardo, che fra pochissimo sarà in onda con noi. Oggetti strani ritrovati lungo il percorso, se non sbaglio proprio durante una puntata di Viny Love. Però questo era stato da Bolem, aveva portato un vinile che aveva acquistato per una puntata, mi pare quella dei Live, e all'interno del vinile aveva trovato un bigliettino dell'ex proprietario, ma non ricordo che cos'era. Chissà se Double ci sta ascoltando in questo momento. Ia, se ci stai ascoltando, mi ricordi cosa avevi trovato nel vinile che non me lo ricordo? E nel caso tu non ci stia ascoltando, ti manderò un messaggio in privato, così vediamo di avere una risposta. Chiudiamo questa seconda ora, fra pochissimo, con i Blink, ora con i Garbage.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock. Hello rockers and welcome. Inizio in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. Buon mercoledì.

Mercoledì buon 15 di luglio è tornato Gigi, il nostro Gigi Riccardo, per il consueto appuntamento con il TGigi. Oggi, partendo dalla notizia, no, del rullino che è stato trovato, no, da questo alpinista.

0: E ritroviamo anche i Rammstein con Sonne, che ci riporta indietro di qualche estate fa, quando Radio Freccia fu partner del concerto a Campovolo. Dico il concerto perché ce lo ricordiamo ancora.
1: Beh, il concerto, i Rammstein di base quando suonano dal vivo sono, insomma, sono sempre importanti. E a proposito di gente che suona dal vivo, ormai si chiacchiera da un po' del possibile arrivo nel 2027 di Oasis.
0: Vabbè, loro praticamente, cioè manca solo l'ufficialità, manca solo però l'ufficialità. Loro l'hanno detto. Sì. Due date a Roma, 2027, o magari ti immagini, ci stanno trollando di brutto e faranno due date a caso, so,
1: a Campobasso.
0: Una San Siro, sì, esatto, una a Campobasso.
1: Ma a parte questo, tra le varie cose, gli Oasis saranno introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame, sì, fra qualche mese, dove ci saranno tra i vari anche Phil Collins, ci sarà anche lui, e come dire, tra i due artisti c'è un po' una querelle.
0: Cioè tra Noel Gallagher e Phil Collins.
1: Tra Noel Gallagher e Phil Collins, perché Noel Gallagher in passato aveva più volte espresso, come dire, il proprio disprezzo, come al solito, nei confronti di Phil Collins. E Phil Collins ha detto, ma sarei molto curioso a questo punto di incontrare gli Oasis, perché nel giorno, insomma, della cerimonia, sì, della Hall of Fame, di solito c'è un pranzo al quale partecipano tutti gli artisti, quindi...
0: Tutti detto, quelli che verranno inducted,
1: esatto,
0: giusto?
1: Esatto, ho detto, Noel mi ha definito l'anticristo. Ora io sono molto curioso, sono probabilmente

0: come dire,
1: cioè Noel Gallagher ha detto che Phil Collins era l'anticristo.
0: Sì, perché il riferimento era un concerto che aveva visto da ragazzo negli anni 80, sì, insomma, che l'aveva colpito in maniera non proprio positiva, quindi ora Phil Collins giustamente è curioso di incontrare Noel Gallagher e capire se effettivamente, come dire, la pensa ancora alla stessa maniera oppure no.
1: Bisognerebbe fargli il gioco a Noel Gallagher. Ma tu i Genesis li preferivi con Peter Gabriel o con Phil Collins?
0: Già si era espresso, li preferiva con Peter Gabriel.
1: Ma dai,
0: peraltro, peraltro, voglio dire, insomma, però non vedo errori.
1: Ma sono d'accordo. Mamma mia, Gigi, una cosa su cui siamo proprio mille per mille d'accordo. Detto questo, parlando di grandi band, ci spostiamo su una che abbiamo incontrato proprio ad Amsterdam.
0: Ad Amsterdam, vedi?
1: Qualche anno fa, ovvero i Metallica.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 16 e 16 minuti. Oh, ore e minuti coincidenti, esprimete un desiderio. Allora,
2: sì.
1: Ho visto un meme.
2: Sì.
1: Che riguardava il calcio.
2: Ok.
1: Ma l'ho capito.
2: Strano.
1: Cioè, praticamente c'era la foto di tutto il mondo.
2: Sì.
1: Ok. Dove tutto il mondo aveva la bandiera spagnola.
2: Sì.
1: Tranne la Francia. E ho capito che ieri tutto il mondo tifava Spagna, esclusi i francesi.
2: Beh, ci sta peraltro.
1: Era questo.
2: Cioè, mi sembra abbastanza pertinente come cosa. Credo proprio di sì, perché la Spagna è in finale dei mondiali e questa sera invece si gioca un Argentina-Inghilterra per scoprire la seconda finalista. Peraltro, a proposito di Oasis, ormai Wonderwall è diventato un po'
1: l'inno.
2: Il nuovo inno. Una volta era Three Lions, per me uno dei pezzi calcistici più belli di sempre, ora è diventato Wonderwall. Poi c'è anche tutto un tema storico tra Argentina e Inghilterra. È bella sentita.
1: Basta solo pensare a come chiamano un arcipelago e questo fa capire tutto.

0: Led Zeppelin con Oh My Love, 16 e 22 minuti con Cecile, con Gigi Niel. Abbiamo finito di parlare di calcio?
1: Ma non lo so, se vuoi possiamo andare avanti, ma no, te la risparmio questa cosa.
0: Beh,
1: qua.
0: Allora, no, una cosa, questo lo posso dire. Vai. C'è un'intervista che uscirà a breve, che io ho registrato qualche tempo fa.
1: Sì, uscirà fra un po', sì.
0: Con il frontman di una band a cui chiesi di darmi un pronostico sulla vittoria dei mondiali.
1: Sì.
0: Non vi dico chi è l'artista, ma vi dico che pronostico mi diede lui. E mi disse: l'Inghilterra vincerà i mondiali.
1: Ok, sarà perché lui è inglese, però.
0: Però non è nemmeno inglese 100%.
1: È un po' inglese, un po' italiano, peraltro molto bravo a giocare a calcio. E si ricorda anche un grandissimo gol suo in una di quelle partite che fanno di beneficenza tra artisti. Grandissimo gol, attaccante sopraffino,
0: Anche se è così alto,
1: eh sì,
0: riesce a correre bene.
1: Ma bravissimo.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 16:30 con Cecile e Gigi a microfono che vi accompagnano fino alle 17. Allora, caro il mio Gigi. Prima abbiamo parlato di Rock and Roll Hall of Fame. Yes. Anche quest'anno, grandi esclusi, i Maiden, che hanno detto...
4: No, i Maiden, o meglio, grandi esclusi in presenza.
3: Esatto, in presenza. Che hanno detto che però a loro, come dire, non è mai interessato a livello di...
4: Sì, di evento.
3: Di formalità.
4: Esatto, nel senso, sono stati finalmente introdotti, ma ultimamente ne hanno parlato. Steve Harris ha detto, vabbè, così gli americani sono contenti, abbiamo finito sta storia. Non siamo fatti per queste cose qua. Noi sono i live che interessano. Loro avevano detto, non ci saremmo alla cerimonia dove si incontreranno Phil Collins e Oasis, perché siamo impegnati in tour. Detto questo, non saremmo andati comunque. Però ci sono a quanto pare altri piani per il futuro della band.

0: Allora, io sono qui in questo momento da solo perché ho deciso, come al solito, di prendermi un po' di spazio per il momento Riccardone e ho un momento Pippone. Lo so che lo faccio ogni volta che passa questa canzone, così come lo faccio con i Big Star, un'altra band che invito sempre a riscoprire, perché noi passiamo ai Edwin Collins, questo brano fighissimo, si è incastrato in qualche modo nel filone Britpop di metà anni 90, però recuperate gli Orange Juice, che è la band originaria di Edwin Collins. Se volete capire come si è arrivati a un certo tipo di sound dell'alternative britannico, passate da lì.
1: I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck, head in a

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:42, abbiamo appena ascoltato i Kasabian con Superpower. 16:42 vuol dire che siamo nell'ultimo quarto d'ora.
2: Sì.
1: E allora non perdiamo tempo, non indulgiamo oltre, parliamo di Maiden.
2: Sì, stavamo dicendo Maiden che lo scorso weekend hanno fatto in Inghilterra Led Fest, questo festival, insomma, che ha rapportato un po' tutto il loro mondo a Nebworth, e poi alla fine hanno annunciato una cosa che, insomma, bisogna un attimo capire, nel senso che il 50% più o meno dei diritti dei master della band sono stati ceduti a Pop House Entertainment. Cos'è Pop House Entertainment? È la società svedese che è dietro al celebre show con gli ologrammi degli ABBA Voyage e anche a quello dei Kiss che arriverà. Quindi ora bisogna capire se a un certo punto ci troveremo anche lo show a ologrammi dei Maiden. Sicuramente ci saranno altri modi, come dire, creativi di portare la musica dei Maiden alle nuove generazioni.
1: Magari usando Eddie, dai.
2: Sì, sicuramente. Scusa, Sicuramente. Loro poi hanno sempre fatto queste cose, sono sempre stati anche un po' nei videogiochi, queste cose qua. Quindi,
1: dai.
2: Boh.

0: voleva questo, questa bomba di energia.
1: Sì, a metà pomeriggio comunque ci sta, sempre per andare avanti in questa settimana complicata.
0: Allora, i Procolarum ci stanno traghettando un po' verso la fine di questa terza e ultima ora insieme, che si concluderà con una sorpresa.
1: Una sorpresina, sì. Sì. Diciamo, c'è una band che è tornata.
0: Singolo nuovo. Sono passate a suonare in Italia poco tempo fa, qualche giorno fa.
1: Prossimamente arriveranno anche cose.
0: Senti, chi è che arriva in finale con la Spagna, dai?
1: Non lo so. Cioè, nel senso, la mia parte europea direbbe l'Argentina, l'altra mia parte direbbe l'Inghilterra. Però, cioè, per me è quasi un derby, capito, questa cosa qua.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13:53 minuti, siamo arrivati alla fine di queste nostre 3 ore insieme, non della nostra settimana assieme, perché domani saremo di nuovo qua, per quanto mi riguarda, a partire dalle 14.
2: E ora 15:50.
1: E siamo arrivati alla fine, come dicevo poco fa, con una bella sorpresa. Vabbè, l'avevate capito, i Queens of the Stone Age sono tornati con un nuovo singolo.
2: Sono tornati con un nuovo brano, è il primo brano inedito dal 2023, Si chiama Easy Street, è stata realizzata con una cantante che si chiama Nikki Lane, un brano particolare perché è un po' full, no, un po' sì, un po' country folk,
1: sì,
2: un po' quel mood là.
1: Lì.
2: E tra l'altro è molto divertente anche la descrizione di Josh Homme della canzone, perché dice: è una canzone piuttosto divertente, come quando sbatti il gomito, fa ridere perché fa male e fa male perché fa ridere.
1: Sei serio, ma allo stesso tempo è divertente. L'abbiamo realizzata come si farebbe con una demo, niente click track, abbiamo lasciato gli errori, il tempo accelera, rallenta, i battiti di mani non sono perfetti ma nemmeno brutti, e proprio un battito un po' sbagliato aggiunge quell'elemento umano che non puoi fingere, una sorta secondo me di stoccatina.
2: Certo.
1: A chi sta usando troppo l'intelligenza
2: AI, sì, di questi tempi, cioè. Molti artisti stanno un po' scegliendo questa direzione qua, che probabilmente è l'unica direzione possibile,
1: sì,
2: per far percepire l'umanità, nel senso che comunque l'errore è come dal vivo, no? Nel senso, la differenza tra chi fa il playback e chi suona davvero, cioè chi è che ha voglia di ascoltare un concerto che suona come su disco? Cioè io no, almeno.
1: Ma gli è una sbavatura.
2: Sì, anzi, il bello del live è proprio quello, insomma.
1: Sono
2: cioè
1: è la
2: componente umana. Cioè, quando uno fa un errore, dici: ah, meno male. Cioè, siamo umani, possiamo sbagliare.
1: Siamo reali. E allora, prima di ascoltare Easy Street, il nuovo singolo dei Queens of the Stone Age, un momentino così, un saluto che arriva proprio dalla band, che fa una sorta di presentazione del brano. Ci tolgono un po' il lavoro per una manciata di secondi.
2: Ma vai, fate ragazzi,
1: fate.
2: Eh?
1: E allora, a domani. Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao Italia, this is John from Queens of the Stone Age and you are listening to Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Dalle 17, qualche istante, terra di nessuno, and we're back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti, siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo mercoledì 15 di luglio 2026, pomeriggio, vi accoglie al suo interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati! Ben ritrovati voi all'ascolto, voi alla radiovisione 258 digitale terrestre 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è il 366-663-4466. SMS, WhatsApp, messaggi vocali. Voglio da voi uno sguardo verso l'infinito da duri, perché adesso con questa sotto fa. Vai!

0: peccato che la musica degli Who ormai sia indissolubilmente legata a autopsie, tavoli operatori e cose di questo genere. Ormai è così.
1: È arrivato anche un messaggio che dice: era CSI New York questa, col capo che era il tenente Dan di Forrest Gump. Fighissima la puntata dove collaboravano tutti insieme, loro di New York con Las Vegas e Miami. Quanta tamarria! È abbastanza. In ogni caso, fai una roba. Bring on the fucking windmill! Cioè il mulino a vento. Presente quel... come si chiama? Quel marchio di fabbrica, no? Di Pete Townshend sul palco. Cosa fa? Che lui fa roteare il braccio destro, quello con cui dà le pennate alla chitarra. Voci dicono che sia perché ha visto Keith Richards all'inizio degli anni 60, prima di un concerto degli Stones, che faceva riscaldamento muscolare. Per cui se fate dello stretching per le vostre attività, sappiate che c'è Pete Townshend da qualche parte che vi guarda per rubarvi le mosse. Secondo me è una puttanata colossale. Però ci piace pensarla così, ci piace che sia un'influenza gigante. Allora, oggi un po' di regali per voi, eh? Proprio così, guarda, vi regalo innanzitutto il compleanno di John Dolmayan e poi un sacco di vocali. Siete d'accordo con me che questa canzone dovrebbe chiamarsi Aieie Brazzo? Forse no, però la sentiamo lo stesso.

0: Venite, venite,
1: esatto.
0: Venite.
1: Vedi, richiamo. Ci sono anche i cosplayer di Franchino ormai. Chissà se a Lucca Comics quest'anno. E il punto è che non abbiamo una figura di riferimento. Non c'è un'iconografia, non c'è un graffito della Valcamonica, qualche pittura rupestre di civiltà antiche. Nelle piramidi, non lo so, di Cheope, di Chefren, non mi risulta siano stati trovati dei disegni antichissimi che ritraggono Franchino che dialoga con le divinità del sole e del creato per donare l'ebbrezza ai popoli. Quindi non abbiamo riferimento. Questo vuol dire che la tela è bianca e ognuno di noi può fare quello che gli pare. Ah, piaciuti i primi System, eh? Loro belli critici. And the American dream is still killing us sometimes. Green Day!

0: Veramente.
1: Venite nel dettaglio.
0: Si stanno perfezionando comunque, sempre di più, sempre più vicini. Chi è?
2: Personalmente mi piace pensare a Franchino come a un supereroe, sì, tipo un Bruce Wayne che ha smesso di crederci. O ci ha creduto troppo.
0: Sì, vale, guarda, vale tutto, la fantasia è libera, tela bianca, come dicevamo prima. Allora, volevo ringraziare Riccardo, che è un ascoltatore che dice che nella zona di tangenziale di Milano c'è un casino per un incidente per traffico, e dalle previsioni c'è una grossa perturbazione che sta per beccare il nord Italia, per cui se siete in movimento, se siete in viaggio, che ci sia traffico oppure no, insomma, guidate con prudenza. E visto che in tanti in questi giorni sono in movimento, grazie per la segnalazione ovviamente, questa canzone qui in sottofondo può fare compagnia anche se sei fermo parecchio. Oggi è il compleanno di Satriani e siccome a noi delle svisate fine a se stesse piace il giusto, sentite qua che cosina, è la loro versione assieme a Grace Potter di Cortez the Killer.

0: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ufficio cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Radio Freccia, libera come noi.

verso il centro della città, dove tutte le strade si incontrano aspettando te, verso le profondità dell'oceano, dove tutte le speranze affondano. Mi stavo muovendo attraverso il silenzio, ma senza movimento, aspettando te. In una stanza, con una finestra in un angolo, ho trovato la verità, nel gioco d'ombre, recitando la tua stessa morte, non sapendo niente di più, mentre gli assassini sono raggruppati in quattro file, ballando sul pavimento. E con un odore d'acciaio freddo sui loro corpi ho fatto una mossa per provare a interagire con loro, ma sono solo riuscito a osservare incredulo la folla che se ne andava. Ho fatto di tutto quello che volevo, lasciato che ti usassero per i loro fini verso il centro della città nella notte, aspettando te, Ian Curtis.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23. Quindi musica, luci e un gran finale.
2: Sì, fai serata con noi a Gardaland!
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro. E da giovedì, cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio Freccia, libera come noi.

This man puts more thoughts, more ideas and images into one song than most people put into an album. Traduzione. Questo signore qui mette più pensieri, più idee e più immagini in una canzone di quanto molta gente metta in un intero album. Blinded by the Light è una delle canzoni che fa dire alla Columbia che bisogna promuoverlo così sto disco, perché si sente tanto Dylan, si sente tanto Woody Guthrie, si sente tanto la tradizione del folk americano e la voglia di raccontare delle storie. Questo disco, Greetings from Ashbury Park, esce nel 1973, meno praticamente di un anno dopo la famosa audizione alla Columbia, dove Clive Davis era irraggiungibile e quindi il suo manager, il manager di Springsteen all'epoca, prova con John Hammond, che era fortissimo, era una punta di diamante della Columbia, era uno di quelli che può dire o poteva dire di aver scoperto Dylan, in qualche modo. Fatto sta che lui prende, suona un quarto d'ora, stai ancora un po', suona 40 minuti, stai ancora un po', suona 2 ore. Questo mi sembra buono. Facciamo che ti vengo a vedere questa sera, dal vivo spacca. Il giorno dopo, il pomeriggio successivo, iniziano le registrazioni di quello che sarebbe stato il primo disco, il disco di debutto del boss.

0: Ciao ragazzi, madonna quanto vi amo, quanto passate sti pezzi, oh dai,
1: dai, ve l'ho detto che oggi c'è un sacco di compleanni, anche Chi Chang, il bassista dei Deftones, per cui Be Quiet and Drive sta sempre bene. È un po' complicato stare tranquilli alla guida, soprattutto quando sei nel traffico, anche se bisogna farlo. Anche se sei un tifoso inglese o argentino, diciamo che stasera c'è la partita importante. Io non è che parlo tanto spesso di calcio, però di citazioni sì. Secondo me, e ci salutiamo con una suggestione, e poi con una band che più britannica non si può. Dubito che loro tifino il calcio, pensando un po' al tipo. Però un altro discorso questo. Secondo me questa sera, visto che le citazioni e i corsi ricorsi storici sono affascinanti, secondo me, visto che sono 40 anni dalla partita del secolo, del gol del secolo di Maradona, 60 anni dal Mondiale dell'Inghilterra, Messi prova a rifare il gol del secolo partendo da centrocampo. Io ve la butto lì, domani ne parliamo, o probabilmente no. E andrà bene comunque. È stato un piacere e un onore servirvi. A domani allora, la migliore delle serate. Don't forget you're alive.

0: you. That's, give me a call back, all right? Bye.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di mercoledì, anche nel quindicesimo giorno di luglio, Wally Vostro è qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia, quantomeno fino alle 20 in questo posticino che è il Molo 17, con un saluto e un grazie grosso grosso al nostro Nobody che ci ha accompagnati fino a questo punto della giornata. A me preme sempre ricordarvi che sì, io sono qua fino alle 20, ma in verità la radio è attiva sempre, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, qui pronta per accogliervi, per in qualche modo dare una direzione un pochino più gradevole alle giornate. Poi magari state vivendo una giornata meravigliosa e allora a quel punto lì, tac, Radio Freccia è, come si suol dire, la ciliegina sulla torta. Chiaro che se però la torta è letamica, cioè, la ciliegina non risolverà granché, ma magari quel filo di dolcezza lo dà, capito? Per cui noi nel dubbio siamo qui. 366-663-4466 a vostra disposizione qualora vi andasse di condividere pensieri, parole, opere, omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa, diceva quello là. L'altro invece, cioè io, vi ricordo che siamo anche in radiovisione. 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto in alta definizione. Ma soprattutto ci sono questi signori qui, che si chiamano Rush.

I Rush con the Spirit of the Radio su Radio Freccia, a dare il via al nostro appuntamento, quello col Molo 17 fino alle 20, rigorosamente in diretta, con anche i vostri messaggi che giungono copiosi al 366-663-4466. Per esempio ce n'è uno non firmato che dice: come sempre trasmetti l'entusiasmo in intro di un paguro fuori dal suo guscio. Ma no, non c'è. Adesso immagino che tu intenda dire che non c'è entusiasmo. Ma in verità io intendevo dire proprio il contrario, cioè che anche se ci sono delle giornate che appesantiscono un po' la zona pelvica, Radio Freccia attacca, arriva e vi tira sul morale, capite? Cioè il messaggio era quello, magari l'ho detto male, ma il concetto era questo qua. Va bene, fra pochissimo dalla nostra top 20, cioè dalla lista delle 20 novità, sarà il turno dei Nothing But Thieves con Evolution. Questa invece non è una novità, ma ha fatto parte della nostra top 20 qualche anno fa. La firma di Liam Gallagher, Everything's Electric.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi.
2: 18 e 13 minuti in questo mercoledì 15 di luglio insieme a Wally Vostro fino alle 20. Beh, c'è da dire che sarà un autunno-inverno bello denso, pregno di impegni per i Nothing But Thieves, che abbiamo appena ascoltato con Evolution direttamente dalla Top 20, pezzo che farà parte di Stray Dogs, nuovo disco per la band di Connor Mason, previsto in uscita il 25 di settembre di quest'anno. Mentre domenica 24 gennaio 2027, appunto, i Nothing But Thieves torneranno all'Unipol Forum di Milano, anzi credo che suoneranno per la prima volta. Tornano a Milano, ma questa volta in una location un pochino più grande. Credo che ci siano ancora biglietti, se vi capita andate a vederli.

dirò una banalità, però è proprio vero che la musica ha quel potere lì elettrico di in qualche modo metterti in conserva, capito? Cioè tu rimani sempre uguale grazie alla musica e soprattutto grazie al momento in cui quella musica è stata pubblicata. Mi spiego meglio. In radiovisione sono passate le immagini dell'introduzione dei Pearl Jam nella Rock and Roll Hall of Fame e in occasione di questa ricorrenza i Pearl Jam hanno suonato dal vivo a live. Ora, Eddie Vedder e soci sono ormai dei signori di mezza età, cioè perché hanno più di 60 anni a testa più o meno, ma quando suonano Pearl Jam c'hanno addosso un proprio un carognone di quelli che non passa mai ed è una meraviglia vederli lì sopra, sentirli suonare e sentirli cantare. Che bella cosa. Questa è Radio Freccia, allora i Royal Blood con Figure It Out. Nothing here to see, just a kid like me, trying to cut some tea.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
1: E un tocco esotico,
2: ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
4: Ufficio Case Smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Radio Freccia.
7: Dai, dai, dai, su! 18 e 27 minuti, è mercoledì, è il 15 di luglio, siete con Volli Vostro fino alle 20, come di consueto nel Molo 17. Beh, c'è da dire che ci sono quei concerti da vedere almeno una volta nella vita. Io sono felice di essere stato a Ferrara lo scorso weekend per vedere dal vivo Marilyn Manson, che insomma è tornato in Italia, che ha una setta proprio di seguaci, persone che lo amano alla follia. Devo dire che l'ho visto sul palco anche discretamente in forma, nel senso che ho come l'impressione che lo abbiano messo sotto con i workout, come si suol dire, perché aveva un bicipite veramente notevole. Sta di fatto che era in forma soprattutto dal punto di vista vocale, dal punto di vista dello show, perché ha tenuto non tantissimo, ha fatto credo 75-80 minuti di concerto, però ci ha dato dentro. E davanti a me vedevo tutte queste persone che credo abbiano perso anche dei denti a un certo punto, perché il pogo era duro e puro. È stato un bel caos, un bel movimento, ma quando a un certo punto ha suonato la canzone che c'è in sottofondo, lì c'è stata proprio l'esplosione di tutti i fan. Quella canzone si chiama The Beautiful People.

tutte le volte ripenso a quanto mi addosso quando ero piccolo e mio fratello comprò il disco Antichrist Superstar e io da bimbo guardavo la copertina che vede un Marilyn Manson chiuso in una specie di camicia di forza e mi spaventavo tantissimo. Tuttora quando vedo quella copertina non è che io mi senta proprio a mio agio, ma devo dire che vederlo dal vivo è stato tanta roba. The Beautiful People su Radio Freccia all'interno del Molo 17. Peraltro io ho citato solo lo show di Ferrara, che è quello a cui sono andato, ma c'è stato questo mini tour che ha visto il reverendo del rock andare sia a Roma sia a Bari. A Roma, peraltro, se non mi ricordo male, è andata la nostra Lau, amica e collega, che poi ci ha chiamati e insomma ha raccontato un po' come è andata, no? E anche lì insomma tutti e tre gli show sono stati molto apprezzati dai fan, e questo poi rimane l'importante. Loro invece sono gli ACDC su Freccia con Shot in the Dark.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 18 e 39 minuti, questo è quanto riporta l'orologio del rock, quello di Freccia, quello del Molo 17, insieme a Wally Vostro fino alle 20 come di consueto. Abbiamo appena ascoltato gli Editors dalla Top 20 che torneranno a livello discografico il 30 ottobre di quest'anno con Surface Echo and Sound, questo disco anticipato dal singolo The Rush, che è un brano introspettivo con queste sonorità acustiche, l'uso del mandolino, un suono un po' più naturale rispetto poi alle sperimentazioni meravigliose elettroniche che fanno gli Editors di solito, che abbiamo, ripeto, appena ascoltato dalla nostra Top 20. Rimaniamo in Gran Bretagna perché è il turno dei Clash. Questa è London Calling.

Spesso il significato delle canzoni viene interpretato in maniera molto lontana da quello che è poi l'intento degli autori. In questo caso Joe Strummer alla fine degli anni 70 condensò in 3 minuti e 16 secondi tutte le paure che lui provava nel vedere quello che stava accadendo nel mondo, dunque dalla guerra fredda alla disoccupazione fino ai disastri ambientali, e lo fece in questo grido di allarme e di ribellione che si ispirava allo storico annuncio radiofonico della BBC durante la Seconda Guerra Mondiale, cioè This is London Calling. Togli il This is, nacque così London Calling, la cui intenzione musicale invece è opera di Mick Jones, il quale disse in diverse interviste che cercava proprio l'urgenza musicale, quella scansione di tempo lì che è tipica ad esempio delle musiche dei telegiornali, e in effetti se ci pensate è un po' quella roba lì. Loro sono My Chemical Romance qui su Freccia con Fake Your Death.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda la prima ora di Molo 17, sono le 18:51 minuti in questo mercoledì, in questo quindicesimo giorno di un luglio che è già tagliato a metà, eh? Adesso dico le cose come gli anziani. Il tempo passa in fretta, vedi? Quando ci si diverte, quando ci si diverte. Va bene, abbiamo ascoltato gli Amazons con Blood on the Bone direttamente dalla nostra Top 20, quella di Radio Freccia. Già che ci sono, vi ricordo come al solito di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi e con i nostri contenuti. Adesso però sto zitto perché c'è una vera carezza per l'anima. Senti qua.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31...
0: Radio Freccia.
2: Rocketari! Le 19 in punto, ben attraccati alla seconda ora di Molo 17 insieme a Wally Vostro, come di consueto fino alle 20 rigorosamente in diretta anche al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione. Per seguirci anche attraverso i nostri canali, le nostre immagini, le immagini che poi corredano la musica che ascoltiamo. Il numero ve l'ho già ripetuto? No, vabbè. 366-663-4466 a vostra disposizione. Vorrei sapere a che punto della vostra giornata siete, cosa state facendo, dove mi state scarrozzando, perché poi vale sempre quella regola lì, no? Io sono accanto a voi in qualsiasi occasione, non quelle lì, neanche quell'altra, però ci sono.

0: un po' un bel temporale, ecco, tanta acqua. Saluto Giulia da Bellusco che dice: sto rientrando a casa, raccolgo marito e figli e si va alla festa della birra a Karate Brianza, dove suonano gli Orion, cover band dei Metallica. Ma Bellusco quindi in Brianza? Ma sai che io a Bellusco ho lavorato per tantissimi anni nella pasticceria di famiglia. Guarda che è sempre un mondo meraviglioso, tutto il mondo è paese.
1: Io
0: prego.
1: Sto finalmente arrivando a Taranto, sono partito da Palermo. Molto caldo, in molti caldo. Chilometri.
0: Molto caldo.
1: Meno male che c'è Radio Freccia.
0: Ma meno male che hai scelto di stare con noi e sono contento che in qualche modo ti abbiamo aiutato in questo viaggio. Ci sono i Killers, When You Were Young.

0: Radio Freddy.
1: Sgaggaruppi.
2: Devo fare un po' la voce alla Marilyn Manson, ma niente, mi è uscito Paperino. 19:10 minuti, ben trovati, buon mercoledì, buon quindicesimo giorno di luglio, insieme a Wally Vostro, fino alle 20, rigorosamente in diretta nel Molo 17, per un pezzettino anche con Paul McCartney, che lo scorso 29 di maggio ha pubblicato il suo 18° lavoro in studio. Ed è considerato uno dei suoi dischi più intimi e personali. Lavoro coprodotto con Andrew Watt, che oramai è diventato un punto di riferimento per tutte queste leggende, no? Da Paul McCartney ai Rolling Stones, passando per il compianto Ozzy Osbourne, che grazie a lui riescono a mantenere, o comunque sono riusciti a mantenere, la loro anima artistica pura e insomma visibile, ma trasportandola però in un periodo storico diverso rispetto a quello a cui loro erano abituati anni fa, cioè il 2026. Come Inside ne è l'esempio lampante, canzone che abbiamo appena ascoltato e che fa parte anche della nostra Top 20. Loro invece si chiamano Aranors e portano del presobenismo con Sweet Louie Louie.

0: Sfrecciati.
1: Ehi.
0: Qua nel Golfo della Spezia c'è il sole e un bel venticello. Mm-hmm. Manca solo un tuffo. Buona serata a tutti.
1: Manca un tuffo, una birretta o un bicchiere di vino. Che bevuti lì, con l'arietta del mare, con quel venticello lì, con la temperatura giusta, diventano ancora più buoni. Quindi hai tutta la mia invidia, fratello. Saluto a proposito di fratelli Teppone che scrive al 366-663-4466. Torno a casa dopo qualche birretta, credo, sì, con la mia migliore amica. Dunque, cosa chiedere di più? Vedi? Quando io vi faccio queste domande, perché in quelle che sembrano piccole cose, in verità c'è poi il segreto della felicità. Ed è bene condividerlo, eh?

0: accompagno, ti aspetto. Ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena.
1: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
1: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi in lande a 59 centesimi.
4: Radio Freccia.
5: 19:25 minuti in questo mercoledì 15 di luglio insieme a Wally Vostro nel Molo 17 su Radio Freccia fino alle 20. Vedi, poi siete d'accordo con me con quello che dicevo prima, cioè che la felicità sta in quelle cose che sembrano piccole ma piccole in verità non sono. Io per esempio trovo e provo tanta felicità quando mi mandate al 366-663-4466 quello che state mangiando in quel momento lì. Mi è arrivata una foto di un panino che non riesco a capire se dentro abbia un pastrami, del fegato, del cuore, ma mi ha fatto proprio spalancare lo Stargate, come si chiama? Il Cardias. Eh? Vabbè. Mi ciberò dei Queen. Vai.

sicuramente il 1984 fu un anno straordinario, o meglio straordinario, molto importante per i Queen, che erano reduci da tutta una serie di polemiche con i fan e con la critica dovute al precedente disco Hot Space, nel quale effettivamente avevano spinto un po' tanto dal punto di vista della sperimentazione. Allora, quando ripresero i lavori, quando decisero di dar vita a un nuovo album, cercarono di tornare un po' all'essenza, no? A quello che li caratterizzava. E questo sentire comune, no? Tra i membri della band portò alla scrittura per la prima volta nella loro carriera di 4 singoli per un disco, ognuno scritto da uno dei componenti. Radio Gaga da Roger Taylor, I Want to Break Free da John Deacon, Hammer to Fall da Brian May e quella che abbiamo appena ascoltato, It's a Hard Life, da Freddie Mercury. E ognuna di queste canzoni aveva al suo interno l'anima di chi l'aveva scritta, no? In questo caso Freddie Mercury inserì in It's a Hard Life tutta la sua passione per l'opera, per la musica classica, con tanto di incipit anche del Leoncavallo, per cui insomma stiamo parlando veramente di un'opera al di là del bene e del male. Un po' come sono al di là del bene e del male anche i Metallica, in arrivo su Radio Freccia con Too Far Gone.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 19:38 minuti, buon mercoledì, buon 15 di luglio, volli vostro fino alle 20 nel Molo 17 per un pezzettino anche con i Muse che abbiamo appena ascoltato direttamente dalla nostra Top 20 con Night Shift Superstar, pezzo che oramai da qualche tempo alberga anche nella lista delle 20 novità discografiche che vi facciamo ascoltare di volta in volta. Vedi com'è bello essere nella comunità di Sfrecciati? Saluto Gaia che dice: ah, quindi hai fame? E mi ha mandato una foto, credo che sia una pizza con su pancetta, prezzemolo, credo aglio. Però questa cosa è ingiusta, capito? Perché se io farò come fanno... Non so se avete presente quei video in cui ci sono dei cagnolini davanti alla televisione che vedono o sentono il bacon che sfrigola e leccano lo schermo della televisione. Io adesso farò così per 3 minuti e 53 secondi con lo schermo

Ho parlato con un amico, un mio amico fraterno che vive a Perugia ed è andato a vedere Sting in versione 3.0, perché si chiama così il tour che lo sta portando in giro, in occasione di Umbria Jazz proprio lì a Perugia. E mi ha detto che passano gli anni ed è come un buon vino che invecchiando tira fuori sempre più sentori, sempre più suggestioni, in questo caso musicali. Credo che abbia suonato anche Walking on the Moon, adesso confermatelo, magari qualcuno di voi era al concerto di quella sera, pezzo che insomma ritroviamo sempre volentieri qui su Radio Freccia. Dove in arrivo ci sono i Gossip con Real Power.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17, 19 e 51 minuti, gentilmente offerto da Jack White con Dollar Bill, questo blues che fuori onda commentavo con Step, è un po' al di fuori degli standard, cioè si vede che l'anima è quella lì, no? È quella del delta del Mississippi, ma riportata però al 2026 con la genialità di Jack White, che insomma è uno dei più grandi musicisti e scrittori di musica che abbiamo a disposizione in questi anni. Va bene, siamo arrivati in fondo. Vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, e vi ricordo anche che fra pochissimo ci sarà Step, che dalle 20 alle 22 si prenderà cura di voi. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, cinema to and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Che potenza! Le 19:59 minuti e qualche secondo, ragazzi, ma possiamo dirlo, dai, possiamo dirlo. Comincia la prima ora di Reveglielle con Step qui al microfono. Siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Cominciamo in bellezza quest'oggi, come di consueto, oserei dire. Perché è giusto anche dare a Cesare quel che di Cesare. Stiamo parlando del 1983, quando un certo Nile Rodgers, ragazzi, quindi stiamo parlando degli Chic, assieme a un certo David Bowie, decidono di prendere questa canzone che aveva fatto David Bowie e renderla un po' più dance. E però, oltre a dance, mettiamoci anche un po' di blues. C'è questo nuovo chitarrista, sconosciuto ancora, un certo Stevie Ray Vaughan. Vediamo un attimo che cosa esce. Let's Dance. Che te lo dico a fare?

Let's Dance, David Bowie, che comunque c'è da dire che si sente tanto quell'aiuto dovuto agli Chic, poi in realtà Nile Rodgers per esattezza, ricordiamo gli Chic, per chi non lo sapesse, sono un gruppo degli anni 70, o meglio, negli anni 70 hanno avuto i loro più grandi successi. Stiamo parlando di una band che ha fatto un po' tutto come genere, c'è stato anche il funk, c'è stato la disco nella loro storia, e ha fatto veramente tanto in quegli anni, vendendo l'ira di Dio di dischi. Stiamo parlando della fine degli anni 70, come dicevo prima, Let's Dance è dell'83, quindi immaginate la potenza di Nile Rodgers, chitarrista tra l'altro, che collabora con David Bowie per questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, per Let's Dance. E ricordo che comunque David Bowie poi ha voluto quell'inflessione un po' più blues nella canzone, prendendo Stevie Ray Vaughan, sconosciuto allora.

0: Radio Freccia.
1: Alle 20 e 12 minuti di questa prima ora di Rebelliel con Step qui al microfono, prego.
2: Dica. Noi stiamo partendo in vacanza, dai!
1: Invidia, amico mio, invidia, ma messa da parte l'invidia, ovviamente vi auguro il meglio, ragazzi. Prego, prego, dica.
3: Alla fine Neil Rogers è diventato una leggenda della chitarra come produttore e va ancora avanti adesso a produrre album, dischi, a suonare, giusto? Ciao Razzamie!
1: Allora, non solo, aggiungo che lavora agli Aveiro Studios, tra l'altro, quindi lavora sempre nel mondo della musica e tra l'altro proprio nel 2017 ha suonato la chitarra con una persona che noi conosciamo molto bene, da italiani, non noi di Radio Freccia, ma da italiani conosciamo molto bene. Max Pezzali, ragazzi, nel singolo Le canzoni alla radio, Nile Rodgers ha suonato la chitarra. Comunque, tornando a noi, Amazing, gli Aerosmith.

ragazzi, è uno dei capolavori comunque degli Aerosmith. Abbiamo appena ascoltato Amazing del 1993, ma vado a leggere un messaggio di Blondie che fa riferimento a ciò che abbiamo ascoltato in precedenza. Dice: il Duca Bianco, straordinario, il suo stile e la sua immagine hanno lasciato un segno indelebile. Lui precorreva i tempi, innovativo e poliedrico, direi unico. E c'è da dire una cosa, che il mondo è proprio strano, a volte ingiusto.

giusto, perché se consideriamo che David Bowie ha cominciato la sua carriera praticamente già dagli anni 60, nessuno se l'è mai cagato di pezza. Finché poi nel 69 è uscito Space Oddity, hanno cominciato a vedere, a capire che questa persona aveva del talento, per poi con Ziggy Stardust fare il botto. Ma stiamo parlando di 10 anni dopo, però.

0: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Radio Freccia.
5: Allora, dai 20-28 minuti. Io ve lo dico spesso di evitare di citare delle cose, delle band in particolare, perché non si devono citare.
6: Beh dai Steph, che vuoi di più dalla vita? Ieri hai chiuso col Coldplay e oggi apri con i Fontaine. Dai, meglio di così. Ciao bello.
5: Non bisogna citare le band, basta usare, non so, quelli là. Tu sai chi, citando un film tra l'altro, però... Perché non si deve fare? Perché, ragazzi, è arrivato il momento dei Coldplay. Ma in questo caso parliamo dell'album Parachutes. Stiamo parlando del 2000. Yellow. Perché dico in questo caso? È perché stiamo parlando di quegli album lì che comunque hanno tante cose belle all'interno, eh. Questa canzone poi c'è una storia particolare, perché si chiama Yellow, ma poi non c'entra niente il titolo. Yellow deriva dalle pagine gialle che Chris Martin ha visto in quel momento e quindi ha segnato quel nome lì. Ma non c'è nulla. Ci ha provato anche a inserire questa roba che avesse un senso. Ma è andata così.

0: Yellow e Coldplay, abbiamo superato la metà di questa prima ora di Rebeglielli.
1: E già, Step, come dici tu, è nato il titolo così, vedendo l'elenco del telefono. Però poi dice che il significato di yellow è giallo, è la metafora della luce, della positività. Fai un po' te, ciao da Zamie.
2: Prego. Magari fossero rimasti questi Coldplay con questi due album, i primi due, staremmo parlando di tutt'altra band. Questi era una band seria,
0: però
2: diciamo che io salvo qualcosa solamente da X e Y. Però per il resto,
0: fino a un certo punto,
2: grandi questi primi due album. Ciao.
0: E perché fino a un certo punto, te lo dico dopo i Five Finger Death Punch e i Rolling Stones.

You can all fuck off today. Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 41 minuti di questa prima ora di Ravegliere. Dovevo rispondere all'ascoltatore di prima dicendo: sono d'accordo con te in parte quando dici che i primi album sono i miei, anzi che sarebbero dovuti rimanere quelli i Coldplay. Ti spiego, è un po' come anche il discorso dei Muse, però questa è ovviamente una faccenda soggettiva, semplicemente è il fatto di apprezzare una band, degli artisti che vanno a ricercare altro. E poi è la stessa cosa che ha fatto David Bowie. Poi tu dici, ma la qualità di David Bowie era eccezionale, tutto quello che volete, ma ripeto, è un discorso soggettivo. I Coldplay hanno cercato questo, sperimentare. I Muse hanno cercato di sperimentare. Secondo me è la cosa più bella, perché non sai mai cosa aspettarti da un disco nuovo di queste band, di questi artisti qui. Può essere una cosa bella, può essere un disco eccezionale, può essere una cacata pazzesca, assolutamente. Però secondo me è più bello quello che avere sempre lo stesso sound, che dici, però sai, la rende più riconoscibile una canzone, un disco. Preferisco di più quella cosa lì della sperimentazione, ma magari è solo una cosa mia.

0: È il 1984, ragazzi. Prego, prego, dica. Aspetta, sono arrivati tutti una serie di messaggi, tutti
1: Beh, sul discorso dello sperimentare sono completamente d'accordo, tant'è che io apprezzo molto i gruppi che si sono sempre evoluti e non sono rimasti sempre fermi. Io sono fan degli U2, hanno fatto una crescita fino a Zoropa, fino a Pop, poi diciamo che si sono stabilizzati. Su quello, però diciamo che i Coldplay fino a X e Y hanno fatto una crescita anche sperimentando. Dopo
2: non è andata bene poi, secondo
1: me. Sul pop di basso livello, quello volevo dire. Tutto qua. Ciao Alessandro.
0: Quindi aspetta, stiamo parlando di generi in questo caso, non qualitativamente vero e proprio come cosa. Aspetta, adesso ci arriviamo. Franz Ferdinand.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20:56 minuti, siamo praticamente in chiusura di questa prima ora di Rabagliel. E come dicevo prima, adesso l'ho trovato il messaggio. Io intanto ho questo piccolo problema, non me li segno per bene. Prego, prego.
2: Per me non è sperimentazione per il cosplay, è solo mancanza di idee. Sperimentazione è un'altra cosa. Ciao, Cosmo da Roma.
1: E dischi sono stati fatti, cioè ha tanta roba all'interno della discografia dei Coldplay. E per esempio, come le ultime cose che erano passate come top 20, era Humankind, Higher Power, che devo dire la verità, gusti, ma lo ripeto, stiamo parlando sempre di un qualcosa di personale, quindi non hai sbagliato tu, così come non posso dire aver sbagliato io a preferire queste due canzoni, per esempio, rispetto, che ne so, ad altri. È una questione di gusti, però chiudiamo questa prima ora. La facciamo con una canzone che io amo, la follia, Surf Rock, Wipeout!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 20:59 minuti, oggi viaggiamo con 20 secondi di anticipo, quindi pochissimo, possiamo dirlo, dai, sono le 21 e comincia la seconda ora di Ravegliel con Step qui al microfono. In realtà Wipeout e Surfaris volevo dedicarlo a tutti coloro che sono in vacanza o stanno andando in vacanza, visto che sono arrivati già un paio di messaggi di gente che è partita oggi. Invidia?
2: Sì, invidia, ma facciamo finta di niente. È tutto bellissimo, prima o poi andremo anche noi in vacanza.
1: Comunque vabbè, ragazzi, vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Qui c'è un calo per forza di velocità. All right now, free.

free. Abbiamo aperto così la seconda ora di RPL, mentre qui c'è gente che va in vacanza. Noi vi stiamo ascoltando dal Lido delle Nazioni vicino a Ferrara. È appena finito un violento temporale, ma in compagnia di Radio Freccia tutto è bello. Cara Federica, vi do un abbraccio. Purtroppo ci sono tante zone. Prima c'era un messaggio di Manuel, un carissimo amico di Radio Freccia, proprio ascoltatore, ma nonché poi amico mio, che stava parlando di un temporale a Bologna. Qualcun altro parlava pure dell'Emilia, perciò... Sì, e c'è stato anche qui comunque, non pensiate, perciò spero soltanto che ovviamente non ci siano problemi, non ci siano danni, ecco. Flying with Fire.

0: Radio Freccia.
1: 31 e 13 minuti. Allora, situazione in diretta dalla Bassa Modenese: appena richiamato al lavoro perché hanno tolto la corrente per ore e si devono riavviare tutti i sistemi degli stabilimenti, quindi notte in bianco. Luca da Mantova, Luca, braccio. Però volevo ricordare una cosa che mi ha il caro Salvo dalla Spagna mi ha ricordato dell'app, ragazzi, RTL 102.5 Play, un'app gratuita per il vostro cellulare, per il vostro tablet. Da lì potete seguirci ovunque voi siate, ma soprattutto da lì potete riguardare varie rubriche, vari programmi che sono già andati in onda, per esempio, quindi non solo la diretta, ma anche cose già andate in onda. E a proposito di questo, vi ricordo che domani dalle 20 alle 21 ci sarà Silvia Ravenda qui con me per parlare del rock al femminile.

0: Dream on the Pesh Mode, quando siamo ancora all'inizio però di questa seconda ora di Rabagliel.
1: Tra l'altro mi ha detto la mia amica Ingrid del bar Jack di Ulz, che è in Alta Valsusa, che ha fatto un temporalone più qualche chicco di grandine, così da mettere nel gin tonic.
0: Che quello è in realtà la rovina, la cosa che fa male. Quello, trombe d'aria, è tutto normale, che vuoi che sia. Quando arriva l'estate da ste parti non si capisce più niente. Comunque, vabbè, a sto punto aggiungerei, ci sono più le mezze stagioni, tanto per concludere questo discorso. Red Hot Chili Peppers...

0: Tatroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tatroni, non ci sono paragoni.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
3: Radio Freccia.
4: Le 21 e 27 minuti di questa seconda ora di Rabeliel, e devo salutare Silvia che dice: ti prego, dimmi parole fredde, sto stirando. Cara Silvia, cosa vuoi che ti dica? Sac à poche con la crema del congelatore. Branca. Ah, no, quello non si può dire, perché quella è una pubblicità. Tante cose, ma poi sarebbero tutte pubblicità, quindi cioè non rende se dovessi dire una bevanda ghiacciata, cioè bevanda, ma che cazzo, cioè non ha senso, capito? Pertanto ti dirò solo una cosa, Silvia. Condizionatore 16 gradi. Ah, Svezia. Alaska, Siberia.

0: Back in the UK, Sex Pistols, primo singolo dei Sex Pistols. L'altra volta avevamo parlato di God Save the Queen, stavolta parliamo di Anak in the UK, perché esce come singolo, come ho detto prima, pubblicato dalla EMI. Stiamo parlando di novembre del 76. Dopodiché fanno un'intervista in televisione dove cominciano a parlare in un linguaggio, definiamolo così, non furbito. Molto stile Rebegliello in alcuni casi, ecco, oserei dire così e basta. Quindi cosa è successo? Che un mese dopo, nel 77, sono stati licenziati in tronco dalla EMI. Ha detto: noi non solo non pubblichiamo più il vostro singolo, ma manco faremo l'album. Pertanto poi Virgin Records ha preso in mano la situazione e da lì poi è uscito l'album. Conosciamo tutti i vari singoli che ne sono seguiti. That's the Rocks.
1: You blocked the door to the tomb. Well, I hope you let me out soon. These ropes were subtle and neat. You said it's OCD. I remember the silly cartoons, the smell of summer afternoons, lost cause.

0: Radio Freccia.
1: Alle 21:38 minuti di questa seconda ora di Rabegliel, step qui al microfono. Dimmi, allora, dopo il dimmi parole no sconce ma fredde, c'è il dimmi parole disordinate. Sto piegando i panni. Queste Silvia, perché è un'altra Silvia a scrivere, queste Silvia sono un disastro, però in tua compagnia si piega bene. Dall'altra Silvia, di all'altra Silvia che è lo stirare de mudè. Basta stendere e piegare bene. Sì, va a tirare le mie camicie e poi lasciamo stare, va. Comunque, per il resto, stirare fuori misura, ma anche prepararsi un piatto caldo ai fornelli è una prova, almeno per me. LPS, qui invece non piove da mesi, corsi d'acqua tutti in secca con i pesci poveri che boccheggiano. Ironic, credo sia una canzone proprio nel momento giusto. Alanis Morissette.

Ironic, Onis, Morissette, questa in chiusura di questa seconda ora di Ravegliel e ovviamente approfitto di questo momento per ricordare che domani ci sarà l'ultima rubrica riguardante il rock al femminile con Silvia Ravenda. Poi ricordo che la settimana prossima invece ci sarà proprio l'ultima rubrica, la chiusura della stagione, per poi andare in trasferta, poi tornare con nuove e basta, con tante nuove, ecco, diciamo chiudiamo così e basta questo nostro discorso. Allora Silvia, sono con te. Io ho messo lo stendino fuori adesso, tocca a me, domani tocca a me, mi ero perso una parola. Step, mi dirai parole fredde. Ciao Luca da Sondrio, ciao Faustina, mia convaligiana. Guarda, facciamo così, domani, vedi, è già meglio perché ho la possibilità di non dover improvvisare così, posso studiarmi qualche parola fredda, poi, non so, la canna di una pistola, ah no, sei un'arma, no, cioè, quindi, vediamo un attimo, domani uscirà sicuramente meglio questa cosa, vediamo.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. 21:51 minuti, siamo arrivati in chiusura di questa seconda, ultima ora di Rebeliel con Step al microfono. Ovviamente l'appuntamento è rinnovato a domani dalle 20 alle 22. Ovviamente ricordo ancora una volta che dalle 20 alle 21 ci sarà la rubrica con Silvia Ravenda del rock al femminile. Qualora riusciste ad esserci, ricordatevi sempre l'app RTL 102.5 Play, app gratuita per il vostro cellulare e tablet, e da lì, a parte seguire la diretta vera e propria, volendo si possono anche vedere le cose già accadute, si può vedere il passato, è un'app bellissima, si può vedere il passato tramite, si può rivivere il passato tramite quell'app lì e quindi riguardare anche le rubriche che già sono andate in onda. Sono un cretino, lo so. Gorillaz, Youngblood e poi Cassidy subito dopo. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366 6344 66. Siamo in

Divisione, ve lo ricordo come sempre, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, e poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. Detto tutto, siamo pronti per cominciare. Sapete che la prima parte la passiamo un po' a sapere come stiamo, a condividere pensieri della giornata, fare qualche saluto per chi volesse, insomma. Sapete che è così, l'apertura delle porte del pub.

Born to Run, Bruce Springsteen. Radio Freccia. Ringrazio Sao Tufao per la sua selezione musicale, perché per me, ad esempio, cominciare col boss è molto molto bello. Poi, come sempre, dipende dai gusti musicali, però ti dà quello sprint in particolar modo.

modo con questa canzone ti dà quell'energia che magari serve per concludere la serata, per le ultime ore prima di dormire.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 22.13 su Radio Freccia, arrivano i vostri messaggi, le vostre condivisioni, i vostri saluti. Stefano da Budrio scrive che finalmente il temporale ha portato un po' di fresco. Beati voi, perché qui zero proprio, continua a essere così com'è, un caldo che non finisce mai. Poi saluto Ciocca, Alessio e i suoi clienti, c'è anche Anto, c'è anche Ste, che parla del tornare indietro per cambiare qualcosa, ma molto spesso si pensa, però tornando indietro potrei cambiare quella cosa oppure no?

0: Radio Freccia. Saluto anche Luciano e poi...
1: Ciao Cassidy, anche Maria. Stasera fa caldo, ha piovuto e tutto, ma è più umido di prima e non si riesce a respirare. Comunque, vabbè, speriamo domani un po' più tranquillo. Buona serata, Maurizio Avigliana. Ciao Freccia.
0: Buona serata anche a te. E poi arriva questo messaggio che dice: sì, puoi tornare indietro con il ricordo o pensiero assillante, ma tu sei cambiato, forse faresti peggio. Ed effettivamente quel che si dice è che pensare troppo è l'arte di creare problemi.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 22.27 su Radio Freccia. Vi devo aggiornare perché ieri sera era arrivato un bellissimo messaggio per Costanzo. E questo è il messaggio che oggi scrive Costanzo dicendo: la scorsa settimana ho definito l'Ultima Luna il pub più accogliente di sempre e ne ho avuto l'ennesima conferma. Ho trovato una nuova amica, Emanuela, con la quale forse in autunno riuscirò a fare una vacanza. Come al solito il merito va alla meravigliosa titolare del pub. Grazie Costanzo, ma io non posso prendermi il merito perché Emanuela ieri ha scritto, si è proposta, e quindi il merito è tutto suo. Grazie Emanuela e sono contentissima Costanzo se riuscite ad organizzare.

Fox, Alice in Chains, pure Radio Freccia. Prima stavo dicendo questa frase, vi ho detto questa frase in riferimento al messaggio che aveva scritto uno sfrecciato, cioè pensare troppo è l'arte di creare problemi. Sicuramente chi si ritrova a pensare tanto si è ritrovato anche magari a creare appunto delle problematiche, perché molto spesso ci si preoccupa di cose che non avverranno mai, o si pensa potevo fare, potevo dire, eccetera, oppure lo sa anche chi ha avuto a che fare con persone che pensano molto. Vorrei parlare di questo stasera, sentire il vostro parere.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 22.39 su Radio Freccia stanno già arrivando i vostri pareri. 366-6344-66. Secondo voi pensare troppo è, come dicono, l'arte di creare problemi o serve in particolar modo per un'evoluzione? Perché normalmente uno riesce ad avere un'evoluzione se riesce a riflettere su varie cose, però forse c'è un limite, ma soprattutto se uno nasce un po' troppo pensieroso, poi riesce con l'andare avanti del tempo a mutare questo aspetto, perché secondo me non è facile veramente cambiare il modo di pensare. Io credo che sia una delle cose più difficili in assoluto.

The Beatles su Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Stanno arrivando i vostri messaggi, i vostri pareri sul fatto di pensare troppo, che dicono che è l'arte di creare problemi, e sì, si può confermare questa cosa, però effettivamente il pensare anche tanto potrebbe essere anche un aiuto a una propria evoluzione. Vediamo se pensate più una cosa o l'altra o un insieme di queste due cose. I trim

0: Io Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino al nuovo giorno, al 366-6344-66. Stanno arrivando i vostri messaggi, i vostri pareri per quanto riguarda il pensare troppo, se davvero è l'arte di creare problemi o se è un aiuto per l'evoluzione, se si riesce a cambiare questa parte caratteriale dalla vostra esperienza, se qualcuno è riuscito, insomma, varie ed eventuali. Tra l'altro il pensare troppo poi non permette neanche di vivere il momento, perché uno non riesce mai a fermare il cervello e dire wow, mi sto godendo questo momento. No, c'è sempre il dopo devo fare, è tutto così il cervello. Sentiamo un po' qui. Sì,
1: ciao sfrecciati, qui è Alex.
0: Ciao.
1: Sui cambiamenti penso che sia altamente improbabile che avvengano su se stessi, sul modo di pensare e ragionare, soprattutto arrivati a una certa età. I cambiamenti della vita invece possono essere tanti, perché mai dire mai, perché le cose capitano anche quando non te lo aspettavi, e non è sempre una cosa positiva. Riguardo il pensare troppo, già se ti dici di pensare, stai già pensando, e soprattutto se hai tanti problemi nella vita, ci pensi per forza in continuazione al passato, all'attuale presente e a quello che potrebbe essere il futuro. Un saluto.
0: Certo, è vero, quando ci sono tanti problemi è inevitabile pensarci, però ad esempio pensare ai problemi del passato quanto può essere d'aiuto, e non la sto facendo facile, perché io faccio parte di quelle persone che non riescono a fermare il cervello, quindi pensa anche ai problemi del passato, però mi fermo e dico, pensando appunto, che in realtà effettivamente non serve, perché non può essere una mano, è solo un sovraccarico di un qualcosa, quindi è davvero complicato.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Scoccano le 23 su Radio Freccia. Comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, che è Sidi, e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Poi stanno arrivando tantissimi audio per i vostri pareri sul pensare troppo. È una cosa che vi appartiene? È una cosa che non fa parte di voi? Siete molto impulsivi? Quello che fatto è fatto, non rimuginate, non vi complicate la vita nei pensieri. Se

Penso che questo sia un punto di forza del mio carattere. Ed è quello che ho detto anche all'inizio, perché può essere sicuramente un'idea che una persona probabilmente è molto intelligente se si sofferma tanto, analizza, eccetera, però dall'altra parte è veramente faticoso, a volte è quasi un annientarsi.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.14 su Radio Freccia, 366-6344, 66 per i vostri messaggi. Pensare troppo è l'arte di creare problemi o può essere anche una cosa positiva, magari aiutare l'evoluzione? Si può fermare i pensieri? Magari qualcuno è nato un po' troppo pensieroso e poi ha liberato la mente, o viceversa, in gioventù magari era più spensierato e poi invece la mente ha cominciato a rimarcare e sottolineare i problemi, insomma tutti questi pensieri. Ste scrive: pensare tanto no, il giusto per poi non dover pensare. Interessante.
2: Forse

Metallica su Radio Freccia. Arriva un messaggio del nostro Costanzo che dice: una cosa è essere riflessivi, ponderare le scelte. Non credo che si possa essere sempre impulsivi. Altra cosa è pensare troppo, specialità nella quale sono campione. Ieri sera, prima di scrivere il messaggio, ho pensato: ma non sono un po' ripetitivo col solito genere di messaggio? Devo imparare a pensare un po' meno. Sì, imparare a pensare un po' meno è molto complicato, però probabilmente potrebbe aiutare tanto a rilassare il cervello.

0: Fuori da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 23:27 su Radio Freccia, 366-6344-66. Sentiamo questo messaggio, sì?
3: Buonasera a tutti gli sfrecciati e a tutte le sfrecciate.
2: Ciao.
3: Secondo me l'importante è dare il giusto peso ai pensieri, perché se si esagera a volte non se ne esce più. E quindi diamo il giusto peso alle cose e anche ai pensieri. Adriano da Torino.
2: Sì, fosse facile, però certo, il pensiero del non pensare è proprio quello. E poi più giri intorno e più sembra gigante, soprattutto in un certo orario. Se notate, la notte, i pensieri, i problemi, se uno ci pensa, diventano enormi.

Tonight. Smashing Pumpkins su Radio Freccia. Per quanto riguarda il pensare troppo, che è l'arte di creare problemi, così dicono, e infatti vi sto chiedendo se pensate questa cosa, qualcuno risponde: insomma, io vado di getto sempre. Il fatto di pensare troppo non vuol dire che magari una persona ci metta per forza tanto tempo a prendere decisioni, magari sì, anche questo, magari la decisione la prende anche in un tempo moderato. Il problema è quello che succede magari anche dopo, il fatto di ripensare, cioè non è solamente per delle decisioni, ma il fatto di continuare a ricamare su quello che magari può essere una decisione, sul fatto: ma se avessi fatto quella cosa, come poteva essere? Che non è d'aiuto a nessuno, quindi uno dice: ma perché pensare quella cosa lì? Però è così, il pensiero porta anche a cose inutili a volte.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:38 su Radio Freccia, vari messaggi per quanto riguarda il pensare troppo, che è definito l'arte di creare problemi per se stessi e per gli altri. Per gli altri è sicuramente magari pesante avere a che fare con una persona che pensa troppo, ma non pensano che poi vivere a contatto con qualcuno, ovvero se stessi, che continua a macinare, cioè questo cervello continua ad andare, non c'è mai riposo, forse, insomma, è veramente sfinente. Però c'è da dire una cosa, a volte mi viene da dire, ma magari ci fossero più persone che pensano di più, però in questo caso per gesti che magari uno non si rende conto di fare, che non sono dei bei gesti, varie cose insomma collegate all'empatia. Se qualcuno ci pensasse un po' di più prima di fare un qualcosa, magari di male, sarebbe decisamente meglio.

It's so easy. Guns N' Roses. Su Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, nei nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Pensare che penso così tanto, giusto per rimanere in tema, a volte mi capita, infatti ve l'avevo detto, ad esempio quando vi ricordo dell'applicazione, che io sto pensando magari già a quello che devo dire dopo, le cose si sovrastano, a volte va tutto liscio, a volte mi incarto sul pensiero. Questo era un esempio, però in realtà può capitare anche in altre cose. Quando si pensano due cose contemporaneamente, due pensieri che si sovrappongono, basta, un casino.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.50 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme. Io vi ringrazio per tutti i messaggi, mi scuso se non riesco a mettere in onda tutti per quanto riguarda il pensare troppo. Sono arrivati i vostri pareri, chi magari direttamente ha sempre vissuto questa cosa o si è sviluppata più avanti oppure ha sempre pensato troppo e poi si è risolta, anche se in realtà, come dicevamo, è sempre molto complicato cambiare. Sentiamo Carlo ad esempio.
2: Ciao, guarda, secondo me c'è un po' un'età per tutto, nel senso che da giovani è anche giusto essere più istintivi, perché l'esperienza uno non ce l'ha. Se uno si fa prendere da troppi pensieri, troppe paranoie, rischia di rimanere sempre fermo al palo. Invece bisogna anche saper rischiare. Invece quando si ha una certa età e si ha molte più esperienze, è anche giusto pensare, riflettere prima di agire, mettere a frutto l'esperienza che si è avuto negli anni, no?
1: Quindi questo è il parere di Carlo, magari qualcuno si ritroverà, che forse dipende dal momento di vita. Ci può essere il momento più giovanile dove si agisce pensando meno e invece poi crescendo qualcosa cambia, oppure no, dipende, sì?
3: Però vedi, pensando al lì dove sbagliare in passato, i problemi passati che poi comunque si ripercuotono nel presente, eviti comunque di ripeterlo quell'errore e magari cerchi anche di aggiustare quello che puoi aggiustare oggi.
1: Beh, come minimo pensando tanto, almeno che possa essere utile per qualcosa. Sì?
4: Buonasera sfrecciati.
1: Ciao.
4: Ma mi concedete di dire che beati quelli che pensano anche tanto, a volte magari anche troppo alle cose, perché molte volte sul pensare troppo ti fai dei viaggi meravigliosi. E nel campo della musica, sui troppi pensieri sono nate, penso, le più belle canzoni di questo pianeta.
1: È vero, è vero. Chiudiamo così. A domani. Good night.
5: Something takes a part of me. Something lost and never seen.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: ufficio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.